0: TV. Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su...

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: No.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah? Good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Pills.
1: Wake up Pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e recentemente mi è capitato di vedere il video di un figuro, che non nominerò direttamente, che afferisce un po' a tutto quell'ambito complottista, alieni, QAnon, che negli ultimi anni ha avuto tanto impulso anche grazie a quelle famose bolle che si creano sui social network. Il soggetto nel video parlava di Atlantide, sì, ancora con Atlantide nel 2025, ma in ogni caso mi ha incuriosito un qualcosa. Egli infatti andava scorrendo la storia dicendo: vedete quante popolazioni hanno saputo che vi era un'isola, una grande isola, un'importante isola nell'oceano Atlantico, e lo hanno riportato nei loro miti? È pieno di miti, ci sarà una ragione. La ragione è che quell'isola esisteva davvero, che Atlantide esisteva davvero. Secondo me la ragione è che agli esseri umani piace molto immaginare. E dunque oggi parleremo di quei luoghi in mezzo al mare che esistevano secondo gli antichi e che invece, secondo noi, usando l'espressione di un poeta moderno, si possono trovare solo girando a destra, alla seconda stella.

Atlantide era un'isola tecnologicamente avanzata, ricca e potente, situata in maniera generica oltre le colonne d'Ercole, probabilmente lo stretto di Gibilterra. Si dice che fosse scomparsa, inabissatasi nel mare in un solo giorno a causa di un cataclisma divino. E da queste parole di Platone molti l'hanno cercata nei secoli, localizzandola in posti disparati dall'Oceano Atlantico, la sua originale localizzazione secondo le parole di Platone, fino ad arrivare addirittura all'Antartide.

Cari amici complottisti, c'è da spiegare che i dialoghi di Platone hanno il difettuccio, pregio se siete filosofi, di non parlare proprio in maniera letterale, ma di utilizzare una lunga serie di miti e leggende per parlare di questioni terribilmente umane. Pensate a quando Platone ipotizzava l'antica esistenza di un essere ermafrodita a quattro gambe e quattro braccia derivante dall'unione fra uomo e donna che poi si sarebbero divisi. È naturale, non credeva davvero che esistesse quest'essere. Era un modo per ragionare sulla distanza emotiva e culturale, eppure sul forte legame che esisteva fra i due sessi. Atlantide, secondo molti, è in realtà la metafora del successo dell'essere umano, della fortuna. Può far avanzare una civiltà in maniera incredibile per poi devastarla in un solo giorno. E probabilmente recava con sé antiche tracce di cataclismi.

parliamo delle altre isole che non c'erano, per esempio l'isola di Hi-Brasil, talvolta chiamata Isola della Fortuna, era ritenuta un'isola magica e nascosta che appariva e scompariva misteriosamente al largo delle coste occidentali dell'Irlanda, un po' come avveniva con quell'isoletta in Pokémon Rubino. Nonostante nessuno l'avesse mai vista, neanche scorta in alcun modo, era presente in molte mappe medievali, come ad esempio quella di Dulcert del 1325 ed anche sul planisfero di Piri Rais, mappa di cui riparleremo. Anche qui l'isola al suo interno conteneva ogni tipo di meraviglia, tecnologie mai viste, era un'isola ricca dove non c'era bisogno di lavorare, insomma una sorta di rappresentazione plastica dell'età dell'oro, a cui gli antichi tenevano molto. L'isola sarebbe stata visibile una volta ogni 7 anni. Il perché poi ogni 7 anni nessuno si è mai degnato di raccontarcelo. Antillia era un'altra isola leggendaria che non c'era, però appariva sulle mappe medievali come parte dell'arcipelago delle 7 città, altresì arcipelago che propriamente non esiste. Secondo la leggenda era stata fondata da alcuni vescovi cristiani in fuga dalla penisola iberica durante l'invasione musulmana. È un'isola che compare spessissimo nelle mappe dal XII al XV secolo, anche piuttosto particolare come forma perché è una sorta di rettangolo perfetto al largo del Portogallo.

0: Questi sono i tre esempi probabilmente più famosi di isole che non c'erano, e avrete sicuramente notato che gli ultimi due, i Brasile e Antilia, hanno dei nomi che suonano esattamente come i nomi di luoghi reali che conosciamo oggi, il Brasile e le Antille. È un caso? Assolutamente no. Spesso infatti i viaggiatori, per ingenuità o per malizia, finivano per dare alle isole appena scoperte i nomi delle isole leggendarie. O perché, intimamente convinti di aver finalmente scoperto l'isola leggendaria, quando sono arrivati nell'arcipelago delle Antille avranno pensato: eccolo l'arcipelago delle sette città, eccola la famosa Antilia. Qualcun altro forse solo per diffondere la notizia della propria scoperta in maniera più rapida, dando un nome che era già conosciuto ai cartografi dell'epoca. Per Wake Up Pills oggi è tutto, io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: We're back, baby. Let's get back to the rock.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Ma buongiorno! Buongiorno a tutti, signori belli, come state? Come la va? Tutto bene? Buondì! È lunedì 7 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi. Come sei? Pronto, prova?
8: Eccomi.
7: Hanno provato in tutti i modi a metterci a tacere, caro Mauri, ma non ce l'hanno fatta. Buongiorno Maurizio Paniconi.
9: Buongiorno.
7: Come stai? Bene? Tutto a posto? Oh Mauri,
9: ho iniziato oggi,
7: Forza Mauri, su.
8: E io non volevo iniziare.
7: Mauri, non avere paura.
8: Iniziare.
7: Non avere paura, Mauri. Senti, la facciamo così: 3899 106 600. WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, fateci sentire su. Subito la vostra vicinanza. Noi partiamo e facciamolo così. Radio Rock. Back in time.

0: Bravi. Grazie Doors. Spalancate le porte, la prima novità della stagione del Rock Show in formato natural original. Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Javelin, potete trovarla sul sito radiorock.it alla sezione novità per l'appunto e votarla. Allora direi di cominciare a riascoltare bene le vostre meravigliose voci. Intanto voglio dare il buongiorno a Diego e poi a tutti coloro i quali stanno cominciando a farci sentire, no, di essere tornati a casa.
1: Ma buongiorno ragazzacci,
0: ciao,
1: bentornati.
0: Grazie.
1: Qua non è cambiato niente, comunque si suda sempre ininterrottamente.
0: Sudare.
1: La benzina costa quanto è l'oro e niente, però dai, sempre col sorriso, dai ragazzi, bentornati.
0: Buongiorno, grazie, grazie mille. Quest'anno ho fatto un pieno in Francia a 2,50 la benzina in un'autostrada. Sono rimasto allibito.
2: Buongiorno, buongiorno, bentornati, bentornati.
0: Buongiorno,
2: signora. Io continuo a stare. Quanti abbiamo ventilatore?
0: Cosa succhi?
2: Le posti da ammazzare, cioè avete lasciato solo un mese, ma ancora devi ricominciare.
0: No, no, no.
2: Bentornati, bentornati.
0: No, perché è un rischio.
2: È un gran piacere,
0: credimi.
2: Sentirvi.
0: Una volta che non ha smesso, no, ci ha messo tanto per smettere, insomma, ecco, dai.
3: Buongiorno a quei due sozzoni di Ale e Mauri, come state? Sozzoni, bentornati, bentornati. Mentre noi a lavorare, voi a non fa un cazzo.
0: Sì,
3: bella,
0: sì, sì,
3: vita,
0: beh, ormai è così.
3: E niente, ragazzi. Buona stagione nuova, buon tutto. E dai, dai, dai.
0: Dai, dai, dai, dai, dai.
4: Buongiorno, fantastici esseri umani.
0: Buongiorno anche a lei.
5: Buongiorno, belli. Se ricominci,
0: già, già.
5: Voi. E che devi qua? Comunque, mo' a settembre, morti i rocchi, fra due giorni inizia a arrivare inverno.
0: Che palle,
5: no, quest'anno freddo, non vedo l'ora estate.
0: Quest'anno, ragazzi, mi sa che inverno vediamo col brunino, col cannocchiale.
6: Bentornati, belli, riposati, tutto a posto.
0: Beh, buongiorno speranzoso del nostro Fabio. E facciamo da contraltare. E permettetemi, insomma, che la prima canzone scelta dopo il classico e la novità sia questa di buon augurio per tutta la stagione, perché ce ne sarà bisogno.
7: Okay,
0: no, ce ne sarà bisogno, magari, di fuel, di benzina, di carburante per intraprendere tutte le attività che abbiamo tutti in cantiere. Tra poco ne parliamo, signori.
8: Give me fuel, give me fire, give me the energy.

0: Grazie, grazie Metallica, grazie per la vostra Fuel. Buongiorno anche al nostro Luigi, che inizia subito, subito, chissà, a coccolarci pizze, dolci. Quest'anno non si può, caro Luigi, eh?
1: Hai ragione Alessandro, voglia se ce n'è bisogno.
0: Succhiavi le mandorle.
1: Ti viste le votazioni in Germania? Cominciamo bene.
2: Sassonia.
0: Guarda, quest'anno la parola d'ordine sarà leggerezza, per quello che mi riguarda, leggere qualsiasi cosa accada.
3: Buongiorno ragazzi, bentornati, tutto bene? Passate bene? Qua sempre caldo, sempre bravo, lavora caldo. Adesso praticamente ne abbiamo due di lavori, giusto perché non sappiamo cosa fare.
0: Bravo, a me sembra giusto.
3: Speriamo che almeno se ne cavi un regno dal buco, dai. Anche se la vedo dura.
0: Fa caldo. Oh, ragazzi, a parte
2: perché cazzo sto già sudaio?
0: Perché fa caldo, ma purtroppo. Comunque, ragazzi, c'è una roba. È una roba veramente. Mi veniva molto da ridere, nel senso che fortunatamente il mese di agosto ho proprio deciso anche scente. Ho proprio evitato pure di comprare il giornale. Pensa, mi limitavo a delle connessioni sui siti ufficiali ogni tanto per vedere, insomma, se erano sbarcati gli alieni. E quindi non ho seguito molte cose.
2: Sbocchi di vomito ce l'ho avuto.
0: E tranne, insomma, chi continua a sostenere che il cambiamento climatico non è una cosa. Sì, vabbè, al di là di tutto, colpa o non colpa. Io adesso mi interessa più che sia sotto gli occhi di tutti che questo pianeta sta cambiando. Voglio dire, sono stato in Normandia e Bretagna, e lì che sono climi, insomma, voglio dire, nella parte della
2: Ad agosto freschi,
0: sì, era sicuramente meglio di qua, ma si lamentavano per delle medie che andavano 7-8 gradi sopra, credo. E a luglio hanno vissuto un luglio, c'erano zone completamente bruciate, ragazzi, in Normandia e Bretagna, dove ad agosto è come un nostro marzo. Quindi, insomma, voglio dire, è rientrato il 30 agosto a Fiumicino. Esco dall'aeroporto, ho sentito una morsa alla gola, dico, ma che cosa è successo? Perché poi quando uno parte, anche solo 15 giorni, la cosa bella è che dimentichi determinate cose. Quindi mi ero dimenticato quella sensazione del caldo asfissiato.
2: Guarda, anch'io
0: Che invece. Subito è tornata alla memoria. Oh, è lunedì 7 settembre. Ora, il mese è iniziato la scorsa settimana, però diciamo che è un inizio, no, di nuova stagione. Non è un inizio d'anno, però le stagioni abbiamo imparato un po' tutti. Non so perché a valutarle settembre-luglio, no? Come quando si andava a scuola.
2: Metti a 10 la temperatura, per favore.
0: Quando si andava a scuola,
2: mi voglio.
0: Essendo lunedì, essendo il 7, questa settimana credo che inizino anche le scuole un po' dappertutto, no? Tra oggi,
2: verso
0: sì, tra oggi
2: credo.
0: In questa, snocciolati. No, dico in questa
2: forse
0: settimana
2: qualcuno,
0: qua, tra adesso
2: sì,
0: è venerdì,
2: sì,
0: credo che in tutta Italia più o meno si cominci.
2: Che in questa settimana
0: possiamo dire che è un vero e proprio inizio, no? E allora
2: certo.
0: Facciamo una bella roba. Visto che l'inizio stagione è un po' come tutti i lunedì, che stagione sarà?
2: De merda, Alessà,
0: no,
2: che stagione sarà?
0: Diciamo,
2: ma certo.
0: Allora, 3899-106-600.
2: Merda.
0: Che stagione sarà? Forza, diteci anche la vostra. Diteci soprattutto se avete in programma qualcosa. Cazzo, è settembre. E vi sarete ripromessi qualcosa, di fare qualcosa, di iniziare qualcosa, di portare a termine qualcosa. Su, sogniamo un po', almeno oggi. 7 settembre, 6, 20 minuti, 27 secondi, Beatles, Helter Skelter.

0: Grazie signore Pietrozzi. Nel frattempo c'è chi ci scrive, poi insomma per questo aspetterei Emilio alle 7, caro Nicola, con lui trovi un confronto anche molto più come dire, addentro e certificato per quello che riguarda la Formula 1, però sì, l'abbiamo seguita, cioè quanto ci ha fatto godere ieri Kimi a Monza, spettacolo puro. Beh, che a Monza vinca un italiano siamo soddisfatti, certo è sulla macchina sbagliata per chi, per chi non tifa Mercedes, però sì, insomma è un bel successo di Antonelli che ormai, voglio dire, si conferma a discapito, cioè, no, a discapito insomma, malgrado la giovanissima età, si conferma un pilota insomma di uno spessore davvero davvero molto importante, gli auguriamo il meglio.
1: Che merda Alessà, buongiorno.
0: Che merda che è? Ah, di merda, una stagione di merda? Buono, buono, buono. Un saluto ad una buona ripresa di trasmissioni dal Mar Rosso. Mauri, con così tante educazioni il nostro Giuseppe ci manda una bella foto. Che meraviglia. Ma stai adesso in spiaggia? Bello, bello. Chi è qua? Ti devo subito redarguire. Luca, 54 secondi di messaggio. Che c'hai da dire? Su, aiutaci, aiutaci ad aiutarti. No, cercate di essere un pochino più brevi. Ti mando ma ti interromperò perché sono pazzo.
2: Che bello ragazzi ritrovarvi. Daglione a tutti. Dai, buongiorno. Allora, riguardo scuola,
0: sì,
2: in qualità di presidente del consiglio di istituto, noi abbiamo slittato di una settimana e rinizieremo direttamente il 14 per evitare anche un'ulteriore settimana de caldo a sti fuori ragazzini. E in più, riguardo alle previsioni di settembre, cose organizzate, stagione, si prevedono settimana prossima matrimonio con subito dopo rientro accorpato concerto dei Jovanotti, dove mi metterò la santa maglietta che ci hanno portato.
0: Jovanotti.
2: Non volevo venire qui perché volevo andare da tutt'altra parte. Avrebbe concerti di tutt'altro tipo, però
3: ma
2: vabbè.
3: Ci credo.
2: E dai, e se ricomincia così.
0: Bello, via, bello, via, bello. Via. Io dopo domani vado a vedere Judas Priest all'auditorium, eh? Judas Priest all'auditorium. Tra un po' si va in escursione, mal di pancia permettendo. Come mal di pancia? Su, su.
3: Io invece buongiorno anche Anna. Mi sono imposto di essere molto sincero.
0: Sincero, Mauri?
3: Sì, Jovanotti mi sta allegramente sul cazzo.
0: E mo, perché?
3: No, così, per dire. Paro perché Jovanotti, voglio essere sincero, da qualche parte dovrò iniziare.
0: Povero Jovanotti, cosa ti ha fatto?
4: Ciao, ragazzi. Sul cazzo. Bentornati, bentornati in radio.
0: Bentornati.
4: Mi siete mancati.
0: Anche tu, sai.
4: Io mi propongo di passare il più tempo possibile all'aria fresca, non ce la faccio più.
0: Quale?
4: Non ce la faccio
0: scusa,
4: più.
0: Quale?
4: La prossima più estate me ne andrò in montagna. Io,
3: sì,
4: io ho odiato il caldo quest'anno. Ciao, buona giornata.
5: Buongiorno, bentrovati. Vedo con sommo piacere che pure voi siete ancora poveri come una merda come me.
3: Assolutamente. Chiaro.
5: Io invano durante tutta l'estate ho aspettato una chiamata dall'America con la quale mi dicessero che un mio zio ricco mi avesse lasciato l'eredità. Ma pure quest'anno me la so pesando del culo.
0: E olè!
3: Non mi pare essere sincero fino alla fine con denti che nonna mi ha insegnato, ti prego.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Sveglia!
0: Stai ascoltando
7: The Rock Show,
8: il morning show di Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: E la 6:33, lunedì 7 settembre 2026. Oggi ricomincia il Rock Show. ZZ Top,
9: Radio Rock, back in time.

0: la nuova di Marilyn Manson. Potete votarla se volete sul sito radiorock.it alla sezione novità. Che meraviglia, signori! Buongiorno anche a Bea, bentornati, ho lavorato tutta l'estate. Aspetto novembre per le ferie, quindi niente shock da rientro. Ma ci siete mancati. Buon inizio di nuova stagione. Ma soprattutto, che avete fatto? Se, insomma, se siete stati in vacanza, dove siete stati?
1: Belli miei, che bello sentirvi. Bentornati. Adesso sì che può ricominciare tutto. Dai, brava, con voi è tutta un'altra cosa.
0: Sono d'accordo con te.
1: Un bacio,
0: ora
1: ciao.
0: Sì, che può ricominciare. Intanto, caro Mauri, il nostro amico Luca, che andrà al concerto dei Giovanotti, la pensa un po' come te. Sì, Mauri, vai, tranquillo, pure a me mi sta sul cazzo.
2: Dove vai? Mauri, ti prego, parla con Zero Calcare, vai a fare la voce dell'armadillo, sì. O fagli fare un secondo armadillo, un'altra bestia, perché ci staresti da Dio.
0: Il secondo armadillo.
3: Buongiorno Alessandro e Maurizio, ben ritrovati, sono molto felice di risentirvi. Io ho lavorato tutto agosto, a parte 3-4 giorni mi sono fermato ovviamente a Ferragosto. Ok ragazzi, ben ritrovati, però. Ciao, un abbraccio.
4: Sei fermato, manca a Ferragosto a lavorare, però dai, proprio, non te va di fare niente. Oh mamma mia.
0: Caro Mauri.
4: No, arrivato in ferie.
5: Buongiorno ragazzi belli e bentornati e buon inizio di stagione.
0: Caro Mauri.
5: Tanti buoni propositi, ce ne sono tanti, speriamo di riuscirli a portare al termine.
4: Sei sicuro?
5: Intanto qua... oggi mi tocca cominciare un'alimentazione bella tosta.
0: Ah!
5: E qua se devo rimettere in forma. E una volta tanto sono d'accordo con Mauri. Ma per carità, Giovanotti, manca i cani.
0: Attenzione, non cominciamo così. Perché ce l'avete col poro Giovanotti? Che va fatto? Che vi ha fatto Giovanotti? Oh ragazzi, che avete fatto quest'estate? Io devo dire che mi sono fatto Normandia e Bretagna e confermo il fatto. Non mi ricordo dove ho sentito, mi pare in un film a luglio, vabbè, mi ricordo. Si diceva per combattere l'ignoranza bisogna leggere. Per combattere il razzismo inteso come chiusura nei confronti di, diciamo, tutto il

0: quest'anno, c'è sta nomea. Eppure devo dire che in realtà mi rimane da sperimentare, così come dice tanta gente che frequenta la Francia, che possa essere un problema relativo a Parigi e l'area, diciamo, parigina, in cui sono un po' i francesi.
1: Ma guarda, sai
0: io
1: che
0: ho trovato persone meravigliose, proprio quando, alla mano.
1: Io pure, anche quando sono andato a Parigi, sai che io ho trovato la gente molto gentile. Secondo me è un po' pure come ti rivolgi te.
0: Forse.
1: Se ti rivolgi in maniera gentile, difficilmente incontrerai qualcuno che, a meno che c'è proprio qualche orco in giro, e va bene. Però in linea di massima ti posso dire che io pure a Parigi mi sono trovato bene.
0: Quindi non lo so, ma adesso insomma, vedremo. Però ecco, quando si dice smonti i luoghi comuni, è vero. Poi magari insomma, anche quando arriveranno Emilio e Martina, Emilio quest'anno ha fatto un viaggio in una meta abbastanza particolare, anche per tutto quello che si porta dietro.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: ma
0: magari oggi ne parliamo.
1: Oggi ne parliamo, la raccontata voi.
0: Parliamo di viaggio.
1: Non siete andati a pranzo?
0: Vabbè, ma mica tutto, però mica abbiamo fatto un pranzo di 5 giorni, eh. Un pranzo di un'ora.
1: La pippa dei viaggi.
0: Maurizio, bisogna parlare dei viaggi. Ma intanto Radio Rock Promotion. Vuoi vedere i Soen dal vivo a Lisbona il 29 novembre? Bene, approfitta del concerto, ma regalati un viaggio in Portogallo, che è un altro posto, ragazzi, che se non l'avete visto è meraviglioso. TAP Air Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli, insomma in tante grandi città. Parti per il rock e scopri il Portogallo. Se vuoi andare ancora più lontano, approfitta di tariffe speciali TAP anche per il Brasile, il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo, signori. E intanto arrivano prepotenti i Royal Blood di Figure It Out.
2: Nothing here to see.

0: per introcciarli e ricostruire un po' la storia delle canzoni che ogni giorno vi regaliamo, potete andare sul sito radiorock.it, che è il vostro faro nella notte, e nella sezione playlist trovare tutti i brani in onda.
1: Allora, le mie ferie sono svolte in Bressanone, in Alto Adige, alla ricerca di un po' di refrigerio.
2: Ci credo.
1: Che ho trovato, ma non troppo, sicuramente meglio di qua. Vacanza molto faticosa, perché a differenza degli anni scorsi, quest'anno sulle spalle c'avevo un pargoletto di 10 mesi e 10 kg, quindi nello zaino trasportarlo durante le camminate è stato pesantuccio. Vacanza in Alto Adige a Bressanone, al fresco fino a un certo punto, con mio figlio di 10 mesi.
0: Sì, ce l'hai detto, sì, ce l'hai detto. Però è giusto ribadire.
3: Madonna Mauri, sei più incazzato di prima delle ferie, no, mamma no. mia. Un saluto a Gigi Bilancioni.
2: No, guarda, dico tutte queste cose col sorriso sulla bocca, no,
0: soprattutto dice solo verità. Quest'anno per Mauri, quest'anno qui 20, anzi no, non l'anno, la stagione 26-27 per Mauri solo si verità. Chiamerà stagione della verità.
4: Buongiorno Mauri, bentornati. Buongiorno. Sì, sono d'accordo con te, perché la Normandia e la Bretagna sono due gran posti, però c'è da dire che loro ti dicono pure i francesi, no, noi siamo normanni, noi siamo bretoni. E però credo anche che questo luogo comune, anche loro, insomma, non è che gli piacciono tanti i parigini. Diciamo che i parigini penso che in Francia vanno un mondo a sé. Dai.
0: Lo so, è una roba che ho sentito da più di qualcuno che conosce bene la Francia. Però ecco, no, era solo una riflessione sul fatto che in questi anni, avendo la fortuna di poter, insomma, viaggiare un po' e girare il mondo, ci si rende conto quanto poi alla fine determinate differenze di vedute, tante cose sono quasi cose più folcloristiche che altro. Cioè, poi in realtà il mondo è veramente uno spazio aperto, a parte pochi posti nel mondo, fortunatamente, in questo momento, in cui in realtà andare d'accordo col vicino, inteso come no, il diverso da te, chiamiamolo così, sarebbe tutto molto più semplice se ognuno di noi facesse un piccolo passo verso l'altro, insomma.
2: Basterebbe anche un piccolo viaggio nel proprio cervello,
0: anche sì, assolutamente,
2: alla ricerca di qualcosa, dico.
0: Di Nemo.
5: Buongiorno ragazzi, ben trovati. Mauri, allora, visto che quest'anno vuoi essere sincero, mi devi dire se è peggio ricominciare con il direttore che ti racconta tutti i viaggi che ha fatto da qui fino a Natale, gli ascoltatori che ti dicono sempre e ti continuano a dire sempre le stesse identiche cose, oppure svegliarsi alle 4 di mattina.
0: Attenzione, Mauri, allora, tra poco sceglierà.
2: Allora, ti posso dire,
0: buongiorno anche a Davide.
2: Gli ascoltatori ne sono mancati tantissimo. Cioè, se c'è una cosa che
0: Mauri
2: mi è
0: anche
2: mancata,
0: pianto. Vero,
2: no,
0: Mauri?
2: Davvero. Per cui, no, gli ascoltatori, no, e svegliarmi ai 5 è un dito,
0: 4:45
2: è un dito
0: per
2: super,
0: insomma. Sì.
2: Diciamo, no? L'intestino.
0: Ma il Deredano.
2: No, è il direttore due palle.
0: Oh, ma non ti permettere,
2: ma è due palle enormi.
0: No, il viaggio di quest'anno è bello, fidate.
2: Sono belli tutti i viaggi.
6: In Francia
2: è che li fa lui.
6: Non l'ho girato tantissimo. Sono stato una volta a Grenoble e diverse volte in Costa Azzurra.
0: Voilà, la France,
6: io i terribili li ho sempre trovati in Costa Azzurra. Ma guarda caso, in Costa Azzurra c'è quasi tutti i cognomi italiani. Poi
0: attenzione!
6: Però è vero che si mettono una baguette sulla rotella. Quello è
0: sì,
6: vero.
0: È vero! È vero, cavolo! È vero, e fa tanto ridere. Dici, ma perché? Ma allora è vera sta roba?
2: È vero.
0: Hives, walk idiot, walk!

0: proposito, voglio ringraziare, intanto grazie pure agli Ives, perché per carità anche loro, diciamo, ci tengono a farci arrivare il loro saluto. Grazie ragazzi, grazie davvero. Voglio ringraziare, abbracciare a parte tutti i colleghi di Radio Rock, tutti gli speaker, ma diciamo, come dire, uno per tutti, perché ci ha lasciato un biglietto ieri sera quando è andato via, che ci ha fatto trovare qui stamattina lasciandocelo proprio qui sul desk della regia, il nostro Simone Maurovic, che ci ha, con un biglietto bellissimo, ci ha scritto: buona stagione ragazzi, dai, è tutta, grazie Simo, pure a te. È bello, è bella questa roba. Allora, l'estate più bella, signori, è quella di Danilo. Mi piace dirlo. Buongiorno, bentornati. Quest'estate, villaggio sul Gargano, 10 giorni, fleba al braccio, sulla sdraio mai alzato da lì. Danilo, buono, direi, ottimo, come dire, un break estivo bellissimo. No, stavo pensando, sai, tante volte uno dice, sai, il break estivo serve a... Poi ti rendi conto che in realtà, ragazzi, cioè, voglio dire, mo, nel senso, ma il break estivo, ma si parla ormai più del break estivo, considerando che le ferie ormai sono diventate, o comunque le vacanze sono diventate, vengono fruite in un altro modo, dai. Cioè, sinceramente, c'è chi magari fa più pause durante il periodo estivo, quindi nessuna attaccata, per cui non c'è un periodo effettivo in cui uno stoppa delle attività, magari anche per farne altre, però stoppa delle attività e allora dice, beh, si riparte, no? Si ricomincia. Per cui, insomma, però diciamo che la pausa estiva è intesa concettualmente come stagione prima dell'inizio con settembre, quindi con l'arrivo teoricamente dell'autunno per una nuova stagione d'attività, come dire, non dico che impone delle riflessioni, ma è come se fosse un piccolo reset. Allora, la parola d'ordine di quest'anno, Mauri ha detto che la sua parola d'ordine di quest'anno sarà verità. Ok Mauri, di un'altra verità, sì. Dopo che Giovanotti ti sta sul cazzo, di un'altra. Un'altra verità. Queste
1: votazioni in Sassonia, una merda.
0: No, però Mauri, Mauri, leggerezza. Che? Mauri, leggerezza. Non parliamo
1: porca
0: di questa
1: puttana.
0: Mauri,
1: quella è un nazista. Ma leggerezza di che?
0: Ma stanno in Sassonia. Sassonia non ci sta. Poi la Sassonia è una regione così. Dai, non serve. E la Sassonia non serve.
1: No, io sono schifato.
0: Mauri,
1: tre gonadi di vomito.
0: No, no, Maurizio, non mi piace questo atteggiamento. Abbiamo detto verità, ok.
1: Vabbè,
0: seconda parola d'ordine.
1: Allora,
0: leggerezza. No, ti ho chiesto a te, dico, una parola oltre alle, un'altra verità. Dimmi, non medita la Sassonia, ce n'è
1: un'altra. Abbiamo fatto la trasmissione, dai, salutiamo.
0: Niente,
1: dai.
0: Allora
1: dai,
0: ragazzi,
1: a casa,
0: ciao a tutti
1: domani,
0: e ci
1: ciao.
0: Sentiamo a settembre prossimo.
1: Dai.
0: Va bene?
1: Ciao.
0: Allora, è lunedì 7 settembre 2026, questo è il Rock Show, Idols, Kill Them With Kindness, dopo il break.

0: Loschi figuri. Frequentazioni poco raccomandabili. Futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
10: The Rock Show.
11: The Rock Show.
10: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
11: Yes.
10: Rock Show.
11: Yes.
12: The number one. The only one.
13: Questo è
10: The Rock Show.
13: Il morning show di Radio Rock.
14: L'unico e solo.
10: The Rock Show.
15: On Radio Rock.
16: Ah, ci siamo. Io mi ricordo più come si fa qua. Non mi ricordo più nulla dopo 5 settimane. E non entro in questo studio, non è vero, perché ho fatto una sostituzione il 31 agosto. Ciao Mauri, buongiorno. Buongiorno. Sei mancato.
17: Leggerezza
16: Mauri, questa sta. Allora, Maurizio, ho per te delle proposte. Abbiamo fatto una bellissima riunione,
17: Mauri,
16: a pranzo. E c'eri anche tu, diciamo,
17: bravo,
16: in spirito.
17: Beh, c'era.
16: Idea. È stato molto bello, Mauri.
18: È bellissimo.
16: Dopo ti diciamo le novità di quest'anno, dopo le diciamo a tutti voi. Buongiorno Martina Carona,
18: buongiorno
16: Alessandro Girocchi. Ciao da Emilio Pappagallo, insieme sino alle 10 anche quest'oggi. Partiamo da Billy Idol. Radio.

0: po' di messaggi, saluti di ascoltatori che ci dicono ciao ciao. Poi Mauri, ti devo fare un up to date, ti devo fare un piccolo briefing per dirti quello che abbiamo deciso per quest'anno.
1: La rubrica
0: una cosa
1: in capo a te,
0: che ti riguarda. No, ma sai cosa abbiamo deciso innanzitutto quest'anno, ragazzi? Leggerezza.
1: Leggerezza, sì.
0: Leggerezza, Mauri, nel senso basta, tu, solo che basta, buone notizie, solo buone notizie, belle notizie, divertenti, facciamo tipo, capito, le altre.
2: Quindi,
0: radio
2: mentre il mondo cade a pezzi.
0: Bravo, bravo, era quello,
3: bravo,
0: era quello a cui
3: sei tornato migliorato,
0: Mauri, facevo
3: tutto,
0: riferimento. Allora, intanto clamoroso di Giorgio Dell'Arti era un po' mancare, là abbiamo stipulato il contratto anche quest'anno, firmato il contratto proprio ieri,
1: contratto milionario.
0: Con Giorgio Dell'Arti. Posso salutare tutti gli amici che nel corso di questi anni, e questo è il 25esimo anno di questa trasmissione, come mi sento vecchio, Maurizio, un quarto di secolo.
2: Lo sei.
0: Quando leggevo un quarto di secolo, l'altro giorno stavo dicendo Alessandro, ma così ci sentiamo vecchi, lui faceva, ma siamo vecchi, come siamo vecchi. Allora, quando iniziavo questa trasmissione, ero bimbo, nel lontano dicembre 2002, stagione 2002-2003, e qui non ci posso pensare, mai avrei pensato, Maurizio, che mi sarei trovato a condurre con te.
2: Anch'io.
3: Mai proprio.
0: Mai avrei pensato, guarda, la trasmissione
1: mai,
0: con te.
1: Ti giuro,
0: la
1: mai,
0: mezzofondista.
1: Mai,
0: lo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in poco, in piccolo, in grande al successo di questa trasmissione, che è la più longeva d'Italia.
2: Addirittura.
0: La più, altro allora che governo Meloni, altro che governo Meloni.
2: Che
0: questa
2: cosa dobbiamo fare?
0: Non
2: noi,
0: esiste
2: allora
0: in Italia un morning show che vada avanti da 25 stagioni ininterrottamente. Perciò un ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto
1: Saleffi.
0: Gli autori. No, tutti gli autori, no, di questo programma: Paolo Di Cenzo, tanto per cominciare, Valentina Smargiassi, brava. Poi volevo
3: brava
0: salutare anche Emiliano Carli, Emiliano Rubi,
3: tutti gli Emiliani.
0: Beh, sì, no, non proprio tu, vabbè, insomma, qualcuno.
1: Carla Patata.
0: Poi per dire, no, tutti quelli che abbiamo avuto qui in trasmissione, tutti gli ospiti che abbiamo avuto,
3: bravi,
0: 2000
3: bravi,
0: ospiti tutti in trasmissione.
3: Quanti abbiamo fatto?
0: 2000 ospiti, 2000 ospiti, e li nomineremo tutti.
3: Vai.
0: 2003,
1: allora,
0: pensate,
1: Sante Marolli,
0: no, Sante Licheri.
3: A Sante non ce l'abbiamo avuto.
0: Allora, ragazzi, ne abbiamo avuti tantissimo, e li, pensate che la trasmissione di quest'anno sarà enumerare tutti gli ospiti delle trasmissioni precedenti.
1: Bello, leggerezza, Mauri.
2: Mamma mia, che male si è mai detto.
0: No, perché ragazzi, io ho aperto qua i giornali stamattina, è tutto un ragazzi, ho tutte notizie drammatiche, stupro di qua, è la guerra di là,
3: basta.
0: E le Ferrari che vanno una merda al Gran Premio di Monza. Basta, leggerezza, Mauri, leggerezza.
1: E soprattutto una grande rubrica, Mauri, in capo a te.
0: Tra poco avrai delle responsabilità incredibili,
1: forti,
0: Mauri. Non ricominciate con questi applausi di merda, va bene?
3: Primo,
1: scusa. Mamma mia. Ma perché partono e ci accodiamo tutti?
3: Perché metti di buon umore, no?
0: La mezzofondista Nadia Batocz. Allora, ragazzi,
3: non puoi smettere.
0: La mezzofondista Mauri Nadia Batocletti. La conosci?
2: Prima volta che la sento.
0: Che vuol dire? La conosco tutti, tu non la conosci?
2: Non la conosco.
0: Nadia Batocletti. La sassofonista.
3: Non era
0: mezzofondista.
1: Mezzofondista sassofonista.
0: Nadia Baloletti.
1: Sì.
0: Due ori, Maurizio. Sì. Mentre tu fai l'uncinetto,
1: fai le pippe.
0: Ti guardi Topolino in televisione.
3: Ma
0: immagino. Due auri agli europei di Birmingham. Brava Nadia
1: Batocletti.
0: Percorrere più veloce si ciba di che cosa? Clamoroso di Giorgio Dell'Arti di oggi, prego.
1: Quattro banane, non di meno.
0: Bene, benissimo.
3: Granchi.
0: Ho una proposta con te per le banane, Maurizio.
1: Sì.
0: Dopo te ne parlo.
3: Cos'è quel sorrisetto lì, Maurizio?
0: Sorriso promiscuo. Che cosa si
1: ciba,
0: mangia?
1: Ciba.
2: Fagioli, ho detto.
0: No, fagioli no. Allora, attenzione, tra pochissimo lo sveleremo con Nadia Batocletti, sassofonista, nostra ospite.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Si intitola New World Order. Attenzione signori, sono parecchi messaggi al 3899 106 600. Il ritorno buongiorno, del The Rock Show. Buongiorno, bentornati. Grazie Tiziano.
1: Ho fatto una settimanella al mare.
0: Bravo, buono. Leggerezza.
1: Sì. Una dei 2 anni, una dei 3 mesi. Un bucio di culo della Madonna.
2: Ecco.
1: Se stavo a lavorare
0: calma,
1: meglio.
0: Calma.
1: Però calma. Determina certi momenti.
0: Bene. Allora Luigi, buongiorno. Buongiorno anche a te, buongiorno a Carla. Bentornati ragazzi, siete mancati. E poi Gigi Bilancioni, buongiorno, si parte. In bocca al lupo a tutti per la nuova stagione. Complimenti. Buon 25esimo, grazie. 2 auri. E poi sentiamo ancora. Ragazzi, bentornati. Io. Sono stato a Le Deux Alpes. Questo nostro amico Paolo ci scrive: quest'estate sono stato a. Io leggo quello che c'è scritto, ragazzi.
2: Certo,
0: lui scrive: quest'estate, io leggo quest'estate.
3: Estaste ti piace più di estate?
0: Estaste calmi, no? Estaste buone.
2: Bello, bello.
0: Allora, posso dire questo: Le Deux Alpes. Le Deux Alpes. Meraviglioso. Dove si trova, Mauri? Senza guardare. Non si trova in
3: Francia.
0: Non si trova in Francia, no. Non è in Francia, Le Deux Alpes. No.
3: Cioè, dopo tu potevi credere che era in Francia, è vero?
0: Le Deux Alpes, dopo sta Alpi. Oh, andiamo.
3: Perché le Alpi in Francia c'è
0: stato. Vabbè, ma le Alpi, dalle Alpi ai Pirenei,
3: ma
0: no?
3: Scusa, sta nel nome, Le Deux Alpes.
0: Dai, dove cazzo può stare?
2: E Martina Grande. Francesi, scusa,
0: No, invece no.
3: Prego. Vicino Sondrio.
0: Bravissimo. Oh, bravo. Allora, stai in Svizzera,
2: stai in Svizzera.
0: E dopo aver visto il ghiacciaio, se c'è una parola che vorrei fosse alla base di quest'annata, questa è ecologia. Bravissimo. Oggi parlerei quest'anno pensate, il sottotitolo che ho fatto mettere anche sui nostri comunicati stampa è ecologia e leggerezza.
2: Bello.
0: Noi parleremo in modo leggero dell'ecologia.
2: Bello, bellissimo.
0: E leggero cosa vuol dire? Possiamo salvare il pianeta, ma possiamo anche fottercene.
2: Ecco. Oh,
0: possiamo buttare in terra la plastica o possiamo ingoiarcela.
3: Come
0: fate? Fate come cazzo vi pare. Se vi fa ridere, buttare e sporcare, sporchiamo.
2: Ridereissimo.
0: No, perché leggerezza, no? Leggerezza. Certo, se no ti hai fatto un coglione.
2: Ma c'hai ragione. Infatti i copertoni.
0: Ricominciamo un'altra volta. Pipipipi. Dai su,
2: poi ci dicono
0: se sei troppo seri, allora troppo seri. Se volete salvare il pianeta si può salvare il pianeta, se no fottiamocene e ridiamo e balliamo sulle macerie, che cazzo ce ne frega. Vai, sentiamo ancora, vai.
1: Bentornati a tutti ragazzi,
0: a tutti.
1: Non vedevamo l'ora di iniziare a litigare.
0: Tre persone.
1: Che bello, dai.
2: No,
0: quest'anno non litigheremo, tra l'altro. Novità della trasmissione: leggerezza ed ecologia, il sottotitolo della trasmissione di oggi.
3: Scusa, per esempio, allora, Mauri, dimmi una cosa.
0: Prova una cosa.
3: Hai ragione, Mauri.
0: Bravissimo, bravo Mauri.
2: Non litighiamo più, Mauri.
0: Nadia Battotutti. Attenzione, la signora Nadia Battotutti. La trasmissione più longeva d'Italia, la più ascoltata, la più informata, la più ricca, la più profumata. Giù via dati a cazzo come se piovesse, come Giorgia in Segna. Oh, ragazzi, non facciamo neanche però polemiche politiche quest'anno. Rotture di coglioni, dai, su.
3: Leggerezza,
0: abbiamo detto.
4: Ah, belli, buongiorno, mi siete mancati. Mi fa piacere sentirvi tutti in forma.
0: Sì.
4: Volevo dire, prima della reimmigrazione, perché non pensiamo alla repatentizzazione? Avete rotto il cazzo, levatevi da sta corsia centrale.
0: Iniziamo benino, perché la pensate, quest'anno è The Rock Show e si chiamerà, sottotitolo sarà ripatentizzazione leggerezza. Volete il via della patente, se no fate come va, la di botte.
2: Guidate senza anche.
0: Ad agosto, fino ad agosto, sono stato a Monaco di Baviera. Monaco di Baviera. Fussen. Fussen è quel gattino peloso.
3: Sì, bello.
0: Vicino ai castelli della Baviera, no? Il Fussen, no?
3: Baviera.
0: C'è presente, Maurizio, quel gattino nero, peloso, bagnato, no?
3: Leggerezza.
2: Ma scusa, ma come un gattino?
3: Ma hai capito? Ma tu vedi...
0: Martina,
3: nero bagnato,
2: che risata grassa.
0: Ma schifo così,
2: Mauri.
0: Così cominci proprio. Allora, così ti posso dire una cosa, così inizi proprio col piede sbagliato. Tutto sommato, però, sei il mio grande amico. Allora, come dicevano, come Freddie Mercury ha fatto 80 anni, tanti auguri.
3: Oh,

0: Queen. Ah, ragazzi, io ho visto Bohemian Rhapsody al cinema, mi ricordo, in anteprima stampa quando uscì, e non mi era piaciuto per niente.
1: Zero.
0: L'ho rivisto l'altro giorno e devo dire che è una grandissima cagata. Cioè, me lo ricordavo meglio.
1: Quindi tu avvalori,
0: è ancora più
1: avvalori.
0: Brutto di quanto mi ricordassi. E ci ha vinto pure l'Oscar, Rami Malek. Incredibile, ragazzi.
1: Ah,
0: incredibile.
1: È vero, ha vinto l'Oscar.
2: Ma non ti piace neanche la sua interpretazione, o non ti piace
0: no,
2: il film?
0: Non mi piace neanche la sua interpretazione, la trovo macchiettistica. E poi, tra l'altro, hanno fatto una rappresentazione di Freddie Mercury come veramente un antipaticone, bisbetico, un po' cattivello, ma non risulta da nessuna parte che fosse così, tra le altre cose. Quindi
1: non lo so.
0: Bentornati, the best is back. Andre da Genova, buongiorno. Quanto cazzo mi mancava iniziare la settimana, la mattina, in questo caso la settimana, stordito da mille argomenti mischiati tutti insieme senza senso.
3: Sì.
0: Saluti da Anna Ferzetti, Betty Pedrazzi, Totonnis e Aldair, cuore giallo-rosso.
1: Oh,
0: attenzione, perché Aldair, bravo. Attenzione perché Aldair fra pochissimo lo manderemo in onda. Ci ha mandato un bellissimo vocale di augurio di buona nuova stagione.
2: Ma che carino.
0: Mi ha fatto molto piacere. Pochi,
1: dura 50 minuti.
0: Pochi sono ricordati di farci in bocca al lupo, però lui sì.
4: Quello che faceva i denti c'è sta ancora.
0: Allora, chi è che faceva i denti?
1: Certo.
0: Quello che faceva non i fa denti, i denti quel signore, sistema i denti, protegge i denti.
2: Beh, oddio, li fa pure.
0: Li fa pure, ecco, bravo. Allora, devi leggere. Allora, vista la profondità di Mauri, ecco la notizia che non può mancare. Come rilassarsi con la fica. 8 segreti dalla Svezia per stare bene.
2: L'ho letto tutto l'articolo,
0: allora, fica praticamente sapete che in svedese vuol dire momento relax, è un po' tipo la pausa caffè.
2: La pausa,
0: pausa.
2: Sì.
0: Non è solo caffè, è, diciamo, è la pausa di stacco dal
1: saper staccare.
0: Però
2: è abbinato un po' a qualcosa con la tazza,
0: hai presente quando tu
2: hai
0: presente quando tu dici ragazzi, devo assolutamente ho bisogno di fica.
1: Un break.
0: Può succedere nella giornata, cioè, all'interno della giornata, varie volte durante la giornata. Attenzione, signori, buongiorno. A che ora è l'intervento della sassofonista? Tra pochissimo l'avremo in studio.
1: Alle 8:03.
0: Attenzione perché il mittente non saprà se hai letto i suoi messaggi finché non rispondi o non lo aggiungi come contatto. Ci scrivono.
5: Oh, buongiorno, direttore. Mauri Martino.
2: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno. Sì.
5: Però anche con Fuffo e Nicole sono stato bene perché chiedevo tutte le mattine la
0: vacanza con Fuffo e Nicole.
5: Sì. Allora vediamo se anche voi
0: noi
5: le mettete.
0: Allora ti posso dire una cosa
5: stasera.
0: Bravissimo, mi dai la stura per dire innanzitutto grazie a Fuffo e Nicole.
2: Sì,
0: volevo dire una cosa, lei è Fuffo e lui è Nicole, si confondono sempre tutti fanno, è un po' come Gigi e Andrea, no? Gigi è la donna e Andrea è l'uomo.
1: Come
0: allora,
1: Gaspar
0: quello no. Allora attenzione, un ringraziamento speciale a Fuffo e Nicole che hanno tenuto banco al The Rock Show Estate, però voglio dire che loro sono due belle persone, due brave persone, e noi siamo degli spregevoli, perciò noi non accontenteremo le vostre richieste, anzi vi lasceremo in uggia, vi terremo nel dolore. Allora attenzione, quando vi arriva una chiamata a sorpresa da una figlia, Andrea, quando vi arriva una chiamata a sorpresa da una figlia, che succede?
1: Che non sapevi di avere?
0: Lo sveleremo più tardi. No, avremo la figlia in collegamento telefonico. Ma la figa non sono fiori di guaranà? Sì, anche volendo.
2: Ma tutto quello che ti fa piacere fare in quel momento di base,
0: però simboleggiato dal fiore di guaranà, che è il simbolo della figa, no?
1: Infatti è anche nello stemma del rock show di quest'anno.
0: No, sì, sì.
5: Buongiorno a Martino, buongiorno a Zozzoni. Come state? Tutto bene? Bentornati.
0: Grazie,
5: e niente,
0: grazie.
5: Ragazzi,
0: cosa?
5: Voi tornate, io tra due settimane finalmente sono in ferie. Non ce la faccio più.
0: Ciao Fabio.
5: Anche se non vedo nessuna parte,
2: sempre in ferie.
5: Geneminga. Poi devo anche andare a lavorare a Rapallo, che c'è.
0: Lavora a Rapallo.
4: Dice che a Milano lavora.
0: Allora, questo tra l'altro è anche un po' il sottotitolo del rock show di quest'anno. Blablabla, parlo e leggerezza.

0: Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
9: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: E noi rientriamo alle 7:35 minuti, oggi è lunedì 7 settembre 2026, questo è il The Rock Show, primo giorno di scuola per noi, ripartiamo con una nuova stagione, Emilio Pappagallo con voi insieme fino alle 10 per il 25esimo anno consecutivo, ripartiamo dai Deep Purple.
11: Radio Rock, back in time.

0: Sabato 12 settembre, quindi tra pochi giorni, torna il Meta Sound Fest all'Anfiteatro Maicoland di Genzano di Roma, una serata di musica e spettacolo e beneficenza a sostegno di Common Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono Partita di Sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, Manuela Zero live fra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro, e ancora le Swingers, quintetto vinto swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolo Niazumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, quindi avrete l'occasione più unica che rara di vedere sullo stesso palco nello stesso momento Paolo Niazumo e Maria Grazia Cucinotta o viceversa.
1: Paolo, fatte da un po' di casse d'acqua,
0: tra le altre quelle cose che uno diceva ma sono la stessa persona, forse non sono, somigliano moltissimo, non sono la stessa persona, tant'è vero che le potrete vedere sul palco,
2: no? Sei sicuro?
0: Non lo so. E per tutta la serata anche stand enogastronomici, buttiamola lì così. Messi per Benino. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30 all'Anfiteatro Maicoland di Genzano di Roma. Ingresso libero su sottoscrizione e ricordiamo che tutto il ricavato andrà appunto al sostegno. Zumo. Sostegno nella lotta contro il tumore al seno. Mauri, media partner Radio Rock, mannaggia. Allora attenzione, sentiamo chi c'è, vai. 3899 106 600, vai.
3: Mauri, poteva andare peggio, ci poteva essere vannacci al governo.
1: Beh, ma aspettiamo un attimo.
0: Allora, leggerezza Mauri.
4: Allora, ragazzi, bentornati. Io sono un po' inibito da questa estate senza di voi. Sono diventata una persona educata, pagata,
5: sei migliorato,
4: so come cogliervi.
0: Adesso ci mettiamo poco a farti tornare come eri prima, peggio di prima probabilmente. Sì. Volevo dire una cosa, allora noi abbiamo questa mozione, leggerezza quest'anno.
2: Leggerezza.
0: Cioè basta cattive notizie, basta con ammazzamenti di qua, polemiche, guerre, bombe. Facciamo un morning show che si rispetti. Ridiamo e scherziamo. Siete d'accordo o volete come era prima? Decidete voi, 3899 106 600, scrivi Mauri con i risultati.
2: Bella, vai.
0: Tra pochissimo.
2: Proiezione.
0: Allora, c'è pure il detto: la figa è figa, mica è legna. Scusate, ho sbagliato.
5: Non era proprio così. Però
2: non svilite così il senso.
0: Erdoc K, cioè il nostro dottore col Roberto, sta a fare i sordi con la pala. Ha raddoppiato pure gli studi. Ci scrivono: attenzione, vogliamo dire che grazie.
2: Domani scopriremo qualcosa in
0: aspetta.
2: Più.
0: Sì, domani scopriremo. Però... Ma prima voglio dire io: vogliamo dire che grazie a Radio Rock lui ha raddoppiato gli studi, cosa che io gli stavo dicendo tantissimo tempo fa. Mi ricordo una decina di anni fa, gli ho detto: guarda, se tu inizi a fare pubblicità, raddoppi gli studi. Ha raddoppiato ha dovuto fare uno studio solo per gli ascoltatori di Radio Rock, perché sennò non riusciva più a contenerli lì dentro. Esplodevano. Buongiorno e bentornati a tutti. Sono state ferie brevi come la panchina di Grosso, ma ve le siete. No, povero Fabio Grosso, dai, esonerato dalla Fiorentina.
2: Sai.
0: No, non me ne frega nulla, però un pochino mi dispiace, no?
2: Tre partite
0: l'ha persa
2: di campionato,
0: tre.
2: Più una di Coppa Italia, due mesi di lavoro. Però
5: scusa, ma perché così?
1: Ho capito, però voglio dire: quante squadre sono in campionato?
0: 20.
1: E qualcuno dovrà pur perdere.
0: Se perde sempre la Fiorentina, qualcuno dovrà pur perdere. Però perde sempre la Fiorentina.
6: Brand new music, right here.

Trax, questo nuovo singolo Everybody's Got a Plan su Ciao, Radio Rock. Allora, sai che ho letto un libro, sto leggendo, in realtà non l'ho finito, un libro molto bello, molto carino. Si chiama Un matrimonio in mare aperto, titolo vabbè orrendo, però rende bene l'idea, perché nel senso, adesso vi spiego il motivo. È una storia vera, raccontata però come un romanzo, una storia che è accaduta nel 1973 ad una coppia inglese, Morris e Marilyn Bailey, una coppia inglese abbastanza normale, che però decide di fare una scelta tutt'altro che normale. Dicono a un certo punto, spinti da, poi leggere, spinti da lei, ma lui accetta subito di buon grado, dice: sai che c'è, quelle cose che uno ci pensa nella vita, dice, mi vendo casa, sì, mi compro una barca e vado a fare il giro del mondo in barca. E quindi loro si vendono casa, si costruiscono con i soldi della vendita di casa una barca, e dopodiché si mettono in viaggio in giro per il mondo e attraversano il Pacifico, arrivano, fanno tutto un giro dei mari del sud, dei Caraibi, diciamo così, no? Poi arrivano a Panama con l'intento di arrivare prima alle isole Galapagos, poi attraversare il Pacifico completamente e arrivare fino in Nuova Zelanda. Quindi si fanno tutto l'Atlantico, quindi dall'Inghilterra, la costa spagnola, poi prendono il mare aperto con l'Atlantico, arrivano sui Caraibi.

0: gira nei Caraibi e quindi c'è tutto il racconto di questa roba qui, è molto interessante. Poi arrivano a Panama, partono sul Pacifico, a un certo punto vengono colpiti da una balena e la barca affonda. Caramba. E loro si ritrovano su una zattera. Si ritrovano su una zattera e con pochissime provviste in mezzo all'oceano. Quindi il libro è figo perché il libro si apre, il primo capitolo è su il naufragio, poi ritorna indietro e ripercorre la storia, chi erano loro, insomma, la loro via, e poi si ritorna a questa roba qua. E quindi loro rimangono praticamente intrappolati su questa zattera con pochissimi viveri, devono sopravvivere e poi a un certo punto insomma succede qualcosa. Poi non vi svelo niente, se volete leggerlo. Vabbè, ma è scritto molto
1: bene.
0: Se hanno
1: scritto il libro saranno stati salvati.
0: No, l'ha scritto una giornalista inglese il libro. Quindi
2: la loro storia.
0: Non vi dico nulla. Insomma, anche come è molto interessante anche per capire come reagisce il fisico, il corpo, la mente in una situazione estrema, no? Perché voi immaginatevi, cioè state, ragazzi, non potete bere l'acqua, banalmente dovete aspettare che piova per raccogliere l'acqua piovana per berla, le provviste che dopo un po' va male tutto, cioè, succedono delle cose anche abbastanza crude che raccontate,
1: certo.
0: È molto molto carino, ve lo consiglio, si chiama, lo ripeto, Un matrimonio in mare aperto di Sophie Hermirst, molto, molto divertente, insomma simpatico, interessante, scritto molto bene. Vai.
3: Non è stato reintrodotto!
0: Bene, vai. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
4: Se ricevi la telefonata di tua figlia è perché o ha bisogno di soldi o deve andarla a prendere in discoteca o qualche concerto alle 4 di notte in giro per il mondo.
0: Allora, ripartiamo da qui. È pur vero questo o no? Oppure tutte e due le cose.
1: Stabiliamo noi.
0: 4 e mezza in discoteca in giro per il mondo portando la valigetta con i soldi, i proventi della droga. Soldi da far circolare, no? Da sistemare. Buongiorno spregevoli, bentornati, bravi Fuffo e Nicole, ma voi siete mitici. Oh, vogliamo ricordare che Fuffo è la donna e Nicole è l'uomo,
2: certo.
0: Ragazzi, se no vi fate sempre confusione. Vai, sentiamo.
5: Ma scusa, ma se questa trasmissione inizierà nel 2002, 25 anni in sonno l'anno prossimo.
0: No.
5: Bentornati.
0: Però voi avete gravissimi problemi con la matematica, ragazzi.
1: Santo Dio.
0: Tu devi fare una cosa, devi prendere le dita delle mani e devi contare 2002, 2003, 2004 e fino a che non arrivi a 26. Allora, buondì cari, bentornati, è davvero un bel giorno visto che vi ritrova la grandissima insieme all'Antipop, siete la mia trasmissione preferita, vi auguro una grande stagione. Attenzione, se posso vi condivido un pensiero.
1: Sì.
0: Ah, ieri sera com'è andato al concerto dei Soen? Sono molto curioso. La seconda volta a Roma negli ultimi 2 anni, ma come cazzo è possibile che una band della Madonna che suona come Dio comanda fa concerti con 300 persone? Ragazzi, però purtroppo il problema sai qual è? Che i Soen fanno un genere musicale che non piace a tutti, insomma, quindi è vero pure che insomma sono arrivati anche a fare 4-5, però insomma purtroppo il target è quello lì, che non è un target. Guarda ragazzi, fare 300 persone a Roma non è facilissimo oggi,
1: no.
0: Se non te chiami, se non sei una grande,
1: certo,
0: band, un grande artista solista che riempie gli stessi palazzetti, purtroppo. Poi tu dici vabbè, ultimo così, e poi vedi Soen 300 persone. Ragazzi, è così, ma che dobbiamo fare? Dice, potrebbero fare benissimo 20.000-30.000 persone. Purtroppo
1: forse sì, però attualmente nel mercato italiano
0: sì.
1: No.
0: Ma chi è che fa 20.000 persone a Roma, ragazzi?
1: Sono tante, ragazzi.
0: Allora voi ditemi un artista che a Roma fa 20.000 persone adesso, oggi al
1: vere, giorno. Non i sold out,
0: no,
1: annunciati.
0: Aspetta,
1: che non esistono.
0: Poi 20.000 persone non è manco la capienza del Palaeur, perché
2: no.
0: Il Palaeur, il Palazzo dello Sport di Roma, porta circa 10 massimo 15.000 persone, ma diciamo più 10.000 persone.
1: Quindi il doppio.
0: Quindi se tu fai, no, lui ha detto 20-30.000, vuol dire un concerto appunto da circo massimo, un concerto da stadio olimpico, un concerto da forse da capannelle, cioè non è un concerto da, quindi concerti così, ragazzi, ma chi li fa? Pochissimi artisti. Vorrei come prima, ma con i cavalli, cioè trasmissione come prima, però con un po' più cavalli. Voi che ne pensate? Comunque sono clamorosi. Se vedete il mio stato, ho pubblicato degli spezzoni. Grazie di nuovo e bentornati. I Soen me li sono inventati io, quindi voglio dire, ragazzi, voi sfondate la porta aperta, sono un gruppo meraviglioso. Però
1: manco suonavano.
0: L'abbiamo lanciato noi a Radio Rock, no? Quindi
1: la prima volta Soen.
0: Allora, primo capitolo, la bestemmia.
1: Bello, leggero.
0: Bentornati, felice di vedere che siete sani e salvi tutti e quattro. L'ultima puntata il direttore ci aveva lasciato con un cliffhanger spaventoso, ma tra poco lo sveleremo, tra poco
1: era accaduto,
0: tra poco lo spiegheremo, quindi c'è il cliffhanger del cliffhanger.

0: Machines con Psycho Killer. Allora ragazzi, ho pensato di fare questo, siccome c'erano, dice vabbè ma non ci dici niente che è successo nel mondo, allora leggerezza ragazzi ci vuole, leggerezza. Però purtroppo il problema è che le notizie sono tutte drammatiche oggi, come al solito tutte allora facciamo così, nuova rubrica, le notizie in 30 secondi, tutte le notizie sì. in 30 secondi, no. Prego con la sigla Alessandro, vai, una nuova rubrica.
1: Schifo, fanno più schifo di quelle vecchie.
2: Le notizie in 30 secondi. Yeah, yeah. Radio Rock
0: News. Vado, sintetizzo tutto in 40, forse 40 secondi. Vediamo un po' come. Vediamo un po' che succede, eh. Vediamo un po' cosa viene fuori, Mauri. Le notizie in 40 secondi. Cioè, attenzione.
3: Sono già passati 20 comunque.
0: Allora, bravo, finito.
3: Bello, basta, bello.
0: Le notizie in 40 secondi. Antonelli vince Monza. AFD trionfa Sassonia. Russia, Germania, attenzione, guerra. Negoziati Kiev bloccati. USA colpiscono petroliere. Iran condanna ragazza. Di Battista operato. La vita, la compagna di vela. Cernobbio boccia governo. Rally 4 morti. Aereo precipita Miami. Sciopero. Ferrovie stasera. Italia volle sconfitte. Israele attacca Libano. Siria smantella arsenale. Duterte versa cauzione. Omicidio Vigevano risolto. Donna presa a martellate. Fiaccolata Lorena Iceri. Bambina picchiata a Bologna. Naviglio gasolio rimosso. Lucarelli condannato appello. Estorsione. Fabrizio Corona. Juventus aggancia Milan. Infantino si ricandida da Venezia. Ricorda Bertolucci. Morti Mangold, Morgan e Shiregawa. Vai, vai, forza.
3: Come è morto Morgan?
0: Robin Morgan.
2: Morto Morgan.
0: La scrittrice poetessa femminista statunitense,
4: sì,
0: ragazzi. Naturalmente.
4: Da sua, dai.
0: Vi ricordate, scrisse anche altre forme di vita,
4: no?
0: Lì, come cazzo si chiama? No, la crisi,
4: la
0: no?
4: Crisi, no?
0: Scrisse tantissime canzoni.
4: Scritto
0: molto
4: la crisi anche.
0: Molto belle, sì, molto belle, bravissima. Sentiamo chi c'è, vai. Allora, secondo me abbiamo fatto tutte le notizie.
3: Le notizie dei morti di donne.
0: Ci siamo levate, morti, va bene.
5: Egregio, signor direttore, buongiorno. Un buongiorno anche ai suoi infimi sottoposti.
0: Come infimi sottoposti?
5: Sì, ma lei non è che torna a lavorare, cioè a fare viaggi in giro per il mondo.
0: Sì, molto presto. Sì, molto presto, non possiamo svelare ancora perché è un segreto, però molto ma molto presto, vai. Sentiamo.
6: Mi sono inventato io, ma chi sei, Pippo Baudo?
0: Allora, in effetti Soen li ho scoperti grazie a voi, ci scrive l'amico qui, l'amico Fabrizio. Bravo Fabrizio, bentornati, ci scrive era. Vabbè, torniamo fra pochissimo dopo la pubblicità. Attenzione perché qui in studio con noi ci sarà un passante, un signore che capitava. Avete rotto il cazzo con questi applausi già la prima puntata,
4: no, però,
0: ma chi sei, Luigi Vespasiani, ancora
4: no,
0: con questi cazzo applausi.
4: Però sono importanti.
0: Attenzione, attenzione, devo fare la riunione a pranzo qualche giorno fa, Maurizio, per il lancio della nuova. Devo dire niente applausi quest'anno, non so dimenticare. Bravo, bravo.
3: Ormai non l'hai detto.
0: Bravo,
3: non
0: l'ho detto.
7: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rockstar.
8: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
9: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per iscritti ai corsi di formazione professionale. I buoni consentono l'acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa, consigliata dalle scuole, software e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Roma Capitale ha stanziato circa 29 milioni per l'ammodernamento delle linee metro. Una parte dei fondi sarà destinata alla sostituzione di scale mobili e ascensori della metro A, l'altra al rinnovo tecnologico dei sistemi di esercizio e sicurezza della linea C. Ritorna il 12 e 13 settembre il Festival Dissonanze New Chapter. Due giorni di musica, DJ set e suoni all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un nuovo capitolo di pura sperimentazione sonora che attraversa il panorama globale della musica elettronica. Info su comune.roma.it.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh papà, sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
21: We're back, baby. Let's get back to the rock.
22: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: 8-5 minuti, noi rientriamo lunedì 7 settembre 2026 nella The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 anche quest'oggi. Da quest'oggi per tutta la stagione, una nuova stagione del The Rock Show. Ripartiamo questo blocco con Blink 182, la loro First Date.

0: Blink 182. Allora, non vorrei romperti troppo le scatole, Maurizio, che ho sentito prima che dicevi: ah, quando Emilio, quando il direttore parla della, dei suoi viaggi, rompo i coglioni. Com'è sta storia?
1: No, fammi capire per fare spettacolo.
2: Però posso dire una cosa, mo non so se ti va adesso, però c'è un dettaglio del viaggio che tu hai fatto in questa meta particolare che sull'argomento del, come dire, sul come è la situazione in un determinato paese, no? Che se non ci vai la narrazione dice altro, sì, che sarebbe interessante. Non voglio fare spoiler, però
0: no, questa cosa qui va detta, secondo me. Allora, ragazzi, se volete, cioè se avete pensato di andare a Petra o di fare un viaggio in Giordania, fatelo ora, datemi retta, fatelo ora. Credetemi a quel che vi dico. Sono partito con mille dubbi perché sai, la situazione internazionale, la Giordania si trova in Medio Oriente, USA, Iran e cose varie. Non c'è, mi dovete credere, non c'è la minima turbativa, la minima preoccupazione. Sono stato 11-12 giorni lì, proprio se non avessi saputo queste notizie, queste robe, non mi sarei accorto di nulla, nulla. Cioè è una cosa, allora loro sono iper accoglienti, sono molto molto generosi con gli ospiti, il cibo è straordinario, i posti sono bellissimi, c'è un deserto che è una cosa meravigliosa, in particolare se andate come andrete, perché se fate un viaggio in Giordania è una delle tappe irrinunciabili nel deserto del Wadi Rum, che per intenderci è quello dove è stato girato Dune, se avete visto il film Dune, ho girato lì. Poi Petra, che vabbè è una meraviglia e vale da sola il viaggio, i castelli nel deserto, Gerash, che è un'antica città romana conservata benissimo, che è meravigliosa.
1: Allora ci stanno i castelli romani. Raga,
0: i castelli romani. La Sagra c'è dell'uva. Allora, no, per dirvi.
2: E l'ambiente, allora, e la sicurezza percepita in realtà c'è. Cioè, nel senso,
0: assolutamente, c'è, sta tranquilli, assolutamente, ecco. Ragazzi, non c'era, non c'è stata nel viaggio, ripeto, di 12 giorni, non c'è stata l'ombra di una preoccupazione, di un momento di tensione. Zero, ma vi devo dire zero. Cioè, niente. Quindi, se volete andare in, se avete pensato ad andare in Giordania, paradossalmente questo è il momento di andarci. Pianificate un viaggio adesso, certo. magari che ne so, a dicembre, a gennaio, che sono i mesi in cui qui fa freddo e lì si sta bene, a febbraio, non so che dirvi, però pianificatelo adesso, perché perché date anche una mano a questi ragazzi, perché purtroppo la Giordania è un paese basando gran parte del proprio PIL sul turismo, sta soffrendo tantissimo, certo, ultimamente, perché ha visto il turismo crollare. Ma addirittura, sapete una cosa, io ho sentito, e sono cose, al di là dell'andare in Siria, che può essere magari più rischioso, no? Dell'andare in Libano, che può essere più rischioso, dell'andare in Iraq, che in questo momento può essere più rischioso, però al di là di questo, purtroppo ci sono persone che escludono tutto il blocco Medio Oriente, non solo dalle destinazioni, ma io ho sentito pure persone dire: io non voglio andare manco, che ne so, per dire, in Turkmenistan, perché devo passare sopra al Medio Oriente.
2: Scalo, sì.
0: Io no, anche passarci
2: anche
0: sopra con l'aereo. Cioè, allora c'è gente che dice: andiamocene, che so, in Canada, andiamo a ovest, perché se no altrimenti rischiamo di sorvolare. Cioè, ragazzi, questa è una cosa assolutamente demenziale, assolutamente irragionevole.
2: Però un po'
0: irrazionale,
2: da, da, da, da
0: indotta un po' dall'informazione che ogni tanto bomba missile, invece magari sono un missile intercettato che non ha toccato niente, che non ha fatto né feriti né morti né niente, che sembra che poi magari vai a fare, con tutto rispetto, vai sulla 1 e magari becchi il cretino che
3: poi
0: a
3: Medio
0: 200
3: Oriente
0: all'ora e fa il botto e magari sei morto sulla strada.
1: Non c'è una volontà per in qualche modo indebolire questi paesi?
0: Ma non lo so se c'è una volontà, fatto sta che, ripeto, sono
3: pure
0: partito
3: a fare un grande minestrone, cioè Medio Oriente
0: io sono
3: diventa
0: una
3: tutto.
0: Sì, ma io sono una persona abbastanza razionale, no? E io ho pensato, se hanno impensierito me al punto che stavo pensando e avrei fatto una di posticiparlo magari, no? Certo. E avrei fatto una cazzata, e pensa che nel momento in cui noi tornavamo un'altra coppia italiana doveva arrivare e hanno annullato il viaggio. Io, se avessi voluto parlare con loro, gli avrei detto: ma che fate l'errore della vostra vita, anche perché cinicamente vi dico che Petra è un sito che registra storicamente 4.000 presenze al giorno, quindi se voi ci andate adesso non c'è nessuno, ve li godete pure questi po', o a dare una mano, no, o a dare una mano alla come dire, alla economia giordana, ma che se lo merita sinceramente, perché sono veramente le persone ho trovato delle persone splendide, accoglienti, ma poi al di là di questo vi vedete la Giordania in una condizione nella quale non vi ricapiterà mai di vederla, perché nel momento in cui finirà tutto Petra tornerà a essere un sito molto affollato, come giusto che sia, ma veramente io ho visto le video, non si camminava a Petra, e noi abbiamo praticamente, c'era nessuno,
2: infatti era una cosa imbarazzante, e pensavo ma che è successo, hanno chiuso
0: una cosa, era giuro una cosa imbarazzante,
3: cioè, poi egoisticamente
0: c'è il Monte Nebo, c'è Aqaba, quindi il mar Rosso, c'è il Mar Morto, no, che pure potete visitare, ma insomma vabbè, diciamo c'è tantissima storia che sentite, poi c'è questo deserto incredibile e c'è la musica giordana. Allora vi faccio ascoltare un paio di cose così. Loro si chiamano di rock giordano, loro si chiamano El Morabba, vuol dire il quadrato, perché una volta si erano messi in sala prove, si erano disposti praticamente quattro musicisti e quasi come fossero un quadrato, è arrivato uno e gli ha detto: oh, dovresti chiamare El Morabba perché state messi a quadrato, e loro hanno detto sì, buona idea, ci chiameremo così. Hanno pubblicato un paio di dischi, poi sono un po' spariti, si sono trasferiti a Berlino, sono un gruppo giordano-palestinese, uscito nel 2012 se non sbaglio con il loro album di esordio, poi ne è uscito un altro nel 2016, poi adesso stanno ancora, si sono un po' riformati, hanno avuto un periodo un po' di stop, ma dal primo disco, il loro primo disco che è omonimo, si chiama proprio El Morabba, è un, secondo me un piccolo gioiellino di rock giordano cantato in arabo, quindi coniuga diciamo le melodie un po' così del deserto con quei suoni tipicamente rock. Questa è Ashik, loro sono gli El Morabba.

0: Bridgers, sicuramente uno dei dischi dell'anno, se non il disco dell'anno, disco straordinario questo Lost Weekend, da cui abbiamo ascoltato Lost Boys tra le 15 novità qui a Radio Rock che vi proponiamo ogni 30 minuti. Il nuovo album della 32enne cantatrice americana Phoebe Bridgers, vincitrice di 4 Grammy Awards, pubblicato lo scorso 25 giugno, sta facendo impazzire tutto il mondo. Effettivamente è un disco molto ma molto bello. Intanto le emoji più usate nel 2025: numero 1, faccina che piange, la più usata, pensate, faccina che piange,
1: sì.
0: La 2, faccina che rotola dalle risate. La 3, faccina con lacrime di gioia, Mauri. La 4, cuore rosso, Aldair, cuore rosso. Poi 5, mani giunte. 6, faccina che manda un bacio. 7, faccina con cuoricini. 8, pollice in su. 9, faccina con occhio a cuore. 10, faccina raggiante. Attenzione, valutiamo sulla base di tutto questo come ci dobbiamo comportare.
1: Cioè, quella è quella che rotola, non ho capito.
0: Quella che ride al punto di rotolare. Allora, intanto anche a me, che sono andata in Uzbeki. Allora, intanto voglio dire a Simona, che dice che la Giordania è nei suoi programmi, vacci presto. Cioè, se è nei tuoi programmi, rimandare a domani una cosa che è giusto e buono fare oggi rispetto a farla domani. Quindi vacci, pianifica come. Anzi, tra l'altro, io ho un'ottima guida che ci ha seguito per tutto il. Lui è un.
2: Quello che stava a Cuba, che si è trasferito a Cuba.
0: Si chiama Mohammed. Si chiama Mohammed, è un professionista giordano, persona squisita dalla preparazione veramente immensa, che ci ha seguito tutto il percorso. Ti troverai benissimo. Se serve, ti passo il contatto. Anche a me, che sono andato in Uzbekistan, tanti a dirmi, ma è sicuro? Ma sei sicura che vuoi andare in Uzbekistan? Ecco, ragazzi, sono cazzate. Mio fratello sta in Giappone.
2: Sì, il fratello di Emilio ci vive.
0: No, anche mio fratello sta in Giappone. Per andare hanno fatto scala a Dubai, poi sono passati proprio sopra lo stretto di Hormuz e Ita non ha detto nulla ai passeggeri. Se c'è pericolo è preferibile andare da un altro scalo. Noi familiari abbiamo detto: ma dove sei passato? Ma lo sapevi? Lui ha risposto: non c'è stato nessun problema. Attenzione.
3: Ma non c'è nessun problema.
1: Ma mi pare che una compagnia aerea. Ma che dai, devono fare, scusa.
0: Allora, Emilio, quando vai in un posto muove l'economia come Taylor Swift. Sì, diciamo che sono la Taylor Swift
1: italiana.
0: Infatti somigliamo pure un po' a Taylor
2: Swift. Lui si veste anche come Taylor Swift.
0: Sì. Ho anche gli stessi gusti di Taylor Swift. Attenzione. La numero uno è la più usata dai tifosi della Ferrari. Stai buono, per favore, non mettere il dito nella piaga. Allora, il mittente non saprà se hai letto. Questo l'abbiamo già detto. Allora, le mani giunte non sono due che si danno il 5?
1: Allora no, questa è una diatriba che va avanti da anni.
0: Una diatriba. Cazzo, ce l'avevo
3: letto
1: che
3: sta storia.
1: Che è tipo 5, allora è vero. In realtà è dire che no, è un segno di ringraziamento. Sono due mani giunte.
3: Tu dici?
1: Sì.
0: Allora Fabrizio mi scrive: dei miei amici sono appena tornati Turboscolo, mi hanno appena raccontato le stesse cose su Petra. Grande invidia, Fabrizio. Grande invidia, organizzatela. Organizzala, anche perché la Giordania è un paese che, a meno che non volete fare gli
1: sceicchi,
0: gli sciacquoni.
1: Quelli che scialacquano,
0: tipo me, che volete andare nei 5 Stelle, nei posti strafighi, eccetera. È un paese profondamente economico, profondamente abbordabile. Attenzione, quindi si può per tutte le tasche. Poi attenzione, 11 faccina di Mauri. Allora, ben trovati, il direttore, bello il racconto della Giordania, ma io vorrei sapere anche qualche dettaglio sulle vacanze di Mauri a Capracotta.
2: Capracotta quest'anno non ci sono stato, ma sono stato a Agropoli e ho vissuto una situazione surreale.
0: E tra pochissimo la sveleremo. È una nuova rubrica che parte oggi, si chiama La situazione surreale di Mauri. Attenzione.

0: godi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: 80%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Sveglia! Stai ascoltando
10: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock.
12: On Radio Rock.
13: 8:34 minuti, lunedì 7 settembre, questa è Radio Rock, questo è il The Rock Show, ripartiamo con gli Scorpions.
12: Radio Rock, back in time.

0: loro sono gli Scorpions. A sentire Martina che parla degli emoji con la stessa sicurezza e serietà che solitamente usa solo per parlare di porno, mi ha destabilizzato.
1: Perché sono le mie specializzazioni, no?
0: Porno ed emoji. Ci sono degli emoji porno che tu sappia?
1: Beh, no? La bocca e le labbra, quelle che si muovono.
0: Ah, l'acqua? No. L'acqua?
1: L'acqua, gli schizzi della melanzana.
0: Gli schizzi d'acqua, la melanzana.
1: La pesca?
0: La pesca.
1: E poi
2: la pesca che è, scusa?
1: La pesca sono il culo, no?
2: Il culo. La pesca.
0: La melanzana e è
1: la melanzana.
0: Pene.
1: Il pene. E poi c'è il
0: la patata, gatto nero senza occhi. È la vagina,
1: no,
0: gatto nero senza occhi. E poi ora, ragazzi, dopo faremo naturalmente, manderemo in onda anche, per carità, ci mancherebbe altro, gli artisti di Capragotta. Abbiamo sentito Giordani,
1: sì, certo.
0: Dopo sentiremo, perché infatti Silvia mi manda Capragotta col cuore. Io sono a Capracotta, no, attenzione, Capracotta nei nostri cuori,
2: sì.
0: È un po' un luogo dell'anima, è un po' un luogo dove ti ritrovi.
2: Capitale della cultura,
0: Allora, pensate che leggevo proprio questo articolo che diceva che i luoghi dove più ci si rilassa sono le isole Seymour,
2: sì,
0: e Capracotta.
2: E Capracotta.
0: Le isole Seymour nel Oceano Atlantico e
2: Capracotta.
0: No, non è acqua. Qualcuno dice non è acqua. No, non è acqua, però cioè l'emoji originariamente è dell'acqua,
1: sì, cioè
0: viene utilizzata
1: d'acqua
0: per in un senso o nell'altro, naturalmente,
2: sì, sì, sì,
0: ci mancherebbe altro. Bipartisan. Assolutamente
1: bipartisan.
0: Allora, io sono a Roma a lavorare, ma mia figlia e mio compagno stanno là. Oh, bellissimo, Silvia, che inverte un po' questa tendenza patriarcale che c'è sempre,
1: sì,
0: stata, no? Dell'uomo che ad agosto va a lavorare con l'amante,
2: certo,
0: dentro casa, e la moglie con i bambini alla Dispoli,
2: alla villeggiatura.
0: E invece no,
1: diciamo contrario,
0: Silvia
1: con
0: a casa con,
1: brava,
0: l'amante a lavorare, a
1: duro,
0: lavorare duro. E giù, vabbè, poi no, invece, vabbè, attenzione, no, perché attenzione, perché io voglio dire una cosa: i social, sono sempre più convinto, sono il male
2: del mondo,
1: sì,
0: no, di questa di questi tempi, di questi tempi.
2: Anch'io.
0: Allora, male questi tempi. Seguimi un attimo.
1: Vai.
0: C'è stata una polemica sul woke, no, quest'estate,
2: sì,
0: dalle dichiarazioni di Alexandra Ocasio-Cortez negli Stati Uniti. Dovremmo forse rivedere il woke. Però se ci pensate, il woke, che ha secondo me tantissime cose giù, cosiddetto woke, mm-hmm, che ha tantissime cose, che poi viene tutto messo, fatto un calderone, no? Le due tre cazzate che ci sono state, perché ci stanno in tutti,
1: certo,
0: i movimenti, no?
1: Certo.
0: Poi,
2: certo,
0: non vengono dalla, non sono mai venute dalla politica, sono venute da qualche influencer del,
1: sì,
0: cazzo sui,
1: sì,
0: social, che si è inventato per fare il fenomeno qualche stranezza. Però sui social ci sono delle cose e ormai fanno dei danni, perché purtroppo sono,
2: sì,
0: diffusissimi, sono degli influencer, sono, attenzione, attenzione, c'è un movimento che si chiama Movimento No Sunscreen o Anti Sunscreen, che è un movimento nato sui social, specialmente su TikTok, non so se avete seguito questa tendenza,
1: no,
0: quest'estate,
1: no,
0: che invita con danni enormi i propri, in questo caso i propri follower, per chi lo ha proposto, a ridurre o eliminare l'uso delle creme solari. Cioè dice: basta, io non uso le creme solari, fanno schifo, non bisogna,
2: sì,
0: usare le creme solari.
2: E poi interviene Sara.
0: Perché?
1: Sentito,
0: perché?
1: Sì.
0: Perché le creme solari sono il prodotto,
1: sì,
0: no, sono il prodotto delle multinazionali,
1: sì, sì,
0: e fanno danni, perché impedirebbero, secondo questi signori, all'organismo di produrre,
1: sì,
0: vitamina D,
1: sì.
0: E quindi dice fanno male, non bisogna utilizzarle, e però il problema qual è? Che questi qui hanno un sacco di follower che si beccano queste robe qui, che sono delle evidenze che sono assolutamente non supportate,
1: no,
0: da evidenze scientifiche, anche perché, ribadiamolo, le radiazioni ultraviolette aumentano il rischio di tumori della pelle,
1: sì,
0: provocano anche fotoinvecchiamento, cioè il sole fa malissimo,
2: fa male,
0: il sole fa male perché ti fa venire i tumori della pelle, ma diventi praticamente un pescatore se vai sotto,
1: bravo,
0: al sole, con,
1: vero,
0: la pelle tutta sfamata,
1: sì,
0: fai schifo. Io c'avevo un amico, un caro amico, che aveva una barca a vela. Il povero uomo aveva 40 anni e dimostrava 80.
2: Sì,
0: cioè, nel senso,
1: no,
0: che
1: è vero,
0: cosa,
1: vero,
0: schifo. No, non vi mettete al sole, è pericolosissimo.
3: È una pelle tipo,
1: no,
3: uno,
1: vabbè,
3: scoglio.
1: Con le protezioni,
0: no,
1: le protezioni,
0: no,
1: sì,
0: no, no, no, no, è pericolosissimo.
2: No,
0: allora,
2: no,
0: attenzione,
2: sotto l'ombrellone.
0: Meglio, allora,
1: guarda,
0: ragazzi, meglio evitare, perché si può rompere il preservativo, si può rompere. Allora, attenzione, il movimento anticrema solare, movimento anticrema solare cova da un paio di anni su TikTok, YouTube e compagnia.
2: cantante
0: e compagnia. Quel signore se n'è andato?
1: Sì, abbiamo mandato.
0: Allora, ma forse la scorsa estate è passato, quest'ultima estate è passato da nicchia complottista a fenomeno mainstream. Infatti l'attrice Sam Fires, ex star della sitcom inglese The Only Way Is Essex, ha detto ai suoi 2,5 milioni di seguaci su Instagram, ragazzi i social stanno facendo dei danni clamorosi, che né lei né i suoi figli piccoli usano la crema. Nello stesso periodo l'attrice influencer Kelsey Parker ha detto che lei si protegge con una versione fatta in casa, che è un po' come la medicina fatta in casa, praticamente un po' come l'uomo, fatta in a base di cera di api. Di cera, prendono praticamente prendono le api, gli levano la cera che hanno nelle orecchie e la spalmano.
2: Questa
0: tutta
2: la difficoltà
1: delle orecchie delle api.
0: E la spalmano tutta.
3: Metto il sole come con la cera, va, così prendi fuoco come una candela. Vai.
0: Allora, Maurizio, il problema è questo qua: che sono danni seri, ragazzi. Questi qua, allora attenzione.
3: Però
0: io
3: non pensi che sia pure una sorta di selezione naturale, così sti mente gatti ci levamo di mezzo.
0: Questo non lo puoi dire.
2: Attenzione, questa è la teoria di Ricky Gervais.
0: Questo non lo puoi dire.
2: L'avvertimento sulla candeggina.
1: No, pesano sul sistema sanitario nazionale, quindi in realtà non è vero, Mauro.

0: My Lover, anche loro hanno fatto un disco davvero niente male, il nuovo lavoro degli Afghan Whigs, ascoltiamo da un paio di settimane fra le nostre novità, le Isole Seymour e l'uscita 21 del raccordo, ci scrive il nostro amico Fabrizio. Non vedo perché scagliarsi contro il wok, anche perché cuoce i noodles benissimo. Quello è il wok però, non il wok. Vabbè, comunque.
1: Il wok wok.
0: Vabbè, uguale, dai.
1: Vabbè, c'è da dire che poi determinati movimenti, sì, anche se poi fanno, sì, delle cazzate, certo, quella roba serve pure per addrizzare il tiro.
2: Ma sarebbe folle il contrario, ma scusa, anche... ma qual è il movimento che non pecca mai, certo, non dice mai una baggiana?
0: Cioè... Ma anche nel Me Too ci sono state delle, sì, cose magari che sono andate un po' troppo oltre. Ma però, certo, questo non giustifica buttar via il bambino con l'acqua sporca, no? Attenzione, Mauri, vai, sentiamo.
3: Ma scusa, Emilio, quanti, prego, sono questi fulminati del no alle creme solari? Cioè, diamo anche noi la giusta importanza a sti fulminati, cioè, quanti cazzo sono? Dai, siamo seri, dai.
0: Non so quanti sono i fulminati, vedremo.
3: Voglio dire, sono come quelli che mettono l'asterisco alla fine delle parole, cioè, sono 4-5 fulminati, questi con l'asterisco un po' di più, 4-500, ma... sempre uno sparuto numero di fulminati sono.
0: Non lo so mica se sono così pochi.
4: Piano,
0: no,
4: l'asterisco non so,
2: ma una mi sembra
4: nessuno,
2: più pericolosa, esatto.
0: Una delle due più pericolose.
4: Se lo vuoi usare, lo usi,
0: effettivamente.
2: Ho capito,
4: sì. Perché
2: certo,
4: lo leggi, no, non ti, certo, succede niente.
2: Non muori.
0: Ma certo. Allora, che no, Capracotta, siamo tutti qui con la mia famiglia. Ci scrivono.
1: Non credo che fosse così.
0: È la canzone? Sì, sì. Capracotta, siamo tutti qui con la mia famiglia.
1: Non mi suona.
0: Capracotta è il centro del mondo.
4: Sì.
0: Bravo.
1: Scusami, la canzone era è sulla spiaggia di Capracotta.
0: No, no. Capracotta, siamo tutti qui.
2: Sei proprio sgarbato,
0: con la mia,
2: Alessandro,
0: famiglia.
1: Io la ricordavo diversa.
0: Capracotta è il centro del mondo. Ieri bandiera della Palestina e musica dal vivo con Enzo Abitabile.
2: Abitabile, bravissimo.
0: Enzo Abitabile. Abitabile, ecco. Dunque, vediamo un po'.
1: Enzo,
0: tra l'altro, Enzo Abitabile che ha sposato Dina Lampa. Ed è venuto fuori Lampadina Abitabile. Così. Purtroppo ho sciupato anche questa maniera.
2: Vabbè,
0: ho sciupato così. Oggi avrà inizio la festa che si ripete ogni 3 anni.
4: Sì,
0: vi auguro un posto così. Vi auguro.
4: Io so de sotto di Sant'Angelo del Pesco.
0: Ai, attenzione.
4: Cioè, non è che io, mio suocero.
0: Ma Capracotta dove si trova? Dove, che
4: sopra Sant'Angelo del Pesco.
0: Ma stai in
4: Molise.
0: Ah, Molise Capracotta.
1: Vero.
0: Ma quando
4: come
0: mai?
4: È vero.
0: Ma no,
2: Capracotta
0: c'è la
2: spiaggia. È che Molise in c'è al mare?
0: No,
4: c'è al mare, però quella è un'altra Capracotta.
0: Allora, mai che uscisse il movimento No Bullshit, col proposito di smettere di diffondere cazzate, ci scrivono, addirittura. Comunque, invece di fare polemica, se non ti piace per cucinare, non usarlo sto wok. Dai, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ragazza, ecco, bentornati a tutti. Ciao, amico mio Mauri.
4: Ricordiamo
5: pure che un solo fa male per un sole, 10 soli fanno male per 10 soli.
0: Questo pure è vero, buongiorno Alessia, buongiorno bellissimi, siete mancati, buongiorno il direttore ha ragione, lo diceva chiaramente il testo di Air già nel 1979, Air can hurt you too, where is the protection that I need, ascoltare sempre i consigli del direttore e adeguarsi di conseguenza, scrive l'amico per bene.
1: Ben
0: Gaetano, luce accesa anche di giorno, casco ben allacciato sempre. Buongiorno belli miei, bello risentirvi, grazie a te. Intanto leggevo una cosa interessante, che è uscito un libro sui musei del mondo, la Weird Museum Map, libro che è una vera e propria mappa mondiale dei musei bizzarri. Pensa solo in Italia, solo in Italia. Cioè il museo in Alto Adige delle macchine da scrivere, il museo dei fischietti a Vicenza, il museo di anatomia umana a Padova, museo della bora, museo Maurizio della bora di Trieste. Sai la bora?
1: Ho detto c'è sta signora.
0: La presenta la bora? La bora di Trieste.
4: Appena entri,
0: bora come se piovesse. Poi museo dell'olio d'oliva. Dell'olio d'oliva sul lago di museo del merletto, museo del culatello, museo del salame, museo del prosciutto, museo della figurina, museo del gelato, museo delle marionette, museo di Arlecchino, museo degli ombrelli, museo del rubinetto.
2: Ma
0: chi cazzo va al museo del rubinetto?
1: Io dico tutti questi musei, per carità, e viva la cultura,
0: per carità.
1: Ma ne abbiamo bisogno. Quanta gente fanno durante
0: museo
1: l'anno?
0: Museo delle essenze, museo dei bastoni da passeggio,
1: dei bastoni tra le ruote,
0: museo della magia, Museo bello, dei però. Serial Killer. Questo Museo pure. Del Diario. Museo del diario. Diario. Bellissimo.
2: Diario,
0: Museo del Vintage. Il Museo del Bottone. Museo del Bottone. Tutti i bottoni. Poi Museo della Conchiglia. Museo dell'Ovo Pinto. Museo della Fisarmonica. Museo dell'Horror.
2: Bello.
0: Museo dei Gladiatori e delle Anime del Purgatorio. Museo dei Cani. Insieme? Museo delle bambole.
1: Ma tutti
0: Museo della carta. Quasi finiti, sono altri 700.
1: Bene.
0: Museo dell'archeoplastica.
2: Bello.
0: Museo internazionale museo. Delle marionette. Okay. Museo delle maschere mediterranee.
2: Bello.
0: E chi
2: questo.
0: Più ne ha più ne metta. Io aggiungo uno io all'estero. A Reykjavik c'è il gustosissimo Museo del cazzo.
2: Vedi?
0: È bellissimo, bello. Ragazzi, è un museo cazzi come in tutti i modi. Addirittura ci sono anche i calchi dei cazzi della nazionale islandese.
2: Ma pensa tu.
0: Maschile, chiaramente. Vabbè.
2: Peccato.
0: In questo caso maschile, però insomma, sarebbe perché mi guardi con questa faccia?
2: Perché hai certo che adesso è scioccato.
0: È una faccia strana.
4: I giocatori sono andati all'estero, sono fatti il calco del
0: sì,
2: bello, Mauri. Ma chi lo fai pure tu, Mauri? Facciamo
0: molto
2: il museo
0: bello.
4: E che gioca a calcio io?
0: Il vostro museo 3899.
1: Mauri, scrivi
0: l'argomento del giorno. Ci sono, allora attenzione, museo, ci segnalano già i nostri ascoltatori che hanno visionato loro, Bislacchi, io ho detto il museo del cazzo, ma museo dell'olio d'oliva, museo dell'olio d'oliva, museo delle ostriche hanno visitato, museo dei tombini, ci scrive un amico, museo degli ombrelloni, museo degli ombrelloni, vai.
6: Buongiorno direttore, ciao, buongiorno ragazzi e Martina,
2: buongiorno.
6: Ben trovati.
2: Sì.
6: Ma il museo della barra non stava al Tufello?
0: Museo della bava, attenzione, della bava, che ha detto la bava. Poi
2: questo è l'usciere del museo.
0: Sapete com'è la cucina di Enzo? È abitabile. Vabbè,
3: allora, chissà quanti di questi musei ricevono finanziamenti pubblici, Emilio, e soprattutto quanti fancazzisti e raccomandati sono lì dentro a non fare il cazzo dalla mattina alla sera.
2: Leggerezza.
3: E magari non sanno neanche l'inglese B1. Mi dici più quanti?
0: Museo dei torrioni. Ah, poi a Reykjavik. Oltre al museo del cazzo c'è anche il museo del punk, bellissimo tra l'altro, dove se voi andate vi fanno
2: la cresta,
0: bravissimi. Intanto a Madrid c'è il museo della felicità, ci scrivono.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: e se zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica!
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
9: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: E noi rientriamo, sono le 9:04 minuti con gli Alice in Chains di No Excuses.

0: Rihanna con No Excuses su Radio Rock. Vi ricordo che Radio Rock è visibile anche sul canale 833 del digitale terrestre Super Six in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso l'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia. Molto ma molto bene. Intanto ci sono tanti musei che ci avete elencato, dove siete stati. Per esempio c'è il nostro amico Marco che dice Museo delle Mosche, bellissimo, Museo delle Mosche,
1: che se alle fosse a Mosca sarebbe
0: bellissimo, sarebbe molto bello, ma purtroppo non è così. Intanto alle Lofoten, anzi dovrebbe dire Lofoten, le isole in Norvegia, c'è un interessantissimo museo dello stoccafisso. È vero, ci sono state, è molto bello. Il museo tra l'altro sta proprio sull'ultima isola, quella più vicina diciamo all'oceano, che si chiama A, isola di A, che sì, però in realtà credo si pronuncia norvegese, e c'è questo museo dello stoccafisso, molto molto bello.
1: In Islanda c'è pure quello dello squalo, quella fattoria là verso,
0: attenzione, non esageriamo.
1: Est.
0: Museo dei vocali di Max l'autotrasportatore. Museo dei vocali di Max l'autotrasportatore. A proposito di creme solari, provate a leggere Inci. Contengono ingredienti assolutamente dannosi. Eccola, vedi, te l'ho detto io. Poi, allora, volevo sapere.
2: No, volevo... la composizione.
0: Aspetta, un signore prima ha detto: sono quattro gatti. Guarda, che non sono pochi, ragazzi. Non sono pochi. No, poi non
2: c'è tanto che poi. Assoluta,
1: però c'è anche da dire una cosa: nel senso, bisogna utilizzare delle creme che
2: certo,
1: abbiano una certificazione, non è che te ne tagli arceviva
0: ragazzi,
1: chiaro.
0: Ma questo vale per tutto, no?
2: Però scusate, scusa, questo
0: vale per tutte le cose.
2: Dermatologo, tu tra l'altro puoi utilizzare una crema che magari a livello di ingredienti, linea generale, non sarebbe neanche il massimo, ma applicata
0: allora,
2: per quello scopo invece.
0: Ci scrive
2: serve.
0: Angela, finché la comunità scientifica non avrà l'ok delle case farmaceutiche, ecco, sì, lo sapevo io, non ci parleranno mai, non lo faranno mai. Ma chi non ci parlerà? Loro. Di questi, ma loro chi? Loro. Di questi contenuti, Bayer produce farmaci chemioterapici e prodotti chimici per l'agricoltura. Allora, a Sarnano c'è il Museo della Lana Cotta.
2: Allora, non
0: Museo
2: ti permettere
0: della
2: di dire stupidaggini.
0: Lana Cotta. Bentornati, ci scrive Ia. Grazie, bentornati. Yeah, naturalmente lo dico io a te. Vai, sentiamo ancora, vai,
3: c'è
0: sentiamo.
3: Poi, se non erro, al Museo dei Cazzi,
0: sì?
3: Non c'è
0: sì,
3: scritto proprio l'insegna là fuori che dice, che recita proprio
0: recita
3: testuali parole.
0: Sì. Sì.
3: Andà in giro con te. È come camminare su un tappeto dei cazzi.
0: No, non
3: come caschi ovi sempre al culo.
0: Sì.
1: Ma che cosa
0: sì,
1: vuoi?
0: Sì. Cos'è questa zozzeria?
1: Me lo ricordo.
0: Emanuele, sì, cos'è questa zozzeria?
4: Detto anche Carducci.
0: Ho capito, Emanuele. Sì. Allora, buongiorno, a Madrid c'è il museo, questo abbiamo già detto, il Museo della Felicità. Grazie, ci sono stati evidentemente diversi dei nostri ascoltatori. Sì. Il Museo dei cestini di ricotta e dei molari nelle siepi di Maurizio Paniconi. Sì. No, non era di Mosè. I molari,
2: bellissimo,
0: erano gli incisivi.
1: Poi scusa,
4: delle vacanze.
1: Quanti
0: bello
1: sono?
0: Cioè,
2: tanti,
0: tipo,
2: tanti.
0: Ma poi ci sono anche le copie tanti d'autore, i falsi d'autore.
2: Ah,
0: no?
2: Bravo,
0: i falsi d'autore.
4: I calchi.
0: I calzi d'autore.
1: No, calzi.
0: Calzi. Sono praticamente dei come molari a forma di cazzo di Maurizio Paniconi.
4: Dei canini
0: Paniconi.
2: Dei
0: incisivi, brava. Allora, tutto quello che fa. Non me ne frega un cazzo. Va bene. Calendario Pisello 2026, anche questo, beh, però sono i piselli delle statue.
1: Il baccello.
0: Pisello della statua, pisello. No, il pene della statua.
2: Sono
0: 2026. Allora, attenzione, vai, sentiamo.
5: Grande Emanuele, nuovo faro filosofico della
0: sì
5: trasmissione.
0: Sì. Allora, ancora musei. San Pietrini, bellissimo. Museo del San Pietrino, no? A San Pietroburgo, ricordiamolo. Poi, delle finestrelle aperte. Museo delle finestrelle aperte, molto bello, molto buono. Dei dischi orari, no? Museo dei dischi orari.
1: Quello è interessante.
0: Museo dei dischi orari. Una volta si utilizzavano, adesso non si utilizzano più. E come tutte
2: che
0: le
2: peccato
0: cose che non si utilizzano più, c'è il museo.
2: C'è il museo.
0: Apposito, sì, per, tipo il cazzo. Allora, museo delle multe non pagate. Museo dei manubri di bicicletta. Attenzione,
1: quello è bello.
0: Molto bello.
1: Mazza.
0: Museo dei portabiti. Museo dei paltò. Museo dei paltò. Museo dei territalli. Che cos'è?
2: Territalli.
0: Museo degli stendardi. Museo delle anime del purgatorio. Museo delle anime del purgatorio. Museo dei pamphlet fatti da Mauri. Tutti i panfletti da Mauri, molto buono.
2: Io quello andrei.
0: Museo dei pomodori San Marzano con il marciume apicale.
2: Quest'anno tutti col marciume apicale.
0: Ho capito,
2: ragazzi,
0: però, ragazzi, che schifo è. Scusa, sarò
2: un casino.
0: Allora Abramo dice: stamattina volevo sentirvi, ma ho mia figlia in macchina, stanno volando troppi cazzi. E questa è colpa di Maurizio, con quell'altro schifoso Emanuele.
1: Te l'amico tuo che avete fatto
0: l'altro orribile essere umano. Brand new music right here.

0: street is Katie Bar the Door.
1: Katie Bar the Door è la nuova dei Rise Against su Radio Rock. Naturalmente io vi ricordo che sabato 19 settembre ci sarà una cosa molto bella e molto particolare. Infatti ci sarà un bel live di Radio Rock, ma sarà anche la nostra festa di inizio stagione di presentazione del nuovo palinsesto, che poi qualcuno ha fatto presente. Nuovo c'è poco, perché avete riconfermato praticamente tutti, quasi tutti. Non solo, ma c'è un paio di sorprese che noi sveleremo proprio il 19 settembre durante la festa, anzi le svelerà Maurizio Maniconi nel bel mezzo del concerto dei Blink, sì, dei Blink 182, dei Klimt 1918, anzi no, dei Blink 182, che apriranno il concerto dei Blink 1918. Il concerto al Monk di Roma. Maurizio, segnati subito sul calendario, sabato 19 settembre, non puoi mancare. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918, concerto a Roma. Prendi l'agenda e segna tutto.
2: Ci vengono pure gli ascoltatori?
1: Allora, adesso questo lo vediamo, lo stabiliremo tra pochissimo con attenzione.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Un gioco e vinci, stabiliremo subito questo. La formazione italiana fra le più rappresentative in abito showcase e post rock torna dal vivo nella società per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno dalle 18, diretta di Roma Inter, per chi vuol guardarla, quindi non si perde neanche la partita. Si viene, si guarda Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti sono in prevendita su exceedmoncroa.it. Radio Rock ti regala un ingresso. Invia ora un messaggio WhatsApp col tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati nella nostra redazione. Quindi sabato 19 settembre, festa di inizio stagione di Radio Rock al Monk, Klimt 1918, Amor Release Party, in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, ed è un evento naturalmente firmato Radio Rock. Se volete adesso, naturalmente, 3899 106 600, il vostro nome, cognome, la parola Klimt.

0: signore che ha scritto il proprio nome e poi ha scritto, prima ha scritto Link e poi Glink, sono sbagliate tutte e due, è Klimt, quindi vabbè, il nostro
1: Glink
0: amico Marco
1: è carino,
0: sì, però è un altro concerto praticamente. Vabbè, senti, chiaro Mauri, siamo arrivati al momento tanto atteso, l'aneddoto estivo di Mauri a Capracotta. Attenzione a quello che è accaduto. Attenzione, Maurizio. Parla chiaro, Mauri.
2: Concentrati solo sul primo giorno, quello che ha fatto scalpore.
3: Stato in Molise, non sono stato a Capracotta.
0: Ai, che peccato.
2: Cioè, però, guarda,
0: che cazzo è aneddoto.
1: Quindi non c'è più.
3: Sono stato a Acropoli.
2: Bello, però.
0: Ah.
3: Dovevo rimanere 4 giorni.
0: Ma no, che cazzo ce ne frega?
1: No, io voglio sapere.
0: Che cazzo, no, ma c'è è l'aneddoto, voglio sapere. No, tutta la storia della vita tua.
1: Non è iniziato a parlare.
2: Ma Mauri, però strigni, Maurizio.
0: Mauri, però vieni. Dunque,
2: leggerezza, ma
0: poi dice a me,
3: leggerezza così, capito?
0: Poi dice a me. Allora, sentiamo l'aneddoto. No, sono molto curioso di sentire questo aneddoto.
2: Un giorno lì.
0: Perché poi mi aspetto un aneddoto gustoso e anche un po' pruriginoso. Prego, Maurizio Paniconi,
3: lo è,
0: vai.
3: Lo so che lo è.
0: Vai.
3: Arriviamo in questo B&B.
0: Arriviamo, siamo calmi. Localizziamolo temporalmente. Quando eravamo? Che anno, che mese, che giorno, minuto, l'ora, il secondo.
3: 21 agosto.
0: Oh, di quale anno?
3: Di questo.
0: Ah, quest'anno. Attenzione.
1: Incredibile.
0: Attenzione, incredibile.
3: Arriviamo.
0: Ecco, sì.
3: Ad Acropoli in un B&B.
0: Innanzitutto eri in Italia o eri all'estero?
3: Acropoli.
0: Vabbè, Acropoli
2: dove?
0: C'è sta pure Atene, Acropoli.
1: Acropoli per tutto,
0: Acropoli sta pure a Manna in Giordania, Acropoli.
2: È stronzo.
0: In che regione italiana? Lombardia?
3: Cilento.
0: Regione Cilento.
3: Campania.
0: Regione Campania,
2: sì,
0: molto
2: circostanziata.
0: Salutiamo Mauri. Tutti gli amici che ci ascoltano dalla Campania. Perdonate questo signore. Basta così
2: Cosa hai fatto?
0: Vai,
2: cosa
0: prego.
2: Hai fatto, Mauri?
3: Arriviamo, il gestore del B&B ci accoglie in mutande.
0: Bello. Questo aneddoto.
1: Simpaticissimo.
0: Aspetta un attimo. Il gestore del B&B vi accoglie in mutande. Fino a qui nulla questio.
2: Scusa, ci sono
3: piedi nudi.
1: Vabbè, ma era caldo.
0: Aspetta
1: Mauri.
0: Un secondo.
3: Manco una ciabatta.
2: Ma la capocchietta del pene era dura?
0: Allora, Maurizio. Maurizio.
3: Però era in evidenza.
0: Però qua, diciamo, non è che c'è tanto. Fa caldo.
1: Mutande, scalzo.
0: Mutande fa caldo.
3: Beh, il gestore.
0: Ma perché tu al mare come stai? Non stai in mutande?
3: Ma questo non stava al mare.
0: E dove stava? In montagna. Ho capito, ma stavi in montagna? O al mare?
3: Non era, cioè, voglio dire, era una collina.
0: Ma
3: si
0: una collina.
1: Vabbè, ma in collina che in
0: una collina già è diverso. Vabbè, stava in mutande.
2: Vabbè, mutande.
0: Piedi?
3: Piedi scalzi.
0: Scalzi, puzzolenti o meno?
3: Non lo so.
0: Sporchi o puliti?
3: Penso puliti.
0: Puliti, bene.
3: Allora, già però camminava scalzo.
1: Vabbè, già per però era una cosa, Mauri.
0: Vabbè, il pavimento era sporco o pulito?
2: Allora lui...
3: fuori della veranda era sporco.
0: Porco. Dentro?
3: E dentro era
0: pulito.
1: Ecco,
2: ma che succede però?
1: Grazie.
2: No, no, perché tagli
3: apparentemente pulito.
0: Tagli inutili. Attenzione. Aspetta. Stiamo dando dei dettagli che sembrano inutili,
1: ma
0: alla fine vi permetteranno di scoprire chi è l'assassino.
2: Certo.
0: Vai, prego,
2: che succede?
0: Vai.
3: E quindi tutto entusiasta ci dice.
0: Ma chi? A lui,
3: lui. Sì. Nel frattempo io dico a mia moglie.
0: Era pure entusiasta.
3: Ho detto se te. Questo sta mutande.
0: Ma davanti a lui gliel'ha detto?
3: No, io ho detto a lei.
1: E
3: no,
1: lei ha risposto?
3: Ha detto, dice no, è in costume. Ho fatto no, è un paio di mutande.
1: E avete litigato voi due poi?
3: No,
0: assolutamente.
3: E quindi dice, venite, vi accompagno.
0: Allora, eri tu e tua moglie?
3: Io e mia moglie.
1: E questo?
3: È il gatto. Io e mia moglie.
0: C'è il gatto.
2: Gatto.
0: Naturalmente. Gatto nero senza occhi. Allora, attenzione Maurizio. Di fronte a questo signore tu l'hai, quindi l'hai praticamente l'hai preso in giro.
3: No, lui non mi ha sentito, ma a me mi è sembrato strano.
0: E lei,
3: ora non è che
0: io mi fido più di tua moglie che di te, che
3: non
0: diceva
3: è che io
0: che
3: viaggio come Emilio Pappagallo, però tu mi insegni che insomma se arrivi in un albergo non è che qualcuno ti accoglie mutande.
0: Dipende
1: dalle situazioni.
3: Andava a Piamberta,
0: perché no?
3: Perché una vacanza.
0: Allora ti dice, vi porto alla vostra stanza.
2: E che succede lì?
0: Oh, attenzione, lo sveglia. Lo svegliamo fra un po'.
2: Ma calma.
0: Arrivo in camera, attenzione. E? Vediamo se qualcuno è secca. Perché non è difficile. Sì. A questo punto gli indizi li abbiamo dati.
1: 3899-106-600.
0: Maurizio e sua moglie, ma voglio dire diversamente, sua moglie e Maurizio. Sì. Non certo
3: il gatto.
0: Lui. Ancora diversamente. Il gatto,
1: sua
0: moglie e Maurizio. Così sembra a moglie il gatto, però. Vabbè, chi se ne frega. È importante.
1: Beh, ma un po' lo
0: cosa trovano? Cosa trovano appena arrivati in stanza?
1: Vengono accompagnati in stanza da un
0: signore. E cosa accade? 3899-106-600. Vediamo chi azzecca.
2: Mamma mia.

0: spot. Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Good morning, good morning.
10: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: 9.33, ancora poco meno di mezz'ora da passare nel primo appuntamento dell'anno del The Rock Show, da passare in nostra compagnia. Ripartiamo con U2 e Vertigo.
0: Radio Rock.

0: intanto, ragazzi, stiamo aspettando di capire un attimo che cosa accade quando il signore. Allora, facciamo un piccolo riepilogo. Tu ti arrivi, come dire, con la tua signora, anzi, la tua signora con te. Cominciamo a mettere i nomi su i puntini sulle righe. Perché non può essere sto fatto che le donne non hanno nome e gli uomini. Ah, sì. Cristoforo Colombo. Poi la moglie non sa ancora nessuno. Non va bene. Allora, diciamo, la moglie e Cristoforo Colombo.
1: Diciamo le cose come vanno dette.
0: Il gatto. Il gatto, ca- per moglie. Esempio, non va bene che il gatto è sempre l'ultima ruota del carro.
1: Sempre solo il
0: nella famiglia. Narrazione. Quando è l'elemento cardine della famiglia. Porca perciò miseria. Il gatto, la moglie, Mauri, che sembra il titolo di un film anni sì, 80 softcore.
2: Sì,
0: il gatto, la moglie e Mauri. Il gatto, la moglie e Mauri. Allora, attenzione, attenzione. Prego. Fermi tutti. Occhio. Fermi tutti. Cosa accade? Un signore di nome Mauri, con il gatto e la moglie Mauri, va a Caprocotta.
3: Ne Agropoli.
0: Lascia fare, dai, Maurizio, non te ne metti
1: conto.
0: Nella regione del Cilento.
3: Nella Campania.
0: E chi trova ad attenderlo al bed and breakfast? Un signore vestito di tutto punto. Si chiamava
3: Gaetano.
0: Si chiamava Gaetano. Detto Walter.
2: Detto Walter.
0: No? Allora, te per gli amici. Boh. Porca puttana.
1: Ai. Allora, tutto così.
0: Allora, cosa accade a questo punto? Si presenta in mutande.
1: Sì.
0: E li accompagna al
2: scalzo.
0: Li accompagna alla propria suite.
2: Con solo il glande duro. Il
0: mamma
2: resto
0: mia,
2: no.
0: Che ansia sta storia, Mauri.
2: Vai.
0: Mamma mia. Allora, qualcuno dice si ammucchiano. Fuochi.
3: Posso dire? Fuochino.
2: Sì. Quasi.
0: Aveva la panza. Signore, aveva la panza, Mauri? Aveva la panza?
3: No, era secco e arrabbiato.
0: Aveva le orecchie sporche di cerume?
3: No, era secchissimo.
0: Aveva, no, chiedo però, aveva delle cicatrici sul culo?
1: Sì, sull'ano.
0: Chiedo.
3: La coperta
0: che si vergognava di te.
3: Sì.
0: Allora, il signore le accompagna e scoreggia. Attenzione.
2: Ha scoraggiato, Mauri?
0: No, questo mai. Allora, anche io torno oggi al lavoro. Ben trovati, Lollo.
1: Quindi siamo rimasti che Mauri è alla porta, no?
0: Allora, Mauri è alla porta. Attenzione, perché cosa accade?
2: E che cosa
0: non
2: accade?
0: È la moglie.
1: Non dobbiamo chiedere.
0: Ah, ci dicono che non è la moglie. Attenzione, non era la moglie.
2: Di chi? No, di Mauri sì. Ha detto di sì.
1: No,
0: Che vuol dire? Allora, io però posso capire. Vorrei capire cosa ne pensa il gatto di tutto quello che è successo. Dopo lo spiegheremo, racconteremo.
4: C'erano i panni che il signore host del Bed and Breakfast aveva messo ad asciugare.
0: Fuochino! Ecco, ci siamo sempre più vicini. Allora, vuoi dare un indizio?
1: Vai.
0: Tu apri. Allora, sei arrivato alla porta. Lui apre la porta della stanza mostrandovi la stanza.
3: Sì.
0: Giusto. E che cosa accade in quel momento,
3: io
0: Maurizio?
3: Mi giro,
0: se puoi, senza commuoverti.
3: Giro la testa verso il bagno.
0: Sì?
3: E dico a mia moglie:
0: A
3: sere c'è un culo.
0: No, Maurizio.
1: A sere c'è un culo.
0: No, ma questo no, però,
1: ma
0: Maurizio.
1: Un culo in bagno.
3: C'era una culo puzzone.
0: No!
3: Aspetta un attimo. Col culo di fuori.
0: Aspetta. Sì,
3: aspetto.
0: Questo sì. Però
2: sì, vediamo.
0: Questo può succedere nei posti,
2: nelle migliori catene d'albergo.
0: Allora, aspetta. Tu entri nella stanza e davanti a questo signore l'hai offeso in questa maniera, questo?
3: No, io in silenzio.
0: In silenzio?
1: Silenzio hai detto.
0: Davi di gomito, praticamente. Hai dato di gomito e hai detto... C'è un culo, perché c'era una ragazza giovane,
3: c'era
0: di anni.
3: Una ragazza, sì.
0: Quanti anni avrà avuto? 17, 18 anni?
3: No, una trentina.
0: Trentina? Completamente nuda, vero Mauri?
3: Allora, non era completamente, però aveva il perizoma.
1: Cioè, aspetta. Facciamo un attimo. No, un secondo.
0: Aspetta, sopra nuda?
3: No. Era
0: sopra vestita.
3: Lei stava in costume, però quelli per i zoma che vanno
0: a fa caldo, c'è il mare, ragazzi. Perché dovete rompere i
1: coglioni? Va bene, ma lei stava pulendo.
0: Va bene, cosa? Che non va bene niente.
1: Però lei stava pulendo.
0: Aspetta, scusa, dobbiamo ancora arrivare. Allora, prova a arrivare il povero Mauri. Allora, il povero Mauri entra nella stanza. C'è una signorina.
2: C'è un culo, lui prima vede il culo.
1: Mauri, sei sicuro che era un
0: bimbi? Il culo fa parte di lei,
1: cioè,
0: non è che
2: l'ha scoperto dopo lui.
0: L'ha scoperto dopo, bravo, attenzione. Brand new music right here.

0: da una con Blood Out tra le nostre novità da un paio di settimane, oltre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it, determinandone così una classifica della quale chiaramente terremo conto quando si tratterà di togliere alcune novità e inserire delle altre che appunto piano piano si aggiungono. Bene,
1: wow, signora Panico Sina Preta.
0: Bene, allora, buongiorno e bentornati ragazzi. Mauri, ma chi ha prenotato? Non è che vi siete sbagliati e siete finiti in un porno B&B? Ci scrive la nostra amica Raffa. Attenzione, non spoilerate perché siamo molto vicini alla soluzione del dilemma, eh? Attenzione.
2: No.
0: Allora, tu praticamente entri magari dentro la stanza e trovi una signorina a, vogliamo dire, senza offesa, a 90 gradi,
2: a 90
0: dire,
2: gradi,
0: a,
2: sì.
0: Lo possiamo dire pubblicamente?
2: Sì, sì, sì.
0: Che stava facendo che cosa? Stava un rapporto?
2: Passava, no, passava l'aspirapolvere.
0: L'aspirapolvere? Che se passa a 90 gradi l'aspirapolvere?
2: Stava così.
0: Stava pulendo sotto,
3: forse
0: diciamo.
3: Forse molto basso l'aspirapolvere.
0: L'aspirapolvere sotto. Va bene, va bene. Mettiamo, inquadriamo la situazione.
2: Lei scalza.
0: Tu, rivolto a tua moglie, certo, fai, ma c'è una, ma c'è un culo.
2: C'è un culo, perché la prima cosa che vedo, mi giro e vedo un culo.
0: Perché tu sempre, certo, così, Maurizio, sempre così.
2: Che io sempre, vabbè.
3: Tutte le donne, Maurizio,
4: no,
3: un culo con le gambe.
4: Però tu ti fermi sempre tanto alle apparenze.
0: Sempre lì, all'apparenza. Mai che guardi, mai che vai
4: dentro al culo,
0: mai che vai, mai che vai a finire.
4: Solo le chiappe.
0: Vai dentro nella profondità delle cose. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Tua moglie come reagisce?
2: Rimane
0: basita anche.
2: Beh,
0: lei
2: rimane, certo, un po' interdetta, e lei si tira su e ride.
3: Sì. Stavo pulendo la stanza.
0: Così ha fatto.
2: Fa così, ritira, allora, tutto e se ne va.
3: Allora Mauri, io non
0: ritira,
3: so
0: cosa
3: iniziare.
0: Ritira,
3: cosa
2: ritira l'aspirapolvere e se ne va.
0: Oh. Ah, tutta nuda.
4: Ma costa voce.
0: Bellissimo.
3: Oh,
0: sì. Ma a me mi è capitata una cosa simile, Alessandro Pirocchi lo sa, mi è capitata una cosa molto simile a questa.
3: Ma forse lo stesso B&B?
0: No, perché era Belgrado.
4: Era Belgrado.
3: Magari ne gestisce più di uno questo signore.
0: Allora, c'era praticamente
3: Ma ragazzi, comunque siete dei volgarotti.
0: No,
3: non
0: è una
3: cosa.
0: Che volgarotti, è successo. Siamo andati a Belgrado.
3: Hai sentito che gesto che ha fatto lei?
0: No,
3: che
0: gesto
3: che ha fatto.
0: Il gesto non mi interessa.
4: Non ero io.
0: Che siamo in radio, il gesto non mi interessa. Però mi interessa una cosa. Eravamo io, Alessandro Pirocchi e Dejan Cetnikovic in vacanza a Belgrado.
4: Belgrado,
0: tre stanze chiaramente diverse nello stesso albergo. Prenotiamo questo albergo, vabbè, mi avete fatto prenotare un albergo di merda, diciamoci la verità, perché erano 4 stele, ma avete fatto andare,
4: vabbè, bello.
3: Vergognatevi.
0: Vabbè, no, non era malaccio,
4: era, bello,
0: era pure centrale, pulito, cioè, solo che c'era un piccolo problema, che io entro nella stanza e io ho preso la stanza col balcone e sul balcone c'era una,
2: oh, vedi,
0: mezza nuda,
2: vedi,
0: col,
2: vedi,
0: culo di fuori.
3: Ma ragazzi,
0: che stava pulendo la stanza, ma non aveva finito di pulirla e si stava godendo affacciata al balcone una sigaretta
2: col culo di fuori.
0: Col culo di fuori, faceva caldo.
4: Ma forse, aspetta, come parlava?
0: Parlava con l'accento il cilento.
3: Capito quello che ti dico.
4: Aspetta un po', Mauri.
0: Allora, la cosa bella, sai qual è? Che io non sapevo che cazzo fare. E dico, che cazzo faccio? Allora esco fuori in balcone e faccio. E lei, scusi, è una cosa incredibile. Si è rimessa in piedi, si è tolta tutti quegli aggeggi che c'aveva di.
3: Ma aspetta, mancano dei pezzi. Allora lei era sul balcone,
2: soprattutto a
3: Belgrado.
2: Lei mancavano dei pezzi.
3: Stava rilassando dopo che aveva pulito, nuda.
0: Stava fumando una sigaretta
3: e si era spogliata.
0: Non è che era nuda, è che non c'aveva la parte di il pezzo di sotto, come spesso, come spesso si fa, no?
4: Ma perché tu quando fai le pulizie a casa,
0: e le pulizie fai con i pantaloni, fammi capire.
2: A casa mia io posso stare pure nudo, ma è casa mia,
3: certo,
2: se c'è un'attività.
0: Ma quella è come se fosse casa sua, no? Nel senso proprio,
3: no. No.
0: Vabbè, che avete fatto?
3: Vabbè.
2: Che abbiamo fatto? E niente, questa ha preso uscita, noi siamo rimasti un po' così. Poi lui ci ha messo mezz'ora perché aveva
0: sex and breakfast
2: in questa stanza, aveva applicato uno schermo enorme.
3: Era una stanza con delle videocamere, Mauri.
2: Era una stanza
3: 2x2.
2: Però c'era uno schermo 3x4 che si tirava giù con un videoproiettore.
4: È porno, Mauri.
0: Vabbè, Mauri, ma questa è una cosa.
2: Per vedere la televisione.
0: Sì, la televisione.
2: Abbiamo detto, siamo in vacanza, non ce ne può fregare meno, però va bene. Vabbè, poi
0: però te posso dire una cosa.
2: Arriviamo, poi a un certo punto vado in bagno. Dopo il viaggio vado in bagno.
3: Certo.
2: E avevo da espletare i miei bisogni.
3: Sì, sì.
2: Sono rimasto,
0: c'era sempre la signorina in bagno.
2: Sono rimasto sulla tazza perché non c'era la carta. Per cui amore, fatte da un rotolo di carta igienica, perché qui

0: faccia.
1: Posso dire una cosa? Unite i puntini. Vi tornerà la ragazza che parla, tra l'altro, con la voce dei Banfi. È veramente inquietante questa cosa.
2: Qui lei è dovuta andare a cercare questo gestore e questa signorina che faceva le pulizie. Che nel frattempo, però, loro si erano buttati in piscina allegramente.
3: Che cos'è? Ma chi? Un film dei
1: la ragazza delle pulizie col gestore? Con ma erano una coppia?
2: Secondo me stavano pure.
1: Dove? In piscina?
2: No, prima in stanza.
3: No, è gestore.
1: No, stanza vostra. Ma lei era sporco?
3: No, ma
1: No,
3: non c'era la carta.
2: Comunque io sono rimasto, ecco, su sta tazza con mia moglie poverina che andava a cercare sto rotolo di carta igienica.
1: Ma siete rimasti in quell'albergo? Alla fine mi è piaciuto.
2: Aspetta,
1: la verità.
2: No, aspetta, non è vero. Questo è solo l'inizio.
1: Non è, bravo. Non c'ho parole. Aspetta.

0: peccato non avere più tempo per altri dettagli succulenti di questo racconto meraviglioso. Vorrei poter avere. Lo sai cos'è, Mauri? Tieniti alcune cose perché ci dobbiamo fare tutta la stagione con questo racconto. Che è meraviglioso.
1: Anche perché mica finisce qua.
2: Questo è solo
0: l'inizio.
2: L'inizio.
0: Mauri, ma la signorina era la brava Giovanna, ci scrivono. Era la brava Giovanna, attenzione.
3: Mauri, ma per caso sei stato al Blue Marine Resort di Camerota?
2: Ah, no,
3: perché lì stanno tutti in mutande a reception.
2: No.
1: Scusate,
0: perché?
2: No, magari
0: perché
2: tutti in mutande.
0: Al Blue Marine tutti in mutande. Bello, mi piace
2: una cosa.
1: Ma forse è uno...
4: Ma per caso sono stato al Blue Marine?
0: No, magari, magari era scritto che era...
2: B&B 4 stagioni si chiama, di Agropoli.
0: Ma hai controllato che non era magari un Holly Adults nudista? Hai controllato?
2: No, ma poi ho parlato,
0: non
2: parlato
0: tutto
2: con gli altri avventori.
0: Ah, dopo lo sveleremo. Domani avremo un avventore, tra l'altro.
1: No, ma io vorrei sapere.
0: Domani avremo un avventore. Tutta la stagione.
5: Direttore, mi appecorono.
0: In che senso?
5: Comunque, bentornati a tutti. Soprattutto, bentornata Martina. Ed S3 Pavese, che ne potevamo pure far meno.
0: Allora, raga, mi collego solo ora. Mi fate un rapido recap, per favore. È difficile, ragazzi.
4: Sì, no, è facilissimo.
0: È facilissimo.
4: Agropoli, mutande, dritto, culo,
0: c'è il podcast. C'è il podcast. Allora, si sono tuffati in piscina con la spada di fuoco. Può darsi?
2: Forse pure che
0: tutti questi cosi così.
2: So. Io so solo che sono rimasto sulla tazza senza carta igienica.
0: Allora, meno male che mio marito. Allora, attenzione, meno male che mi trovo sul trono, ci scrive Claudia. Perché ti giuro, me la sarei fatta addosso dal racconto di Mauri. Mi fa male la mandibola.
1: Ma che cosa hai fatto questa signora che gli fa male la mandibola, Mauri?
0: La mandibola, cosa gli hai fatto la mandibola? Maurizio. Allora, meno male che mio marito e mio figlio erano andati via. Avrebbero pensato che io sia impazzita, Claudia, a cui fa male la mandibola per il troppo racconto di Mauro.
4: Troppo racconto Mauro
0: mio. Allora, complimenti. Allora, voglio dire una cosa. The Rock Show, il grande spolvero stamattina.
4: Non solo, te posso dire?
0: Sì.
4: Chiudiamola qua.
0: No, ti posso dire una cosa? Allora, io quest'anno punto a fare una puntata sola. E poi basta.
1: Ecco,
0: mo domani parto. Per un altro mese non mi vedete.
4: Ad Agropoli.
0: Allora, domani attenzione.
2: No, io vorrei finire di raccontare.
1: Beh, domani, una cosetta domani, in più. Una, però magari un indizio.
0: Allora, no, dai un accenno.
1: Una leccatina, Mauri.
0: Sì, ecco. Maurizio, solo la punta.
2: Allora, dopo aver espletato le mie funzioni, poi con sto rotolo di carta igienica finalmente è arrivato.
0: Sì.
2: E mi lavo come si
0: deve. Come si deve. Aspetta, a fondo? Col dito dentro?
2: No, non esagerare.
4: Hai sciacquato come un bottione, Mauri?
2: No, ho lavato dove dovevo lavare.
0: Beh, insomma,
2: prendo
0: non so.
2: L'asciugamanetto del,
1: del bidet.
0: Sì.
2: Era l'acero.
0: L'acero che
1: era un acero.
0: Era l'acero?
2: No, era strappato.
0: Ah, pensavo era l'acero la pianta.
2: Era tutto strappato.
0: Attenzione,
2: sai,
0: ma che
2: tipo
0: cosa?
2: I jeans, quelli che vanno di moda, strappati.
1: Questi, Mauri.
0: L'acero contuso?
4: Jeans che vanno in moda.
0: Allora.
1: Dei giovinotti.
0: Sta accadendo qualcosa di inverosimile, signori, in questo momento nello studio. È accaduto il dramma. Il dramma. Domani avremo.
2: Questo era solo il primo asciugamano perché gli altri avevano caratteristiche di
0: Allora, Mauri, la vacanza di Mauri, questo è il titolo
1: della stagione.
4: Il misterio B&B.
0: No, chiamala così. La vacanza di Mauri parte 1.
1: Certo.
0: Perché domani avremo le altre parti, la seconda, la terza, la quinta fino alla 200ª se serve, perché noi andremo a fondo di questa storia, ve lo garantisco. Intanto grazie a tutti, appuntamento a domani. Ciao.
6: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
7: Spot. Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
17: Una Fiat 500?
16: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
21: Gagarin. Che dicevi?
22: Forte e chiaro.
21: Gagarin.
22: Accensione motori.
23: 3, 2, 1.
24: Questo è Gagarin on Radio
25: Rock. E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno. Comincia la vera settimana di Gagarin anche noi questo lunedì 7 settembre con la nuova stagione di Radio Rock.
0: Buongiorno a te Tatiana Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come stai?
25: Tutto bene, tu?
0: Alla grande, tra l'altro oggi 7 settembre sarà un caso che rinizia il palinsesto di Radio Rock il giorno in cui si festeggia il salame. Ciao, cioè salami. Salami Day.
25: Ah.
0: La festa del salame, esattamente.
25: Comunque devo dire che Marco ha ben pensato, sì, di cominciare questa nuova stagione con un nuovo, cioè con un nuovo mood, diciamo, no? Sapete che lui, sì, non esce mai dalla comfort, no, zone. Oggi è venuto avvinazzato.
0: Non è vero.
25: Ha deciso di fare una stagione così. Tutta, tutto avvinazzato.
0: Sono arrivato
25: avvinazzato,
0: alle
25: ragazzi,
0: alle
25: ma
0: 9.
25: Vi rendete conto?
0: A che ora?
25: Avvinazzato è venuto oggi.
0: A che ora avrei dovuto bere?
25: Ma dimmi
0: poi,
25: te.
0: No, fammi dire.
25: Ma come
0: non
25: ti
0: è
25: viene
0: be-
25: io
0: no,
25: dico che... ok, usciamo dalla comfort zone, no, però no, adesso venire avvinazzato.
0: Non te lo permetto. Guarda, poi ci crede il direttore, ora gli mando una PEC subito al direttore e qui scrivo che non è vero.
25: Si è avvinazzato, ragazzi.
0: Avvinazzato.

0: Black Sabbath, ovviamente nella nostra playlist di oggi, che troverete come sempre sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, se io sono avvinazzato, immagino che tu sarai stanca, perché questo weekend hai fatto le ore piccole, perché so che sei andata a vedere,
0: sono andata con dei miei amici,
1: il matrimonio dei me contro te a Milano.
0: Ma quando mai? Ma te sei matto? No,
1: all'Unipol Dom di Milano, al palazzetto.
0: Cioè, non sapevo nemmeno chi fossero fino a ieri, forse.
1: No beh, dai, alla fine
0: incredibile,
1: hanno sbancato i botteghini dei cinema con il loro
0: Ma perché parlano così, con questo linguaggio?
1: Perché parlano i bambini.
0: Sì, ma i bambini non hanno bisogno che gli parli in quel modo. Ma che è questa cosa?
1: Parlano ai bambini e ai
0: genitori. Queste smorfie esagerate,
1: Ai bambini e ai genitori che hanno sganciato tra i 50 e i 110 euro.
0: Però,
1: anzi, 250 i pacchetti, quelli extra lusso, per andare a vedere il loro matrimonio, perché il loro matrimonio in realtà,
0: Maronna,
1: insomma,
0: mia. Cioè già il matrimonio di per sé è un legalizzare l'amore, è già un furto di per sé, no? Poi devi pure pagare per andare a vedere.
1: 6.000
0: mercificazione dell'amore.
1: 6.000 paganti ci stavano al palazzetto.
0: Ma non è diseducativo portare un bambino a vedere una cosa del genere?
1: Non lo so, non
0: ma
1: lo
0: erano
1: so.
0: Pure vestiti.
1: Erano vestiti eleganti. Tra l'altro,
0: ma stai scherzando?
1: Potevano acquistare previo pagamento anche del merchandise per il matrimonio, i cuoricini, le coroncine,
0: non ci credo.
1: I bouquet. Tutte cose in vendita, chiaramente.
0: Ma ci sono associazioni che stanno segnalando me contro te, no?
1: No, no, il tutto, tra l'altro, insomma, sul palco non c'erano solo i me contro te, ma c'era anche Pongo, Perfidia, il Signoresse, mi dicono esserci stati, fare uno show appunto realizzato per loro e per 100.000 persone che invece l'hanno seguito in streaming. Quindi c'erano 100.000 persone collegate sabato,
0: Madonna,
1: per vedere il matrimonio dei me contro te. So che tu sei stata là, insomma,
0: una
1: tutto
0: svolta
1: bene.
0: Passiva aggressiva dei me contro te.
1: Tra l'altro tutto questo senza, cioè,
0: lui sembra un po' un serial killer, no?
1: Posso dire, oddio, non mi sento di dirlo, perché penso abbiano degli avvocati abbastanza importanti me contro te, quindi non mi sento di avallare questa cosa. Anche se effettivamente se mi dovessero dire: ma sai che è successa questa roba, Non cadrei dal pero, ecco. Comunque
0: quindi mi dai ragione.
1: Mi do ragione, ma senza darti ragione, senza accollarmi responsabilità legali. Comunque c'è stato questo matrimonio. Tra l'altro, insomma, posso dire che rispetto ai matrimoni dove vai, che devi mettere i soldi nella bustarella, però poi a un certo punto c'è almeno la cena. Là nemmeno la cena c'è stato. C'è la villa e basta.
0: Guarda, veramente. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: questo nuovo brano dei Queens of the Stone Age nella nostra alta rotazione. Lo potete continuare a votare sul sito radiorock.it. Allora, caro Marco,
1: Tatiana, vorrei farti
0: un regalo, perché la Tiramisù World Cup cerca 130 giudici per assaggiare il dolce più famoso del mondo. Io so che tu sei un grande appassionato.
1: Mi piace molto il tiramisù,
0: di tiramisù. Quindi attenzione, perché il 12 settembre ci sarà questa selezione, ti devo preparare, che consentirà di entrare a far parte della giuria popolare di questo di questa cup, insomma, no?
1: Ma che bello,
0: ci
1: guarda,
0: saranno in palio 130 posti.
1: Sì, posso dire,
0: mangerai tiramisù gratis.
1: Se io faccio il giudice, mi presento proprio con la parrucca bianca, la toga e il martelletto in mano, cioè com'è?
0: Però allora tieni presente che oltre all'analisi sensoriale del tiramisù, tu dovrai monitorare l'integrità degli ingredienti, verificare il rispetto delle postazioni di lavoro, insomma anche cose che non hanno proprio a che fare
1: col tiramisù.
0: Esatto. Allora, c'è una, si terrà a Treviso dal 9 all'11 ottobre questa Coppa del Mondo del tiramisù, e ci saranno le selezioni ufficiali, ok, di questi giudici che dovranno analizzare 320 tiramisù. Ci saranno ricette tradizionali e varianti creative.
1: Ok.
0: Ora c'è un test, devi superare questo quiz.
1: Va benissimo.
0: Allora io dico, facciamolo insieme, no? Come si fanno i test per prendere la patente.
1: Va bene.
0: Così vediamo se sei minimamente pronto. Diciamo che sono conoscenze che vanno dalla ricetta a anche però sulle, diciamo, tradizioni trevigiane.
1: Ok, premesso che storiche, poi anche il Friuli, però già se dico questa cosa non mi fanno partecipare, secondo me.
0: No.
1: Cioè, Treviso dice che il tiramisù è di Treviso, però anche il Friuli Venezia Giulia in realtà
0: questa però è questa.
1: Reclama il tiramisù. Va bene, va
0: vabbè,
1: bene.
0: Vabbè, velocissima, perché ci sono. Allora, in quale locale storico di Treviso è stata codificata la ricetta classica del tiramisù ufficialmente conosciuta? Da Gigetto. Carpenedo.
1: Sì.
0: Alle Beccherie e al Bottegon.
1: Beccherie.
0: Vai.
1: Non so se è giusto.
0: Bravo.
1: Beh, giusto? Ho sparato a caso.
0: Luogo storico in cui il dolce è nato e codificato dagli anni 70.
1: Forse lo sapevo.
0: Ma che cazzo? No, stai usando
1: no,
0: il coso.
1: No, ti giuro che ho sparato a caso.
0: No, stai usando l'Apple Watch, ti ho visto,
1: ti ho visto tutto il mondo. No, ti giuro.
0: Quali sono esattamente i 6 ingredienti che compongono la ricetta originale del tiramisù di Treviso?
1: Vai, ci stanno delle possibilità o devo metterle?
0: No, ci sono però. Vabbè, uova, zucchero, savoiardi, mascarpone, caffè, panna.
1: Non
0: uova, miele, savoiardi, mascarpone, caffè, cacao. Uova, zucchero, savoiardi, mascarpone, caffè, cacao. Tuorli, zucchero, pavesini, mascarpone, caffè, cacao.
1: La terza, mi sa. Cioè uova, zucchero, mascarpone, caffè, cacao.
0: Dai, ma stai facendo con l'Apple Watch?
1: Ma no, ma gli ingredienti di tiramisù li sai, li mangi, lo sai.
0: Mazza, combinazione sacra inalterabile.
1: Oh, vedi?
0: I 6 ingredienti ufficiali disciplinari. Ma questi ti prendono, eh?
1: Guarda che io ci vado, eh. Se mi prendono io vado a fare il giudice. Ci ho detto,
0: Da quale antica e semplice abitudine alimentare contadina, familiare, trevigiana trae ispirazione il tiramisù?
1: Vai. Ci siamo, vai.
0: Lo sbatudin, cioè tuorlo d'uovo sbattuto con lo zucchero. Polenta e latte consumata la mattina. Pan dei morti inzuppato nel vin santo. Mascarpone con la mostarda.
1: No, sbatudin.
0: Ma bravo.
1: Vabbè, è chiaro, dai, però era facile questo
0: che
1: test.
0: Che veniva dato, fra l'altro, ai bambini, ai convalescenti. Vabbè, tra poco continuiamo.
1: Ah, c'erano altre domande, quindi non sono passato già.
0: No, ma so tante.

0: test breve per vedere se puoi diventare. Allora, quale tra i seguenti elementi non è ammesso nella ricetta classica e ortodossa del tiramisù, della tiramisù World Cup?
1: Vai.
0: Caffè amaro non zuccherato per la bagna, cacao amaro in polvere, liquori o distillati, esempio marsala e rum, uova fresche intere o solo tuorli montati.
1: Quale non è accettato?
0: Sì, nella ricetta ortodossa.
1: I liquori.
0: Vediamo. Ammazza.
1: Ho indovinato, signori. Signori,
0: vabbè, niente,
1: amici di Treviso,
0: sei, cioè, oh,
1: eccomi.
0: Hai indovinate 4 su 4.
1: Vengo da voi, cioè.
0: Ma adesso
1: sono
0: continuiamo
1: del quale
0: durante
1: avete bisogno.
0: Il break. Incredibile, ragazzi, incredibile.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà! Sarà la prima parola.
10: La... Laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
19: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
22: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
23: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Marco, purtroppo non so se lo troverete ancora perché è già partito per partecipare al Tiramisù World Cup come giudice. Ha indovinato tutte le domande. Intanto arrivano i Sound 41.
22: Radio Rock, back in time.

0: si tratta dei Royal Blood nell'alta rotazione di Radio Rock. Già da 3 settimane potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Siete sempre in compagnia di Gagarin, con voi fino alle 13.
1: Oh Tati, si parla di tante cose. Abbiamo parlato di tiramisù e salame, che sono due abbinamenti, cioè un abbinamento sì, che forse non è il massimo, insomma, per quanto riguarda l'unione delle due delle
0: dobbiamo
1: due
0: anche parlarvi di cosa succederà sabato 12 settembre tra pochissimo. Intanto ascolteremo tra poco qualcosa degli Every Time I Die, perché purtroppo ieri è morto Andy Williams, chitarrista appunto della band, e naturalmente noi volevamo ricordarlo, fondatore ovviamente di questa band, potremmo dire metalcore. È morto a 48 anni, aveva fondato la band nel 1998 e c'era rimasto fino al momento dello scioglimento nel 2022. Avevano pubblicato 9 album. Dopo questo percorso artistico era entrato anche negli Atomic Rule, con cui stava lavorando a nuova musica, e nella sua carriera, oltre alla musica, aveva la passione per il wrestling, dove combatteva con il soprannome di The Butcher. E proprio al lato di un incontro che ha perso la vita, collassando alla fine di un match questo sabato, quindi lo saluteremo con un brano della sua band.
1: Prima però volevo ricordare sabato 12 settembre, se siete d'accordo, perché torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo, beneficenza soprattutto a sostegno di Come in Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco saliranno Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E poi ancora le Swingeresse, quintetto vintage swing che ripercorre tutto il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 fino ai giorni nostri. A condurre l'appuntamento la nostra Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Insomma, una serata da vivere sul palco, ma anche a margine del palco, perché ci saranno anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19.30, dove? All'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero, su sottoscrizione. Chiaramente Radio Rock è media partner.

0: Dai, dai, ovviamente.
1: Allora, Tati, quanto contano le dimensioni, secondo te, nel mondo? Non contano le dimensioni, ma come uno usa le cose molto spesso. Questo vale, chissà, anche per le dimensioni.
0: Sempre per la giornata mondiale del salame.
1: No, ecco, ero sicuro che prima o poi qualcuno avrebbe visto un doppio senso. No, per le dimensioni anche dei continenti, dei paesi. Sì. Per quale motivo? Perché l'ONU ha deciso di adottare definitivamente, con una decisione dell'Assemblea Generale, una nuova mappa, una rappresentazione cartografica che non sia necessariamente quella che si utilizza normalmente. Non ha visto mai la mappa del mondo, no? Che è la proiezione di Mercatore riguardo appunto la Terra, no? Perché quando tu fai una proiezione di una cosa che è in tre dimensioni su una mappa piatta in due dimensioni, devi comunque in qualche modo utilizzare un sistema. Quello più utilizzato è la proiezione di Mercatore, e questa proiezione fa sì che l'Africa sembri molto più piccola di quanto non sia realmente. In realtà poi anche per esempio il Canada o la Russia sembrano più grandi di quanto non siano, non che siano piccole, ma c'è una differenza. Ebbene, l'ONU ha deciso che l'Africa adesso dovrà essere rappresentata con la sua dimensione reale, con un'altra dimensione, e quindi verrà per l'appunto rappresentata in maniera molto molto molto diversa. Cioè, se tu vai a vedere all'interno dell'Africa, potrebbe essere possibile inserire Stati Uniti, Cina, India per dimensioni. Cioè, l'Africa è molto molto più grande di quanto non appare, molto più allungata di quanto non appare. Questo è perché chiaramente ogni mappa, chiaramente, nel mettere in 2D una cosa in 3D, deve fare delle opportune correzioni. È stato deciso per l'appunto che l'Africa quindi dovrà ripristinare la propria dimensione originale, quindi sarà molto diversa rispetto a come l'abbiamo vista normalmente noi fino ad oggi.
0: Io invece tra poco ti parlo dei Pet Shop Boys, che pubblicheranno il 9 ottobre un nuovo album.

0: che si chiama Man from the Future,
1: sì,
0: un'opera in 8 capitoli che è dedicata alla vita, al pensiero, all'eredità di Alan Turing. E fra l'altro è un progetto in realtà inizialmente scritto nel 2012, portato in scena 2 anni più tardi con la BBC Concert Orchestra. Per l'uscita discografica invece hanno rielaborato il materiale rendendolo, diciamo, più elettronico, cioè aumentando la componente elettronica, quindi rivedendo un po' gli interventi orchestrali e aggiornando alcune parti del testo recitato. Tra poco vi dico di cosa parla esattamente questo album.

0: diceva appunto, i Pet Shop Boys pubblicheranno questo disco dedicato alla vita di Alan Turing e la nascita quindi della sua passione per la matematica, la scienza, la consapevolezza della propria omosessualità, gli studi a Cambridge e il lavoro, e poi ovviamente l'ultima parte della vita, la persecuzione giudiziaria per la relazione omosessuale e la morte nel 1954, e poi la rivalutazione postuma della sua figura. Tutto questo racconta questo album.
1: Stavo pensando l'altro giorno proprio ad Alan Turing, per quale motivo? Perché lui è anche l'ideatore del famoso test di Turing, no? Il test che determina, in grado di determinare se tu stai interloquendo con un essere umano o una intelligenza artificiale, una macchina, no? E mi chiedevo, chissà che cosa ne penserebbe Turing a tanti anni di distanza. Questo test è stato ideato nel 1950, rendendosi conto che in realtà ormai sono i computer a farci un test per capire se noi siamo dei robot, no? Hai visto mai quando entri, sei un robot, seleziona, sì, tutte le strisce pedonali, tutti i motorini, le biciclette, quindi come si è rovesciata la cosa. Adesso sono le macchine che fanno dei test a noi e noi dobbiamo dimostrare di essere degli esseri umani alle macchine. È una cosa un po' un rovesciamento di intenzioni rispetto appunto a quanto ideato da Alan Turing nel 1950, con il fatto che poi ormai effettivamente se tu parli con l'intelligenza artificiale è forse effettivamente impossibile capire se tu stai interloquendo con una persona o con una macchina, cioè è veramente molto complicato ormai, insomma, nel modo di scrivere, di parlare.
0: Non era assolutamente una macchina, ma vi consiglio, l'ho detto anche a Marco, sì, lo farà stasera, spero.
1: Vediamo.
0: Il film documentario, se non l'avete ancora visto, Jeff Buckley, It's Never Over, che trovate su Amazon Prime in offerta a 0,99. Adesso non vorrei fare pubblicità, insomma, da Amazon Prime, però
1: non ha bisogno di 0,99, insomma.
0: No, documentario meraviglioso che vi consiglio veramente di vedere. Certo, insomma, così tanto umano da provarvi emotivamente, sicuramente. Però vale la pena assolutamente vederlo. Fra l'altro viene intervistata la madre, vengono intervistate le varie fidanzate, viene raccontata insomma la sua vita e niente,
1: vale la pena. Se umanamente, se musicalmente vi travolge anche la vicenda umana.
0: E fra l'altro io adesso la vorrei mettere, no? Alleluia. È un po' lunga, quindi magari l'ascoltiamo veramente dopo. Però ho scoperto, sì, che questa canzone in realtà lui non l'ha dedicata a Dio. Vabbè, non l'ha scritta lui, però no, vabbè, certo, l'ha dedicata all'orgasmo.
1: Davvero?
0: Te lo dico. Dopo la mettiamo, eh.

0: sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21.
1: Malrumore.
0: La casa del disagio.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Stai ascoltando Gagarin.
8: Una trasmissione spaziale. On Radio
9: Rock. Tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, ancora due ore, torniamo con gli Strokes. Radio Rock.

0: novità, come sapete, le potete votare sul sito radiorock.it. Oggi non abbiamo celebrato le 11.11, ma io mi ero preparata per questa nuova stagione una canzone,
1: sì,
0: di Cristina Donà, che sarà il nostro manifesto di questo 2026-27.
1: Perché diciamolo, per chi magari si fosse collegato oggi per la prima volta con Gagarin e con Radio Rock,
0: ce n'è di gente, eh?
1: Questa trasmissione alle 11.11, per volontà esclusiva di Tatiana, perché io non credo in questi bias di conferma che tu cerchi,
0: dai,
1: però...
0: Dai, su!
1: Però Tatiana è convinta che alle 11.11 l'universo, che non ho poi capito nemmeno...
0: Io avrei detto bias comunque.
1: Sì, lo so, in teoria sarebbe, ecco, bias, però dico tutti bias.
0: Perché tu non sei
1: lo
0: un
1: so,
0: tatianista.
1: Lo so, hai ragione, hai ragione. Però è una di quelle cose, no, che...
0: Tatianisti non parlano così.
1: No, hai ragione, però l'universo non abbiamo... Io non ho nemmeno capito bene cosa sia, cosa faccia.
0: Perché l'universo ha un codice stellare, come dice giustamente Cristina Donà. L'universo
1: quindi,
0: lavora per noi.
1: Sì.
0: E quindi
1: fa delle cose.
0: Lei, che è ospite in questa trasmissione, ma quando c'era Boris Sollazzo,
1: sì,
0: disse di essere tatianista.
1: Oh.
0: E poi adesso ho capito perché. Ha scritto una canzone che si chiama Universo, che parla proprio dell'universo.

0: Grazie Cristina Donà per aver scritto questa Universo, che sarà la canzone del tatianismo per tutta la stagione 2026-2027.
1: Allora Tatiana, se tu ti sposti sulla filosofia, io solitamente mi sposto sulla scienza. E a proposito di scienza, ci sono dei premi che vengono assegnati ogni anno, ne hanno parlato anche nel weekend Fuffo e Nicole all'interno di Rockbusters,
0: che ti rubano sempre le notizie, caro Marco.
1: Lo so, perché abbiamo
0: più
1: o meno le stesse fonti. Poi io e Fuffo stiamo in fissa con i premi Ignobel, che sono i premi che venivano assegnati fino agli scorsi anni, se non sbaglio, all'Università di Harvard negli Stati Uniti. Da quest'anno per la prima volta sono stati assegnati in Europa, a Zurigo, e premiano gli studi scientifici seri, quindi che vengono effettivamente fatti e pagati nell'arco degli anni, per l'appunto, però studi scientifici seri fatti da equip serie, da università serie, che però sono un po' così particolari, ecco. Per esempio, quest'anno è stato dato il premio Ignobel a un gruppo di ricercatori che ha scoperto una cosa particolare, e cioè che per capire se un suolo agricolo è migliore o peggiore, è in salute o non è in salute, può dare buoni frutti o non buoni frutti, è possibile seppellire delle mutande.
0: Oh.
1: Se tu seppellisci queste mutande e poi le vai a rivedere dopo un po' di tempo, a seconda di quanto queste mutande si sono degradate, tu puoi capire se il territorio è più o meno fertile.
0: Ma incredibile!
1: Okay, quindi hanno preso le mutande in varie zone del mondo, le hanno messe sottoterra, dopo un po' sono andate a tirarle fuori e hanno visto, vabbè, alla fine non è male.
0: Sì, ma devono avere delle caratteristiche queste mutande, cioè cotone, 100% biologico.
1: Non lo so, è una cosa un po' particolare. Comportamento umano, per esempio, c'è stato uno studio che ha affrontato una domanda, e la domanda è la seguente. Più le persone sono ricche e più sarebbero propense a rubare caramelle ai bambini. Ci hanno scoperto che in realtà sono i ricchi a rubare più caramelle ai bambini. Oppure, questo è bellissimo, sono studi veri, studio biologico, è stato dato il premio Nobel a un'equipe di varie università diverse.
0: Sì.
1: Che ha studiato se i serpenti velenosi tendono a mordere di più le persone se li calpestano o meno, e quanto li calpesti forte e quanto li calpesti vicino alla testa. Allora hanno scoperto che se tu calpesti un serpente, quello tendenzialmente è più propenso a morderti.
0: Ecco.
1: Se lo calpesti forte, è più propenso a morderti rispetto a se lo calpesti piano.
0: Ecco.
1: Se lo calpesti vicino alla testa, è più propenso a morderti che se lo calpesti vicino alla coda. Tu dici, ci potevo arrivare pure io.
0: Ecco.
1: Beh, l'hanno dimostrato.
0: Direi, anche perché non è che decidi dove calpestarlo.
1: No, però l'hanno dimostrato.
0: A volte succede per caso.
1: È vero, però lo hanno dimostrato scientificamente. Ultima cosa, premio Nobel, Ignobel per la pace, uno studio che ha scoperto che gli amici che sono spietati con noi non ci piacciono, ma se sono spietati con gente che ci sta antipatica, ci piacciono di più.
0: E lo vedi? E lo vedi quanto siamo stronzi?
1: Siamo stronzi, questo è...

0: ieri sentivo la Scolopendra che parlavano delle elezioni in Germania.
1: In Sassonia,
0: giusto?
1: Sì.
0: Sassonia, dove ha stravinto l'estrema destra, che un asteroide ci colpisca,
1: sì,
0: subito. Altro che me contro te.
1: AfD ha raggiunto, se non sbaglio, quasi il 44% di risultato.
0: 44,8.
1: Sì, sì, insomma. Sì.
0: Il miglior risultato di sempre.
1: Beh sì, non mi stupisce come cosa. Chiaramente parliamo di Alternative for Deutschland, partito di estrema destra.
0: Sono senza parole.
1: Nazionalista, euroscettico, anzi no euro, per la remigrazione, con Novax, razzista, islamofobo, antisemita, non lo so, si potrebbero aggiungere tante definizioni a questo partito. Va bene, senti, Tati, ti parlavo però di qualcosa di più leggero, parlavamo degli premi Nobel. C'è anche un premio tatianista, per quanto riguarda...
0: Meno male.
1: Perché poi ci sono anche premi che studiavano gli animali, gli scarafaggi, le zanzare, per esempio sono riusciti a utilizzare una proboscide di zanzara morta per, come augello per stampare, per esempio, hanno studiato il latte di scarafaggio, eccetera, ma un premio, hanno dato anche un premio sulla medicina postumo a un giapponese che aveva studiato il modo migliore per soffiarsi il naso. E tra l'altro il modo migliore era chiudere una narice per volta e aumentare la velocità di uscita dell'aria sul lato opposto, quindi come ce lo soffiamo tutti. Ma c'è anche uno studio sull'evoluzione del bacio, e cioè il premio per la biomeccanica è andato a ricercatori che hanno studiato l'evoluzione del bacio nel regno animale, trovando una definizione di bacio che va bene per esseri umani, formiche, pesci, uccelli, orsi polari. Un qualcosa che va bene per tutti, un bacio che è un'interazione non agonistica che comporta un contatto orale-orale diretto, intraspecifico, con un certo movimento delle labbra o delle parti boccali in assenza di trasferimento di cibo. Questa è la definizione più universale di bacio. Bacio che tra l'altro hanno dimostrato che si davano anche i Neanderthal, e quindi ci baciamo da parecchio tempo, insomma, lo facciamo da tanto tempo, e in questa definizione lo fanno più o meno tutte le specie animali.
0: Però io voglio dire, no, questi premi, no, sono veri.
1: Sono veri, sono studi veri e sono premi veri.
0: Ma
1: certo,
0: chi decide se sono validi oppure se sono inutili?
1: No, c'è un'equipe di scienziati che premia gli studi più particolari. Ma alcune volte.
0: Sì, particolari, però chi è che dice sono inutili? Perché, per esempio, quello delle mutande, secondo me, è utile.
1: No, ma guarda che.
0: Cioè, se è vero, è utile.
1: Se non sbaglio, anni fa prese un premio Nobel uno studio che era lo studio sull'effetto Dunning-Kruger, che è uno studio tantissimo utilizzato e a cui si fa molto riferimento recentemente. Nel 2000 vinsero Dunning-Kruger questo premio. L'effetto Dunning-Kruger è quell'effetto che ti dice che quando tu inizi ad avere delle nozioni su qualcosa, a imparare qualcosa, all'inizio ti sembra che a un certo punto tu hai capito tutto. In realtà non è vero che hai capito tutto. Più impari e più ti accorgi in realtà che le cose che tu sai sono soltanto una piccola percentuale. Però esiste un momento in cui tu hai una serie di cognizioni che sono molto vaghe e ti sembra di essere un esperto, un luminare in quel campo. Ebbene, questo premio vinse l'Ig Nobel nel 2000, proprio successivamente in tanti hanno fatto riferimento a questo effetto.
0: Detto.
1: Era solo che era particolare la questione, quindi sono studi
0: veri.
1: Comunque,
0: oggi nel 1936, un 7 settembre, nasceva Buddy Holly, che morirà in quell'incidente aereo del 3 febbraio del 1959, diventato famoso come The Day the Music Died.
1: Sì.
0: E se vogliamo raccontare la vera storia, che questo giorno andò, con cui andò in fissa il nostro amico Fuffo,
1: sì,
0: perché c'è stato un giorno, diciamo a seguito di recenti fatti di cronaca legati ai laghi,
1: sì,
0: che andammo un po' di persone di Radio Rock
1: al lago
0: e lui ha detto che era pericoloso e che si sarebbe potuto trasformare appunto in quel The Day the Music Die. Aveva già scelto,
1: sì,
0: anche tutto l'ornamentario da mettere a bordo lago.
1: Spieghiamo che andavate al lago, dentro il lago, non
0: dentro
1: a bordo
0: il lago,
1: lago.
0: Certo,
1: insomma.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.

0: volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chiaro. State ascoltando
7: Gagarin,
6: una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Deftones e poi Nickelback con la novità.
8: Radio

0: back nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul nostro sito internet radiorock.it. Questo è il singolo che fa parte dell'album in uscita il 30 ottobre 2026, che si chiamerà Everything Under the Sun. Dunque, noi stiamo parlando da un po' di tempo, un po' di giorni, degli Oasis che si sono presentati al Festival di Venezia.
1: Beh sì, assolutamente.
0: Con grande complicità, prendendovi in giro, perché voglio dire, questo punto,
1: vabbè, prendere
0: la
1: in
0: gente
1: giro.
0: Si è indebitata per quei pochi concerti, quelle briciole che vi avevano regalato.
1: Però devo dire,
0: poi adesso invece si parla di tour, stratour, eccetera eccetera. Sono anche tornati amici, pensate, sono tornati fratelli, non per amore ma per soldi. Che cosa meravigliosa da parte degli Oasis.
1: Tu dici, non lo so se è così. Sono là chiaramente per presentare il
0: documentario. Ma quanto
1: sei
0: falso? Prima la macchinetta del caffè ha detto che avevo ragione. Adesso in diretta, non so, che c'hai paura anche di Liam e
1: degli avvocati, degli avvocati.
0: Hai paura
1: di
0: degli
1: Liam
0: avvocati dei Gallagher.
1: Sì, sono
0: certo.
1: così. Tutto è per presentare il loro documentario. Devo
0: però
1: dire,
0: c'è paura di tutto, possiamo dire, scusami.
1: Ma tu stai scherzando, ma certo, soprattutto gli insetti ho paura. Tantissimi fan sono andati là. Insomma, la presentazione, dicevamo, è di Oasis Don't Look Back in Anger, documentario dedicato alla reunion e al
0: costa
1: tour.
0: Costa 20 euro il biglietto del cinema.
1: Al tour 2025, che doveva essere il tour di reunion, unico tour di reunion. In realtà non sarà così, perché ci sarà un altro tour che porterà,
0: poi ce ne sarà un altro fino a che, insomma, avranno estinto i debiti.
1: E dove si il mutuo del monolocale
0: che hanno fatto per avere,
1: Ho comprato un monolocale, Liam, così ha aperto
0: gli alimenti
1: mutuo
0: che devono dare.
1: Deve estinguere il mutuo, c'ha purtroppo ancora un po' di capitale residuo da dover
0: ragazzi,
1: coprire.
0: Ragazzi, noi oggi vogliamo fare un sondaggio straordinario. Sì. Vogliamo parlare di quelle band che hanno detto basta, fine, e non sono più tornate sui loro passi.
1: Beh,
0: va bene,
1: pensi,
0: grande coerenza.
1: Se ci pensi, anche a parte che lo scorso anno è stato il grande anno delle reunion per tantissime band, no? E anche recentemente avevamo parlato di Blue Vertigo la scorsa settimana. Ma anche gli Aerei Storie Tese avevano detto: noi smettiamo, non suoneremo mai più l'ultimo concerto. Poi continuano a suonare. Comunque è vero che ha mollato Rocco Tanica qualcuno, però comunque
0: allora
1: continuano.
0: Quelle che si sono sciolte per sempre,
1: quelle che hanno detto noi ci sciogliamo e si sono sciolte, hanno detto,
0: okay,
1: sai che c'è?
0: Non a causa della morte di un membro chiave della band, chiaramente, ma proprio che si sono sciolte.
1: 3899-106-600, tra un po'
0: che
1: ne parliamo.
0: Ancora litigate, magari.
1: Sì, sì.
0: Ancora
1: sì.
0: Meglio, no?
1: Sì, ti faccio un esempio: Simon & Garfunkel, che a un certo punto hanno deciso di odiarsi e hanno continuato ad odiarsi. Non penso si siano mai riuniti, Simon & Garfunkel.
0: No.
1: Occhio no.

0: 38 lei aveva nemmeno 40 anni e ha deciso a 38 anni: va bene, ciao a tutti, me ne vado, non mi faccio mai più vedere in pubblico, mi ritiro a vita privata.
1: Ho capito, intanto
0: ha continuato chiaramente a comporre musica, ma soltanto appunto in maniera senza mai apparire visivamente.
1: Fra l'altro, visivamente, ho visto che sta preparando, secondo quanto si dice,
0: sì,
1: un prossimo album che è un nuovo capitolo delle dilettevoli eccedenze, questa, sì, volta composto interamente da registrazioni mai pubblicate. Uscirà il 9 ottobre, raccoglierà 10 cover, reinterpretazioni di canzoni ovviamente già edite, incise nell'arco del tempo che va dagli anni 70 all'aprile del 2026. Il primo estratto sarà Vento di passione di Pino Daniele, originariamente interpretato da Pino Daniele insieme a Giorgia, te lo ricordi?
0: Sì, me lo ricordo, certo, certo.
1: E quindi dovrebbe uscire quella come prima, prima canzone di Mina. Vabbè, sempre una nuova occasione per ascoltare anche Pino Daniele.

0: Daniele, intanto però vogliamo regalarvi anche qualcosa, eh? Oggi non vi abbiamo ancora regalato niente, sentite qui.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Eh beh, vogliamo darvi dei grandi regaloni, soprattutto all'avvio di questa nuova stagione. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta infatti le Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa col primo album You Numb. Arriva nella capitale nell'ambito del nuovo tour europeo per una data imperdibile, il 18 ottobre. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi fa un regalone perché vi regala un biglietto. Dovete però guadagnarvelo essendo i più veloci a mandare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, quindi segnate domenica 18 ottobre Jen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

0: vivo domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Dunque, rimanete sintonizzati, regaleremo altri biglietti. Stiamo parlando di Reunion, qualcuno aveva citato I Am, esattamente, perché hanno sempre categoricamente escluso qualsiasi ipotesi di tornare insieme, di fare tour celebrativi, nonostante poco tempo fa, perché era il 2024 se non sbaglio, sono tornati insieme a cantare Losing My Religion.
1: È vero, però insomma hanno detto che non si
0: riuniranno
1: mai.
0: Eravamo tutti per uno per tutti, hanno detto.
1: Ne citano un'altra di band, in cui effettivamente spesso citiamo il leader per antipatia, però è uno di quelli che forse anche in virtù della sua antipatia, insomma, non penso farà mai una reunion. Ne parliamo tra poco, però.
0: Sì, esatto. Intanto ecco, R.E.M. mi sembra una bellissima, bellissima vostra segnalazione. Perché non torneranno mai insieme. Hanno detto proprio: non vogliamo fare questi atti nostalgici.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
11: Gagarin. Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale. On Radio
12: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ancora per un'ora, naturalmente poi arriva Soul Driver con Giuliano Leone, intanto arrivano i Tool e Pineapple Thief per le novità.

0: Twitter, redazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite naturalmente sul sito radiorock.it. Questa già da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. Oggi stiamo parlando di quelle band che non hanno accettato nessun compromesso di reunion, quindi quelle che non torneranno probabilmente mai insieme. Fateci sapere le vostre preferite al 3899 106 600. Qualcuno aveva citato gli Smiths.
1: Sì, perché parlavamo in realtà delle band, no? Delle tante band. Siamo partiti dagli Oasis che hanno deciso di fare questo, ma poi abbiamo parlato anche di Blue Vertigo come reunion, ma ce ne sono state tantissime in realtà. Il FIBA, che è anche CSI, cioè se ci pensi, insomma,
0: prima CCCP, poi CSI.
1: Esattamente, tantissime.
0: Vabbè,
1: reunion.
0: Per
1: però
0: quanto riguarda gli Smiths, diciamo che si sono dati delle belle, no?
1: Vabbè, gli Smiths non cioè, allora, se gli Oasis era difficile, però alla fine sono fratelli, capito? Quindi si sono sparati addosso per anni di tutto, però poi sono fratelli, quindi magari, anche se io non penso che sia una cosa familiare la riunione degli Oasis, penso che sia più che altro un'operazione economica, come diceva Tatiana. Però per quanto riguarda invece gli Smiths, insomma, la vedo veramente molto difficile una possibilità di reunion. Ma secondo me Morrissey, se potesse dividersi da se stesso, lo farebbe.
0: Sì, cioè, no, però devo dire che c'è stato anche un periodo in cui tra Morrissey e Johnny Marr è stato proprio quest'ultimo a dire no, non si fa.
1: Sì, no, è vero, anche perché comunque, ripeto, non è che insomma sia uno semplice Morrissey, ma magari nemmeno Johnny Marr.
0: Sì, vabbè, poi c'è sempre la questione che dal vivo fanno entrambi, credo.
1: Sì, i pezzi degli Smiths.
0: Eh sì, parte del repertorio degli Smiths. Però insomma, mi ricordo nel 2024 era 2024 che Morrissey aveva dichiarato di aver accettato la proposta di una reunion e di un tour mondiale della band, alla quale il chitarrista Johnny Marr aveva invece rinunciato. Ti ricordi?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi
1: è vero,
0: hanno avuto un po' dei ripensamenti, però alla fine della fiera non l'hanno mai fatta e probabilmente non la faranno.
1: Mai. Noi ci speriamo che non la facciano mai, non per tanto, perché è proprio l'argomento del sondaggio di oggi.
0: Vabbè, se però no, ci sbugiardano. Fatela domani, però.

0: oggi stiamo parlando di quelle band che non torneranno mai insieme e lo faranno con coerenza. Intanto vi facciamo un altro regalo, mi raccomando, velocissimi, perché questo è un evento da non perdere, sarà anche l'evento di apertura di questa stagione di Radio Rock.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Vogliamo dire che oggi stiamo facendo i gargarozzoni proprio nel regalare proprio a destra e sinistra biglietti. Questo riguardo un evento che a cui non manca tanto, perché sabato 19 settembre si apre la stagione dei concerti di Radio Rock con Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post rock torna dal vivo qua a Roma per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Tra l'altro è vero che quel giorno c'è anche la partita Roma-Inter alle 18, ma verrà proiettata e quindi la vedremo tutti insieme, l'anticipo della quinta giornata di Serie A e poi il concerto. I biglietti sono in prevendita su Xid e moncroma.it. Il più veloce però che manda un messaggio al 3899-106-600 vince un ingresso omaggio, sarà chiaramente ricontattato. Sabato 19 settembre, Klimt 1918 al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35.

0: 1918 sarà una festa pazzesca, vi aspettiamo al Monk, andate a comprare il biglietto se non l'avete vinto. Stiamo parlando
1: tra
0: di
1: l'altro,
0: band
1: diciamo,
0: e di reunion.
1: Sì, diciamo che Tatiana sarà là con la sciarpetta della Roma,
0: sì,
1: prima
0: ovviamente,
1: a vedere Roma Inter, e poi la terrà durante il concerto dei Clint.
0: E poi invece stiamo parlando di reunion, band che non torneranno mai insieme. Loro ci hanno provato tre volte,
1: sì,
0: perché sono tre gli scioglimenti dei Verve, insomma la il 7 luglio 2010, l'ultima volta in cui appunto Ashcroft confermò che la band è finita per sempre, anche se qualche settimana dopo non escluse un altro ricongiungimento, probabilmente non è così sicuro, ma insomma dal 2010 non è più successo, quindi dopo tre scioglimenti alla fine si è acquietata.
1: Però chissà,
0: sono passati insomma 26 anni, andrà così, no?
1: Non è stato,
0: gli diamo fiducia, poi se domani tornano insieme. La trasmissione comunque, ricordatevi che è del 7 settembre 2026.
1: Assolutamente. Poi chissà, magari avendo aperto lui proprio, no, varie date degli Oasis in Regno Unito e Irlanda, magari gli è venuta voglia di reunion in quel momento, no? Cioè, aprendo la reunion degli Oasis, magari gli è venuta voglia.
0: Chissà.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Stai ascoltando
8: Gagarin.
7: Gagarin,
9: una trasmissione spaziale
10: on Radio Rock.
11: Gagarin mi tiene compagnia naturalmente ancora fino alle ore 13, quando arriverà Giuliano Leone con Soul Driver. Arrivano i Rammstein e poi anche la novità degli Anthrax.
12: Radio Rock, back in time.

0: Anthrax nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Noi stavamo parlando di grandi reunion che non sono mai state fatte. Chiuderemo la trasmissione con Alleluia di Jeff Buckley, come avevamo annunciato, quindi tenetevi pronti. Io mantengo sempre le promesse.
1: Ricordiamo che
2: buongiorno Marco. Vabbè, non so se avete già detto i Fugazzi, che proprio non si ritroveranno mai.
1: Okay, va bene, buona proposta.
0: Abbiamo detto.
1: No, dicevo, Tatiana, non c'entra niente Jeff Buckley chiaramente con l'argomento reunion, ma raccontava di questo documentario strappalacrime su Jeff Buckley, che l'ha lasciata toccata a livello emotivo, perché sta consigliando a chiunque incrocia nei corridoi di Radio Rock.
0: Vabbè, ma è uscito già da un po', lo so, però io volevo andare al cinema, non ci sono andato, poi mi ha promesso di darmelo il mio Giuliano Leone.
1: Sì, volevi vederlo poi tutti insieme.
0: Ma Giuliano Leone mi ha dato la versione senza sottotitoli, quindi l'ho visto così. Ma alcune cose. Poi l'ho rivisto finalmente perché Amazon Prime l'ha messo in offerta.
1: Ricordiamo la tua prima idea era vederlo tutti insieme, eccetera, fare una cosa di gruppo.
0: Come al solito, nessuno mi segue, però, ragazzi.
1: Sì, è andata così, è andata.
0: Questi avari di sentimenti che non sono altro qui a Radio Rock. Potete capire che fatica qui a Radio Rock organizzare cose insieme, non gliene frega niente a nessuno e non sto scherzando.
1: Ci siamo sfilati.
0: Lui ride perché
1: uno
0: è vero.
1: Dopo l'altro.

Fugazi, che fra l'altro poco tempo fa era uscita la notizia che avevano reso disponibili per la prima volta, anche sì, se una parte del materiale era già spuntata su YouTube, le cosiddette Albini Sessions, una sessione di registrazione risalente al 1992

0: musicale 87-2002, tra parentesi inattivi dal 2003, però hanno scritto inattivi.
1: Però vogliamo dire, Tati, che effettivamente no, cioè se stai in pausa da così tanto tempo, poi alla fine la pausa diventa anche nelle situazioni sentimentali, no? Ti metti in pausa, poi magari non chiudi effettivamente.
0: La pausa dice sempre qualcosa, eh?
1: Vabbè, ma poi la pausa ha mai funzionato per rimettersi insieme nelle relazioni.
0: La nostalgia è una grande leva per rimettersi insieme, ma dura poco. Dura poco.
1: Lo cantavano anche Albano e Romina, no? Nostalgia, canaglia. Senti, fammi dire che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutto lo stivale italiano. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltate Radio Rock Italia, un modo in più per restare sempre connessi tutti insieme.

0: Beh, una reunion molto improbabile è proprio Albano e Romina.
1: Sì, anche se devo dire che Albano e Romina, oltre a essere andati qualche volta a Sanremo insieme, difficilmente si riuniranno, perché hanno capito che possono andare separatamente a fare uno il capodanno della Rai e una il capodanno di Mediaset, e quindi prendere il doppio cachet, capito? Quindi hanno scoperto questa roba, e quando si rimettono insieme e fanno solo un capodanno.
2: E invece chiuderei questa parentesi con i Daft Punk, che hanno lasciato un vuoto enorme, possiamo dirlo, nel 2021. Secondo me stavano sudando sotto quei caschi, non ce la facevano più. Comunque, ci sono state tante cose strane, perché a un certo punto c'era stato anche il primo aprile uno scherzo.
1: Sì, che tornavano insieme.
2: Ma pure un po' più di uno di scherzi, frequenti scherzi, diciamo così, sulle loro sulla loro reunion, e anche i bookmakers avevano
1: scommesso.
2: Ti rendi conto, ci sono i bookmakers delle reunion.
1: Posso dire, però, amici Daft Punk, se il problema sono i caschi troppo pesanti, potete mettere due caschetti da bicicletta invece che quelli grossi.
2: Infatti, però quelli si vede troppo la faccia.
1: Vabbè, però

0: così ci salutiamo, ci diamo appuntamento ovviamente a domani mattina e vi lasciamo con
1: Giuliano Leone, che rimarrà unito a se stesso. Lui la reunion la fa tutti i giorni con la sua seconda personalità all'interno di Soul Driver, con voi fino alle 15.
0: Arriva anche Jeff Buckley con Hallelujah, canzone che nel documentario che citavamo lui dice che potrebbe essere dedicata all'orgasmo.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
4: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: 90%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
3: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
2: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a

0: Spasso con Leone on Radio Rock. On Radio Rock.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 7 settembre, buon inizio di stagione dell'intero palinsesto di Radio Rock e anche di Soul Driver con Giuliano Leone. Con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere e musica, due ore di musica nuova perché ritorna anche quest'anno la rubrica What's New, tutta la musica che sono riuscito ad ascoltare durante il weekend e che vi proporrò oggi. Potete anche commentarla al 3899106S100. Prima di tutto però partiamo alla grandissima con i miei adorati Pixies.
0: Radio Rock, back in time.

0: Pixies a Radio Rock con Here Comes Your Man, che anticipano la novità di Radio Rock delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: chiama Lost Boys, lei è Phoebe Bridgers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:15 in questo momento di lunedì 7 settembre, nuova stagione di Soul Driver, sostanzialmente uguale alle altre due precedenti. Cambierà qualcosina, magari il venerdì ci saranno nuove cose da dirsi, da esplorare insieme, sempre a livello musicale. Ci sto ragionando, ci sarà qualcosa di importante e di interessante. Intanto buon pomeriggio Sor Leone, buon inizio settimana, vabbè, nuova stagione ma volgarità vecchia. Poi c'è l'amico Nick che mi dice di aver mandato un messaggio a Gagarin in precedenza che tesse le mie lodi. Proviamo a sentirlo, vai. Che
1: no, regà, che? Cosa avete fatto?
0: Che hanno fatto? Che?
1: Avete messo Jeff Buckley. L'ho
0: messo Jeff Buckley, sì.
1: Ma arriva Giuliano, quanto sì. S'accolla.
0: A cosa?
1: Visto Jeff Buckley dal vivo.
0: Ah, perché ve l'ho mai detto? Ah, perché sai che non ricordavo di avervi mai detto che ho visto Jeff Buckley in concerto nel 95 a Correggio. Non mi ricordavo, perdonami, di averlo fatto presente, soprattutto qui in radio. Comunque sto preparando una puntata monografica, una serie di puntate dedicate al concerto di Jeff Buckley che ho visto. Vorrei sapere quanti altri oltre al sottoscritto. Va bene, intanto Luigi dice hasta la volgarità sempre. Eh sì, vabbè, andiamo avanti così. Allora, prima novità che ho ascoltato, a parte ne sono uscite tantissime in questo ultimo mese e mezzo, ovviamente, però partiamo sempre verso fine luglio, inizio agosto, è uscito questo nuovo disco per i Ghastly Kisses che si chiama Cross the Pond, che segue di 2 anni Darkroom, che aveva delle coordinate più elettroniche rispetto a questo dream pop indie rock che propongono con Across the Pond. Vi faccio ascoltare, è un gruppo, un progetto dream pop francese, Margot Sauvé e Louis Ten Santé, se ho pronunciato bene visto che il francese lo mastico poco. Vi faccio ascoltare Strangers, allora appunto Ghostly Kisses, e poi altre 899 106 600, a parte farmi domande sul concerto di Jeff Buckley se siete interessati, vi invito anche a darmi le vostre impressioni sulla musica che vi faccio ascoltare. Ghostly Kisses, e questa è Strangers.

Loro sono i Ghostly Kisses con Strangers, prima novità della rubrica What's New il lunedì di Soul Driver, che torna prepotentemente anche nella nuova stagione che inizia proprio oggi. Oggi 7 settembre è iniziato tutto il palinsesto di Radio Rock, compresa Soul Driver. Ciao Giuliano, il motivo per cui sappiamo che hai visto Jeff Buckley dal vivo non è perché lo hai detto tu, ma perché sulla sua lapide c'è scritto Sua Maestà Leone ha visto un mio concerto. Sai che comincio a sospettarlo, caro Gerda. Va bene, grazie. Intanto vi parlo anche del quarto album per gli Aurica Spacek, gruppo psych rock, art rock, post punk londinese, quarto disco a 3 anni da Compact Trauma. Hanno fatto uscire questo Expo, che io ho trovato molto molto interessante. Voi al 3899 106 600 ditemi cosa ne pensate. Questa qui è Picto, loro sono gli Eureka Space.

quarto album per gli Horrika Spacek. Questo è Picto, tratto da Expo, un disco che io ho trovato molto molto valido, molto interessante. Anche se Patrizia al 3899 106 600 dice: Giulianino buongiorno, sinceramente questi gruppi da famolo più strano possibile mi appallano un po', almeno i primi ascolti. Che osanno di strano, perdonami, non ci arrivo. Allora i Residents, che sono i Mothers of Invention, i Liquid Liquid, tipo, no, nel senso, questi non mi sembrano affatto strani, però ognuno poi è, cioè, strano in che senso? Perché se questo è strano, o ti riferivi ai Ghostly Kisses, mi sembrava anche, vabbè, comunque sì, ci sta il fatto che non ti siano piaciuti, almeno come primi ascolto. Ciao, posso chiedere di mettere qualcosa dei My Bloody Valentine? Sono uno dei miei gruppi preferiti. Yorick non hanno fatto niente di nuovo, però il What's New del lunedì prevederà per questa stagione 8 novità, 2 per ogni mezz'ora, e poi si va in pausa con un pezzo qualsiasi. Quindi va bene My Bloody Valentine, ma che non succeda più.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 €. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 €. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 €.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
7: Oh papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 €.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Stai ascoltando
16: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
17: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 7 di settembre, che si apre con i Cream, The White Room.

0: I Cream Radio Rock con White Room, prima della novità dei Nothing But Eves. Vi ricordo un appuntamento molto bello, molto importante di questo sabato 12 settembre, ed torna il Meta Sound Fest all'anfiteatro Michel Ende di Genzano di Roma, una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Swingress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà la nostra Paolonia Zumo insieme a Maria Grazia Cucinotta, che sarà madrina dell'evento. Quindi per tutta la serata ci saranno anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre, quindi sabato prossimo, dalle 19:30 all'anfiteatro Michel Ende di Genzano di Roma. L'ingresso libero su sottoscrizione. Ovviamente è un media partner e Radio Rock.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

Potete continuare a votare Baby Cool Evelyn dei Nothing But Ease sul nostro sito radiorock.it. 13:45 di lunedì 7 settembre, Giuliano con voi fino alle 15 per la nuova stagione di Soul Driver, nuova stagione, vecchie rubriche, visto che anche oggi, essendo lunedì, c'è la rubrica What's New, le novità di Soul Driver. Quest'anno saranno massimo 8 per ogni lunedì della settimana, ecco, mettiamola così. Vediamo un po' di messaggi anche al 3899 106 600. Orecchie appizzate su Radio Rock, mi scrive Alex. Per il microfono d'oro in carica, sì, sono io. Un saluto da Ale e Federico dell'Oasi del Buon Gusto, che ti lanciano il guanto di sfida per una partita ping pong, ma non c'è neanche bisogno che vi risponda, non ho rivali a ping pong, non ho rivali né a ping pong né a bowling sono bravo, però a ping pong sono un fenomeno vero. Vabbè, Patrizia, che aveva detto che non sopporta questa musica strana, dice: non riesco a spiegare cosa intendo per strano, forse questa ricerca di sonorità e ritmi più tendenti a volersi diversificare che ad altro. So che è difficile comprendere cosa intendo, ma va bene così, è solo un mio parere, e il parere è legittimo e sacrosanto. È che io non riesco veramente a inquadrare le due i due brani che ho passato come musica strana, cioè per me musica strana è tutt'altro, assolutamente. Ho citato i Residents, ma potrei fare anche Truth Mask replica di Captain Beefheart, quella per me è musica strana, però pregevolissima, e diciamo anzi un capolavoro quel disco. Dopotutto, prima che Jeff Buckley, un altro che ritenevo strano, come fa? Cioè, Jeff Buckley strano perché mi cominciasse a piacere, l'ho dovuto ascoltare parecchie volte. Vabbè, ho capito un po' cosa intendo. Certo che ci ha fatto due coglioni a fine stagione scorsa col dubbio se venisse o meno confermato Soul Driver, per cosa poi? Ma quando cazzo mai ho detto una cosa del genere? L'ho detto una volta e poi ecco, sono confermato. Pare che ti dispiaccia. Va bene, poi ancora Alessandra scrive: ciao Giuliano bellissimo, sì, sono io. Sei tornato con le novità alla grande, voce angelica e soave, ma non ho colto il nome dell'artista, conto sul podcast che immagino da oggi riprenderai a pubblicare. Sì, credo proprio di sì. Un bacio grande, in bocca al lupo e buon inizio settimana. Salutami Alex e Ant. Ma che è la radio di... cioè, perché mi usate come tramite per i vostri saluti? Bella maglietta comunque, beh sì, sì, molto bella, ma io non riesco a ricordare una mia maglietta brutta. Va bene, vi parlo di un esordio

Violence Peasant, loro sono in Mesh, tratto dal loro disco d'esordio No Fun at All, proposto dal sottoscritto per le novità di Soul Driver, la rubrica What's New, che non piace a Loris. A Loris non piace proprio che sia stato confermato Soul Driver, anche se prova in qualche modo a ad aggiustare il tiro dicendo: se non fossi Gobbo saresti quasi il mio speaker preferito. Intanto quel quasi rovina tutto. Gobbo, sono orgogliosamente juventino come tutta Radio Rock, quindi trova uno speaker preferito a Radio Rock, siamo tutti bianconeri dal primo all'ultimo, quindi Loris sei cascato, ma credo anche tutti gli ascoltatori, tutti i juventini, tutti colleghi e concittadini ritornati in vacanze, non tornate mai più. Tu sei la mia unica consolazione, Giulianino del mio cuore. Al di là dei colori politici, un messaggio di pace a Gualtieri. A Gualtieri è rotto il C. 3899 106 600, il C ha scritto, poi non riesco ad arrivare alla fine, non ho capito, vabbè, Gualtieri è rotto il C. Va bene, allora vi parlo anche di un altro gran bel disco che mi sono preso la briga di ascoltare per voi. Si tratta del settimo album per i Ceremony, che si chiama Tell Me Your Dream, e propongono il solito post-punk molto ruvido, molto bello e di qualità, un po' di rabbia anni 70 tra le tracce di questo disco per la Relapse Records. Vi faccio ascoltare, vediamo un po', Paradise, che chiude l'intero album, e voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate dei Ceremony.

chiama Paradise, brano che chiude l'intero nuovo lavoro per i Ceremony, questo Tell Me Your Dream. Quarta novità proposta dal vostro Giulianino, vostra sua maestà, per la rubrica What's New di Soul Driver, nuova stagione, vecchia rubrica. Fatemi andare bene. Sor Giuliano, buongiorno. Mamma mia, come spigne sta cameretta, vero? Sono rimasto chiuso in questa camera senza aria condizionata, con una cassa di acqua a temperatura ambiente e un pacco di cracker e basta, però tutta la settimana, tutta il fine settimana ad ascoltare musica, quindi sono ben felice che ti stia piacendo assolutamente. 3899 106 600 i vostri pareri, ma anche le vostre proposte, se avete anche voi ascoltato musica nuova degli ultimi giorni, delle ultime settimane, volete proporla agli ascoltatori. Ce ne andiamo in pausa con un'ex novità.

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone.
8: We are Radio Rock.
9: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 7 settembre che si apre con i Genesis di Invisible Touch.
8: Radio Rock, back in time.

0: The Invisible Touch qui a Radio Rock, Genesis che anticipano anche la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Marilyn Manson, Unalive.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Novità di Radio Rock, questa Hannah Live e Marilyn Manson, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:11 di lunedì 7 settembre, nuova stagione di Radio Rock e anche di Soul Driver, terza credo proprio di Soul Driver, uguale alla prima e alla seconda. Cambierà qualcosina, ve lo prometto. Intanto il lunedì ci sarà sempre la rubrica What's New. La musica che mi sono ascoltato durante gli ultimi giorni, soprattutto nel weekend, che vi propongo, e vi do anche la possibilità di commentare al 3899 106 e 600. Allora, intanto un po' di messaggi, andiamo con ordine. Ciao, mi sono collegato poco fa, malissimo Marco, non so se ti hanno già fatto mettere la novità di Marilyn Manson. Guarda, 20 secondi fa è finita. Cosa ne pensi a livello musicale? Mi sembra che con Tyler abbia fatto un buon lavoro. Sì, assolutamente, sono d'accordissimo. Il ritorno di Tyler Bates alla produzione, anche alla scrittura e agli arrangiamenti, ha giovato assolutamente al nuovo disco. Sono suoni che a me piacciono tantissimo, quindi sono d'accordo con te, caro Marco. Ed era questa comunque la novità di Marilyn Manson, o dei Marilyn Manson, visto che è Monica. Forse l'ascoltatrice Patrizia, se non erro, con musica strana o interprete strano, intende troppi strani interprete, scrivete senza tr, soprattutto di lunedì. Intendeva dire alternativi? Io direi viva gli alternativi, indie, eccetera. Bene, Alessandra, brava Alessandra, sempre tante soddisfazioni mi dai, Alessandra. Poi sentiamo, vai, chi c'è, veloci, chi è?
1: Buongiorno, Giuliano,
0: sono io.
1: Le non leone. Buon lavoro,
0: grazie,
1: visto che sì, oggi che? C'è qui la anche la giornata del lavoro,
0: bello.
1: Sì, per questo
0: qui dove
1: qui da te. Ho mancato un po' e chiedo scusa a Emilio Pappagallo,
0: che c'è,
1: perché questi anni ho lavorato ultimamente
0: hai fatto
1: di
0: bene.
1: Più
0: il lavoro non
1: c'è più tempo
0: di
1: partecipare.
0: A che?
1: E che mi dice di questo fischio curato?
0: Ma di che parli? Ma cosa fischi? Ma sei matto che delle cuffie arriva amplificato? Ma che è? Bellissimo. Beh, basta però. Basta. Bello. E vabbè. Allora, altri 18 minuti di fischio. Bellissimo. Che sta succedendo? Vabbè, gli altri messaggi li sento dopo perché mi fanno male le orecchie. Va bene? Prima di passare un'altra novità di Soul Driver, vi devo regalare qualcosa di molto bello.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ossia che sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su xidemoncroma.it. Radio Rock però vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri 35, ovviamente un evento Radio Rock.

Loro sono appunto i Klimt 1918 con Dreamcore, proprio per ricordarvi l'appuntamento ormai prossimo sabato 19 settembre al Monk per ascoltare tutti insieme i Klimt 1918. Ci sarà ovviamente anche il sottoscritto, va bene? Lunedì 7 settembre 14:21 in diretta sui 106.6 di Radio Rock c'è Giuliano Leone in attesa di Soul Driver. Io faccio sì, ciao, in attesa di Antipop. Dicevo, Soul Driver è il traghettatore di anime che vi porta alla vostra trasmissione preferita in assoluto. Allora, prima di sentire un po' di messaggi, un po' di proposte, vi voglio segnalare il quarto album per Grace Cummings, indie rock di qualità, che dopo Refuge Cove, Stormy Queen e Ramona fa uscire questo Blood Horse, che a me è piaciuto particolarmente. Lei è veramente talentuosa, si rinnova anche la collaborazione con Father John Misty per questo nuovo album. Vi faccio ascoltare, vediamo un po', sì, ce l'ho, quale? My God, bel brano che mi è piaciuto particolarmente. Grace Cummings, 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate.

0: chiama My God, lei è Grace Cummings con il nuovo album, il quarto della sua carriera, Blood Horse. Devo dire molto raffinato, molto bello, vi invito all'intero ascolto come faccio di solito, se vi è piaciuta questa My God, ascoltate tutto Blood Horse e poi ditemi al 3899 106 600, anche domani vi lascio il tempo di ascoltarlo. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Vai Joe.
1: Ciao Giuliano, buon pomeriggio.
0: Ciao caro. Ok.
1: Se introduci il concetto di sì, ex novità, anche i Genesis sono stati una ex novità. Chiunque è stato una ex novità.
0: No, non ho introdotto nessun concetto di ex novità. Era un'ex novità di qualche giorno fa.
1: Una puntata sulle ex novità.
0: No, era
1: nel momento in cui sono uscite, sì, della disruption che hanno fatto. Scusa, certo, l'utilizzo del termine inglese mi sta sul
0: figurati,
1: cazzo.
0: Bello invece. Però, allora, un'ex novità di Radio Rock
1: è un modo per rendere il concetto, diciamo,
0: sì,
1: per come hanno spaccato il modo in cui ascoltare la musica, eccetera. E molto spesso i più disprezzati e apprezzati solo dopo.
0: Ok, no, hai ragione. Per quello che ho capito, però intendevo un'ex novità di Radio Rock uscita da una settimana dall'alta rotazione. Tutto qui, non volevo fare tutta sta sto pippone. Anche questo.

0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili...
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
9: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
8: Ma è quella in cui corre anche papà?
9: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
10: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
11: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
12: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 7 di settembre che si apre con il Rush di The Spirit of Radio.
11: Radio Rock, back in time.

0: a Radio Rock con The Spirit of Radio, che anticipano l'ultima novità per le nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Down, Blood Hot.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Il ritorno di Phil Anselmo e i suoi Down con Blood Hot, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click a garantire ulteriore longevità anche ai Down. 14:42 di lunedì 7 settembre, ultimi 18 minuti più o meno prima di Antipop, ultimi 18 minuti con Soul Driver e la rubrica del lunedì What's New. Vediamo intanto chi c'è al 3899 106 600. Emanuele, che bello, come stai?
1: Brullo!
0: Sono io,
1: buon pomeriggio. Devo raccontare una cosa veloce.
0: Vai,
1: stavo sulla tangenziale.
0: Sì.
1: Ho visto una cosa drammatica,
0: che,
1: ma
0: no.
1: Cioè fa ridere, drammaticamente
0: in che modo?
1: Simpatica.
0: Ah, ok.
1: Ecco. C'è sta sto tizio, sì, che sta dentro la bara.
0: Stiamo calmi.
1: Sicuramente sarà stato sfortunato una vita,
0: sì,
1: ma per forza, perché se non si spiega.
0: Ma cosa?
1: Il carro funebre,
0: sì,
1: mentre lo trasportava verso l'ultimo viaggio, ha fatto l'incidente.
0: No, purtroppo, no, ma cosa ridi?
1: Però fa ridere.
0: Ma fa ridere solo te, cioè lo scemo sono io che rido perché sento te ridere. Vabbè, comunque una bella aneddoto o parabola se vogliamo, ma bisogna parlare in questo momento di altro. Così ognuno oggi fa ancora troppo caldo, mi sa, o sbaglio? Va bene, intanto però
2: vinci con Radio Rock.
0: Oh, vi devo regalare qualcos'altro, ossia domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Yunam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, però Radio Rock, dall'alto della sua magnanimità, vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Mi raccomando, Jen con la G di Giuliano e N, perché molti scrivono J, la G di Juventus, come volete voi. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Quindi ricapitolando, domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, è un evento Radio Rock.

figata Radio Rock. Va bene, vi parlo dell'ultima novità per quel che riguarda la rubrica What's New, ossia del progetto Family Stereo, progetto dietro il quale, dietro questo moniker, si nasconde praticamente Blake Watt. Voi direte chi è? È figlio d'arte, perché i genitori sono Tracy Thorn e Ben Watt degli Everything But The Girl. Dopo una lunga ma fortunata serie di singoli, una bella gavetta, ha pubblicato questo album che si chiama The Thread per la bella Union, quindi una etichetta importante. E Family Stereo alterna alternative pop, alternative folk con venature anche elettroniche. Vi faccio sentire, a parte che dovreste ascoltare l'intero album, come dico sempre, perché è veramente un gran bel sentire, vi faccio ascoltare Removed e voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate di questo progetto per Family Stereo.

0: progetto davvero interessante questo di Family Stereo, si chiama The Thread e questa era Removed, ma come al solito vi invito ad ascoltare l'album nella sua interezza perché a me è piaciuto moltissimo. Questa era l'ultima novità per quel che riguarda il lunedì di Soul Driver. Domani ci saranno di nuovo le cover, anzi se ne avete, se avete gruppi o se siete musicisti solisti e vi siete cimentati in qualche cover più o meno riuscita, poi non è importante quanto siano belle, però se vi va di farle ascoltare in radio scrivetemi a giuliano@radiorock.it. detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani. È riniziata tutta la stagione di Radio Rock e quindi anche quella di Soul Driver, che è uguale alle precedenti. Vi lascio con i ragazzi di Antipop, voi non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno...

0: Radio Rock.
1: Lunedì 7 settembre 2026, questa è Antipop Venessì con la sua 101esima stagione. Allora, subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giuli al pubblico in studio.
2: La buon pomeriggio a te, Valerio Cesari. Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di Antipop e non solo, iniziano un po' tutte le stagioni, soprattutto perché qui c'è il maestro Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio a all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock. A questo punto, buon centenario a tutti e a tutti,
2: perché... L'ho visto un po' titubante, no?
1: Non ero convinto
2: di questa nuova stagione.
3: No, non ero convinto di te, proprio.
2: Di me.
1: Lui non era convinto neanche di quella prima, non è che...
2: Ma sempre di me, cioè...
3: No, era solo di te, però chiaramente quando parti, no? È come quando dici che faccio oggi, mi metto a correre oppure no.
1: Sì.
3: E poi a un certo punto devi... Se inizi a correre parti.
1: Corre.
3: Io ho iniziato a correre.
2: E lì va con me.
3: Con te. Con te e per te.
1: Bello. Bellissimo.
2: Corriamo insieme.
1: Si inizia perlomeno come si era finiti venerdì scorso.
2: Sì.
1: Cioè sempre alla stessa maniera.
3: Te lo ricordi il vecchio palinsesto?
2: Vecchio conio pure.
3: Vecchio conio.
1: Che era uguale a oggi, solo che erano tre giorni fa. Noi ci eravamo comunque. Però c'era un po' quell'aria, no? Di...
3: L'ultimo giorno di scuola.
1: Sì, ancora di estate, i gavettoni. Oggi invece...
3: Oggi è tutto diverso.
1: Tutti vestiti
3: oggi...
1: bene, con gli argomenti, le scalette. Sì. Cioè non noi gli altri.
2: I tramonti, intendo, no? Queste cose. Da fine estate.
3: Fa caldo uguale.
2: Però ho notato che probabilmente ci sarà un calo delle temperature.
3: Sì, tra mercoledì e giovedì.
2: Non lo dico io, lo dice pure il maestro Giampiero.
1: Mercoledì pomeriggio.
3: Ah, io l'ho letto da un post del colonnello Giuliani.
1: Grazie. Sì,
3: però sei un colonnello.
1: Lui sì.
2: Giuliaccio Leone.
3: Sì,
1: esatto.
3: Che però se volete dopo ne parliamo, perché Giuliacci si incavola troppo, secondo me.
2: È vero.
1: A me lui piace più quando fa le Hidden Treasures.
2: Quello però è un altro Giuliacci.
1: Non è,
2: no.
1: È Giuliaccio Leone.
3: Quando fai live è meglio.
1: Vabbè,
2: chi è che fa live?
3: Giuliacci Leone.
1: Sì, lui. Vabbè. Saremo con voi forse, a maggior ragione perché è lunedì, adesso va bene che è la nuova stagione, ma a noi cambia il giusto fino alle 18, iniziando sicuramente sì con i Cult di Lil Devil.
0: Radio Rock, back in time.

0: Weekend Science, Radio Free Alice.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliani.
0: Vabbè, però è un ribadire oggi.
2: Ribadisco.
0: Giusto per guadagnare qualche secondo.
2: Ricordi quella cosa storica?
0: Ribadisco.
2: Quello disse sì. Ribadisco quello.
0: Non era... Ribaldi disse ribadisco.
3: Non era obbedisco, no?
0: No, ribadisco.
2: Era obelisco.
0: Asterisco.
3: Lui disse obelisco. Sì. Sotto la sud ci vediamo lì.
4: Sole, vabbè. Leone, Giuliano. Forza.
2: Vabbè, Giuliano oggi è Giuliacci. Dai, così.
0: Sì.
2: Giuliacci Leone.
0: Sì, Giuliacci Leone.
2: Giuliacci Leone, così diciamo, cerchiamo di
3: Giuliaccio
2: Cesare,
3: no?
2: Un po' la simpatia all'attualità.
0: Giuliacci Romeo.
2: Oggi faremo una puntata su Giuliacci.
3: Giuliacci,
2: Oggi parleremo di Giuliacci.
3: Giuliacci
2: Romeo.
3: Sì. C'è anche Giuliacci che è il cantante dei Panta, no?
0: Sì, come no? Assolutamente.
2: Beh, però un po' meno famoso.
3: Un po' meno famoso,
2: Leone.
3: Certo, certo.
2: Io dico di Giuliano Leone,
0: Romeo e Giuliacci, la canzone di Dire Straits.
2: Come no, come no?
3: No, beh, vabbè, contenuti ce ne sono diversi.
0: Sembra che
2: bisogna capire se ci va di farli.
3: Garibaldi, che cosa ha detto?
2: Obelisco.
3: Obelisco,
2: aveva detto.
0: Sì.

0: Boys are back in town. Tien Lizzy, c'è questo bel messaggio di Giancarlo che potremmo leggere, però andrebbe edulcorato. Non so, forse serve anche una base giusta.
1: Sì, mettiamo la base giusta, dai.
2: Che mi piaci per davvero.
3: Che è Alex Britti.
0: Ah, sì, certo.
3: Bella anche quella di Mina, eh. Cioè, potremmo alternare.
0: Bravo.
3: Perché
0: per non mettere sempre questa.
3: Questa
1: maestro
3: questa
1: è carichissimo, eh.
3: Sì, sì.
1: Lei, maestro, è carichissimo.
3: Io ho fatto
1: di idee.
3: Ah, sì,
1: vulcano.
3: Sì. Stanno,
1: cari Frosoloni. Apprendere che anche per questa stagione
3: Frosinoni,
0: sì, vabbè, quello,
1: apprendere che anche per questa stagione la vostra ridicola trasmissione è stata confermata mi induce a una serie di riflessioni sulla dirigenza della radio. Del resto ognuno ha quel che si merita. Continuerò naturalmente a seguirvi, se non altro per conoscere sempre meglio le profondità dell'abisso, luogo che altrimenti difficilmente avrei occasione di frequentare. In bocca al lupo per la nuova stagione, Giancarlo da Roma.
3: Forse il messaggio più bello che abbiamo mai ricevuto
1: da Giancarlo.
0: È anche
3: generale.
0: L'unico che abbiamo veramente mai ricevuto.
3: Vabbè, questo nuovo
0: gli altri ce li inventiamo.
3: Allora, diciamo, nel nuovo palinsesto, questo è l'unico messaggio che abbiamo ricevuto. Sì. Quindi, so se voi 3899 106 600, non so se volete
1: fare
3: peggiorare o migliorare la situazione.
1: Anche perché io poi qua leggo altri, bravo Giuliano, Sire, sua maestà, robe così.
3: Vabbè, ma non guardare sempre.
1: Passato, vero?
3: Dai,
0: pure capire che lui da oggi è ufficialmente costretto a stare in questa trasmissione. Non si è collocato altrove, no?
1: Adesso,
0: fino a ieri, come il calciomercato.
1: È il fax, non partiva il fax del calciomercato. Più che altro perché 7 settembre inizia il palinsesto, non si possono fare
3: una
1: modifiche.
3: Bella web radio, no?
1: Ci ho provato pure lì, non mi hanno voluto.
3: Neanche la web radio.
0: Nel senso, tu dici che dal momento che comincia il nuovo palinsesto non può accadere nulla di diverso da quanto comunicato.
1: Se inizia un palinsesto, perché poi dovrebbe.
0: Cioè, non è che antipop, che ne so, da 3 ore ne fa 2, per dire.
1: Non lo so, non penso, perché possiamo fare 2 ore. Possiamo fare 2 ore?
3: Ma io
0: tutto il resto rimane uguale.
3: Fare 3, ragazzi.
1: Tre dobbiamo fare.
0: Appunto.
3: Valerio, mi stupisco.
0: Magari potremmo farne 2, dico, no?
1: Ah, magari.
3: Però cioè, Valerio, questa è l'influenza negativa di Emanuele. Vedi che
1: influenza negativa.
3: Che
1: maestro, però iniziamo.
3: No,
1: la
3: lo so, hai ragione, però è anche vero che Valerio queste cose non le ha mai dette,
0: no,
3: guarda caso.
0: Io volevo farne 4 fino a ieri.
3: Aveva 4 fino a ieri. Da quando sei tornato in
0: trasmissione?
3: Quando sei tornato in trasmissione, ecco là che dice andiamo via prima. E
1: non ho detto niente.
3: No, lui.
1: Vabbè, è andata così.

0: Night, Tom Morello assieme al figlio Roman Morello e Serge Tankian. Allora, io penso si possa dire che sono tornati tutti a Roma, almeno.
1: Beh, oddio, no.
0: Stamattina ci ho messo esattamente da Talenti a Via Taranto, dove che dovevo andare a fare una visita. Ci ho messo 29 minuti per 9 chilometri.
1: Però, allora, attenzione, Valerio, mi duole correggerti con questa cosa.
0: No, correggimi.
1: Ma è un mio pensiero, quindi non... magari dico una stupidaggine.
0: No.
1: Però quello che pensavo che e vedete, tu oggi sei arrivato, diciamo, sei uscito molto presto.
0: Sì, alle 7 stavo fuori casa.
1: Però quello è l'orario, diciamo, sino alle 10 in cui il traffico mi si canalizza e mi va a ostruire le arterie più importanti della capitale in qualche modo. Se tu avessi fatto questo tragitto poco più tardi, adesso che ne so, alle 10 meno un quarto,
0: sì,
1: avresti fatto in tempistiche normali, ma non è ora che noi troviamo il, diciamo, troppa gente, quanto secondo me fra una settimana, quando
0: riapriranno
1: tutte le scuole, allora là veramente ci... perché qualcuno, i più fortunelli, secondo me qualche giorno fuori ci sta ancora, cioè ci stanno ancora qualcuno.
2: O comunque non intasano le strade di Roma,
1: le arterie
2: quella faccio male. Fino alle 10 il traffico mi si canalizza e ostruisce le arterie della capitale.
1: Ma vedi comunque, cioè...
0: Ha già finita la puntata.
1: Io penso abbiamo fatto finora 8, adesso vediamo quanto riuscite a rovinarla.
2: Ho fatto il medio e poi c'è l'approfondimento medio.
1: Ah, ma andiamo a parlare di dopo Giuliano.
2: Cioè abbiamo adesso l'approfondimento anche sul traffico, raga. Che altro volete?
0: Infatti.
1: Non lo so.

0: Night Train, Guns N' Roses, un'altra testimonianza importante dal traffico di Roma, del traffico di Roma. Buon pomeriggio, stamattina alle 7, Torpignattara, via del Fosso della Magliana, 23 km 50 minuti.
1: Vabbè, 23 km 50 minuti, manco male.
0: No, due minuti a chilometro.
1: C'è de peggio, 23 sì. km 50 minuti, due minuti a chilometro, c'è de peggio.
2: No, no, sì, ha attraversato Roma. De peggio, assolutamente, però
1: da Torpignattara, per gli amici Torpigna.
0: Sì, però contando, come ricordavamo appunto, che non sono ancora tornati tutti per strada, forse infatti settimana prossima proprio la poca. Poi che poi la gente quando torna dalle vacanze gli ci vuole una settimanella per imparare a guidare.
1: Sì, sì, perché ti dimentichi.
0: Quindi infatti tu vedi un continuo di gente che
2: la teoria che chi non va in vacanza, cioè praticamente le vacanze sono appannaggio di chi sa guidare. Chi non sa guidare rimane in città a creare, ecco, il traffico,
0: disagio, comunque.
2: Tu li vedi a 20 all'ora.
1: Se siamo in tre in tutta Roma, sì, no? Sì. Perché tu devi andare a 20 all'ora?
2: Questa mattina,
1: quando il limite è 1000?
2: Sì. Non so se si può dire questa questa cosa. Questa mattina una signora mi ha fatto: ma che ce l'avevi con me? Io ho fatto: eh sì, signora, ce l'avevo proprio con lei. Poi se volete vi racconto.
1: Ah beh, sì. Le vicende,
0: la premessa.
1: Le vicende cittadine.
2: Beh, naturalmente parliamo di questioni automobilistiche.
1: Le vicende cittadine, infotraffico del maestro Giambiero.
2: Sì, sì, sì.

0: cani e pesce cani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto, grandi marche.
4: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Radio Rock presents
11: Klimt 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
3: Get your ticket.
11: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Klimt 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
3: Radio Rock.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Stai ascoltando Antipop. Antipop. Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
3: On Radio Rock.
14: Antipop di nuovo con voi dopo il primo break, quello delle 15:30. Ci sono gli Slipknot con Spit It Out.
3: Radio Rock, back in time.

Over 10 Royal Blood. Questo sabato 12 settembre torna il Meta Sound Fest all'Anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno Valentina De Giovanni con Sono Partita di Sera, omaggio a Gabriella Ferri scritto da Betta Cianchini, e Manuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. E ancora le Zingaresse, quintetto Vintage Swing, che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi. A condurre l'appuntamento sarà Paolonia Zumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento, e per tutta la serata anche stand enogastronomici. Meta Sound Fest sabato 12 settembre, questo sabato dalle 19.30 all'Anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. Ingresso libero su sottoscrizione. Media Partner Radio Rock.

0: On the Bone, tra poco Amazon, se stavo leggendo il brano dopo. Questi invece, pensate, sono i Velvet Underground di I'm Waiting for the Man. Allora ne siamo rimasti a proposito di dopo col maestro che ci avrebbe detto di questo misunderstanding che ha avuto girando con la sua macchina.
1: Che mi volevo ricollegare a cioè diciamo sia il discorso relativo al ancora sti Velvet Underground. Basta, no?
0: Che vanno certo e vengono.
1: A un certo punto, cioè, se devo parlare, basta con i Velvet Underground.
2: Ma è un discorso
1: tra poco
2: di educazione.
1: Direttamente dal locker di Radio Rock, ma questo è un altro discorso. Però ecco, no, cosa è successo? Allora, ricollegandomi al discorso, sia che comunque diciamo ad agosto le poche persone che rimangono tendono a diventare un po' meno performanti a livello di pilotaggio della macchina.
0: Non sanno guidare,
1: però poi secondo me si va ad aggiungere un aggravante che dopo le 10, oggi è arrivato verso le 10:15, 10:20 in radio, e diciamo dopo le 10, diciamo, chi esce non è che necessariamente ha questa esigenza di arrivare dal punto A al punto B nel minor tempo possibile.
0: Quindi
1: scatta il verde, vedi che aspettano un pochettino,
2: mandi una mail nel frattempo.
1: E oggi una persona, comunque, prima io non ho suonato, sono stato molto educato, però capite, ha fatto passare addirittura il camion che trasporta 28 macchine. Dicevo, signora, ma è così? Noi non arriviamo più per via Cilicia. Gli facevo, è un problema. Che era via anche stretta.
0: Certo.
1: E ma che mai con me? Proprio con questa, con questo tono.
0: Questo fare.
1: Un tono metallico standard in qualche modo.
2: E lei, maestro, cosa
1: io gli ho detto? Guarda, sì, ce l'ho con te. Perché comunque, se la mattina non hai fretta, non è colpa mia.
0: Giusto.
1: Beata gioventù e beata te.
0: Sì.
1: Che comunque la mattina ti puoi permettere di prendere un semaforo rosso in più.
0: anziché uno in meno. Non dico l'onda verde, ma almeno uno verde.
2: Questo
0: ogni tanto
2: è vero, nel senso che ognuno che guida magari ha esigenze diverse, no? Devi arrivare diverso, però è anche vedere.

0: passo, apro il computer, prendo il sole. Però ecco, a rispettare i limiti può essere utile laddove è possibile. Sì. D'altra parte, ecco, capire anche l'esigenza altrui, quindi il semaforo scatta. Non dico che devi partire subito.
1: Però, insomma, macchina forma. Ma mettici un quarto d'ora.
0: Neanche a mettere un quarto d'ora, così come far passare tutti quelli che stanno all'incrocio, no, magari può essere sconveniente per qualcun altro.
2: Un po' una via di mezzo. Una via di mezzo, però soprattutto in questo periodo, ecco, una cosa che questa parabola, per chi l'abbiamo raccontata?
0: È una parabola questa?
2: Sì, era la parabola. Sì.
0: Giuli, uomo semplice. Allora, innanzitutto è maestro Giambiero, sì, prima sì. cosa. Poi sulla semplicità è
2: sulla
0: un
2: semplicità
0: banto.
2: La semplicità è un banto, assolutamente. Sì. Però quello che voglio dire a tutte e a tutti voi è il fatto che comunque sia, amiche, amici, mi raccomando, quando si va per strada non cerchiamo il litigio. Perché sì. il litigio mi potrebbe sfociare nella violenza e noi siamo assolutamente contro la violence.
1: Facciamo un bel messaggio.
0: Esatto, facciamo anche
2: se la chiami violence.
0: Violence. Sì, facciamo anche un sondaggio a questo punto, se i nostri amici all'ascolto sono
2: per la violence oppure
0: no, sono belligeranti in macchina, nel senso subito un torto sì. in automobile, che fate? Rispondete, suonate, fate il dito medio,
1: lasciate, ma bene, esatto, scivolare addosso oppure
0: lasci scivolare addosso?

0: concia che subisci nel traffico, considerando che potenzialmente ci rimani e che 9 volte su 10 è dovuta allo smartphone. In questi casi spesso consiglio all'automobilista di riporre il telefono nel proprio colon.
1: Vabbè, allora, però
2: sai, anche scusa Emanuele, perdonami.
1: No,
2: no, perché sai, comunque anche molti ciclisti, io vedo, cioè motociclisti, oh, che comunque ti dà col telefono in mano stanno.
0: Ormai tutti.
2: Comunque il manubrio come lo reggi?
0: Cioè? È terribile come cosa.
1: No, qui si parla di sconcia, cioè difficile farsi scivolare addosso una sconcia.
2: Sì.
1: Sconcia penso che è una storta, un torto.
2: Parola ladani, a ladani.
1: Sì. La sconcia charrua.
2: Charrua guria.
1: No, lì il discorso però si dà per scontato che l'automobilista guidi con il telefono in mano.
2: Mm. No vabbè, però se lui dice comunque sia 9 su 10 di quella che è la mia esperienza.
1: Sì.
2: Ho annullato che c'hanno il telefono in mano, è vero.
1: Il telefono in mano ce l'hanno tutti praticamente, nel senso, cioè, che oramai è parte integrante della guida, no? Se no,
2: Dice,
1: sai, rischi di guidare troppo bene o troppo male.
0: Non prendi proprio né la moto né la macchina.
1: Però in quel caso che fai? Cioè, tu fai presente all'automobilista che dice, oh, ma che stai? Ma posa quel telefono? Cioè, lo fai presente
0: caso lui
1: o no?
0: Che posare, dice, di poggiarlo in un punto ben specifico,
2: sì,
0: no?
2: Di riporlo, però, quello,
1: ma glielo
2: però
1: dice l'automobilista.
2: Ogni volta che lo devi riprendere da là, diventa una pratica, diventa.
0: Sì, quello è vero, non è proprio facile. Estremamente belligerante, questo è Marco alla guida, se subisce qualcosa
2: che
0: lo storce, sì, è tutti così.
1: Si diceva no alla belligeranza, invece
2: qua siamo tutti belligeranti.
1: Sono molto molto belligeranti,
2: però
1: io un po',
2: perché io sono, cioè veramente io questa cosa sono il primo che evidentemente non riesco a farmi scivolare addosso. Cioè deve essere proprio, cioè essere André the Giant in macchina dall'altra parte.
1: Però
2: per
1: ti dicono Giampiero Gandhi Giuli.
2: Sì.
1: Ti senti un po' Gandhi?
2: No, allora io mi sento Gandhi a parole, però poi nei fatti purtroppo
0: un po'
1: Irene Gandhi.
2: Irene, quella di boom boom.
0: Sì, quella di bruci la città, sì. No? Io sono abbastanza nervoso in macchina perché non mi piace guidare in città, ma estremamente pacifico da quella volta che, rispondendo male a una vettura attaccata dietro, sono scesi rispettivamente Chuck Norris, Charles Bronson e Tyson seduto dietro. Da lì la prendo con più filosofia.
1: Ecco, sì, allora, sì. La filosofia secondo me è tu puoi fare anche il matto, il mattacchione, nel senso rispondi male, fai presenti, insulti, mandi a quel paese, però poi devi essere pronto ad andare fino alla fine.
2: Sì, quello purtroppo.
0: No, perché tu fai il simpatico mentre te ne stai a non vale.
1: Puoi anche bleffare che magari scendi dalla macchina.
0: Devi stare attento però poi,
2: Però posso dire adesso.
0: Senti le ripartenze.
2: Adesso io mi dissocio da quello che sto per dire. Però quando ti riescono quei trick.
1: Bravo.
2: Quello. Sì.
1: Lì ti senti
2: quando
1: tipo
2: c'è
1: andando.
2: Quello grosso.
1: Sì.
2: Tu comunque sei riuscito in qualche
1: è
2: modo
1: vero.
2: A sfangarla comunque sia. A farti
0: colcare
2: in qualche modo. E beh, là vedete, torni a casa è proprio la settimana prende una
1: allora, torni a casa è un po' pesante perché un po' te la sei fatta sotto,
2: però
1: secondo
2: poi...
1: me
0: però anche fiero di te stesso,
1: però contento. Ammazza.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.

0: formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Welcome everybody, welcome!
6: We are back.
7: We are back.
6: Back to
7: Antipop.
6: Antipop.
8: State ascoltando
6: Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile.
9: On Radio Rock.
10: Seconda ora di Antipop di oggi, lunedì 7 settembre 2026, che si apre con i Biffi Clyro di Black Chandelier.
9: Radio Rock.

Insignificant Other, Queens of the Stone Age. Vuoi vedere i Fountains DC dal vivo a Lisbona il 21 ottobre? Approfitta del concerto e regalati un viaggio in Portogallo. Tapper Portugal ti ci porta con oltre 100 voli a settimana da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli. Parti per il rock e scopri il Portogallo, e se vuoi andare ancora più lontano approfitta delle tariffe speciali TAP anche per il Brasile e il Nord America, sempre via Lisbona. Scegli il tuo prossimo viaggio su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.

0: Sirens, Pearl Jam.
1: Io vorrei dire all'amico motociclista di smettere di fare a zig zag nel traffico, che sotto lui, una volta ci finisci. Quindi rispetta il codice della strada e mettiti in fila.
2: Ma perché era proprio lui?
1: Quelli con la moto sentono sempre meglio.
0: Vabbè, però magari non è lui quello che fa zig zag con la moto.
3: No, però diciamo, se lui ti dice io vedo tanti automobilisti col telefono in mano che guidano, il nostro amico automobilista dice io vedo tanti
2: però non è la motociclisti che fa.
0: No, esatto, cioè, ragazzi, noi a Roma se uno guida in maniera normale si deve guardare tanto dalle macchine come dalle moto e dai motorini, quindi.
2: Però diciamo che questa cosa del telefono in mano adesso, senza fare figli e figliastri, però è una cosa che sia da un lato che dall'altro, e sì, per quel che mi riguarda è più pericoloso quando vedo una persona in motorino. Io personalmente c'ho più
0: paura. C'ha due ruote, nel dubbio la macchina c'è una quattro.
3: Sul motorino mi ha colpito questo ragazzo che aveva praticamente il telefono incastrato sotto il casco, quindi stava parlando e stava anche fumando.
0: Beh,
3: ma puoi anche un attimo fermarti se hai altre,
0: con l'altra mano suonava la batteria,
3: ed ero io, no? Sì, altre esigenze, non so, quello, però comunque non è,
2: però è sbagliato tutto, cioè sbagliato anche quando tu vedi una persona in macchina che sta la signora,
3: sì, certo, telefono, sigaretta e altre cose,
2: non è un
3: divanetto quello, però non dovete raccontarci le nefandezze che vedete mentre guidate.
0: Solo se vi fate rude e perché anche.
3: Rispondete, avete litigate o fate pippa,
2: siete litigiosi oppure no,
3: o pipposi, come possiamo chiamarlo,
2: no, litigiosi sia sulle due che sulle quattro ruote,
3: cioè vi piace menare anche, no, vedete le zaccagne, no, fate scherzi, però ecco, perché no, perché c'è anche, diciamo prima, no, chi vuole discutere, litigare, ama fare queste cose, e chi invece dice vabbè, ma che me frega, già mero del chicco,
2: già la vita è così,
0: già sto
2: dura,
0: andando a lavorare, esatto.
3: Mi devo mettere pure a discutere, mi faccio scivolare addosso le cose.
2: No, però ecco, io perché ho raccontato questo aneddoto di vita, perché a volte poi tu magari mandi anche a quel peso una persona, se per te vieni dietro e ti dice ma come te permetti di fare sta roba, quindi anche le parole cerchiamo di dosare.
3: Ecco, se quella persona ti dice Dai, fermati, discutiamo. Tu che fai?
2: Allora, a me è capitato una volta sul raccordo, però il raccordo credo sia tipo la 24 ore di Le Mans.
0: Non ti puoi fermare.
2: È una cosa a parte. No, ma è proprio c'ha uno statuto a parte.
0: È un circuito del Gran Turismo.
2: Circuito del Gran Turismo. Io una volta allora, sul raccordo, io il più grande motivo di discussione erano quelli che si mettono laterali e non ti fanno superare,
3: quindi sono in corsia di sorpasso
2: non ti fanno superare, okay, perché decidono loro
0: che devi andare
2: piano instancabilmente la tua velocità.
0: Sì,
2: ma anche la tua velocità in base al modello della tua macchina,
0: certo,
2: e allora te con sta macchina è più veloce così non puoi andare. Non è vero, cioè comunque che ne sai che io non l'ho modificato. Mi ricordo una volta questa persona mi si affiancò, cioè io cercavo di superarlo, gli facevo i fari, suonavo, a un certo punto mi si affianca, io pensavo per farmi passare, invece no, mi fa col dito, mi fa vedere la piazzola
0: Ti stava invitando.
2: Io ricordo che con il mio telefonino proprio digitai 113 e glielo feci vedere, così lui desistette in qualche modo dal...
0: È gran classe il maestro.
2: Te credo, ma che
3: maestro di vita.
0: Attenzione. Sì.

0: Mad World, Tears for Fears.
1: Belli, buonasera.
2: Ciao. Buonasera.
1: Belli. Il problema non è uno risponde se c'è. Il problema è che allora io faccio un torto. Scusa, sì. Può succedere pure a me, nel sì, senso non è che tutti si sbaglia. Sì. Ma a me mi fanno rosicare che oltretutto che ne so, te fermi allo stop, momenti mi ammazzi, c'è pure da dire. Chiedimi scusa, a me mi passa, poi
0: è vero.
1: Poi come dici te, Lady, chi fai? Vabbè, ma me nato e me ne vado, sti cazzi.
3: Che cazzo prego. No, però è vero che a volte, cioè, non si fermano allo stop, passano col rosso. Sì, tu sì. Inchiodi, li mandi a quel paese e loro rosicano. Ma sì. che te rosichi?
0: Sì, no, sì. Almeno riconosci dove è torto, state fermo. Zitto.
3: Verso quelli che ti baciano il paraurti dell'auto, vorrei avere il superpotere dell'immortalità, immagino. Dice sì. Immortalità per inchiodare e vedere cosa si prova a creare una limousine. Sì. Devo dire che comunque da un anno a questa parte che ho l'elettrica non si fa pubblicità all'auto dell'immenso pioniere dell'elettromagnetismo.
2: Certo.
3: La mia guida è molto più rilassata. I cafoni che devono correre a casa per beccare la moglie a cavallo di un altro mi nervosisce meno.
0: Beh, c'è serenità.
3: Quindi, ti vedo serenità
0: apparente.
3: Si percepisce, no?
2: Diciamo che quindi abbiamo svelato il fatto che la gente corre per strada, cioè cerca di sbrigarsi
3: perché la moglie.
2: Perché no, la moglie e il marito, insomma.
3: Sì, va bene, si parla di moglie.
2: Poi
3: in
2: tra
3: caso.
2: Moglie e marito, no? Tu
3: no,
2: sai.
3: No, mettere l'auto,
2: no,
3: tira il tiro, bravo.
2: No, non ho detto questa cosa.
3: No, l'hai detto.
0: Io ho sentito, però.
3: L'ha detto.
0: Qualcuno ha detto tira il dito.
3: L'ha detto il maestro.
2: Detto Emanuele.
3: Ci sarà il podcast?
2: Non c'è il podcast.
0: Ma oggi?
2: Cioè, credo non ci sarà questa frase.
0: Ah,
2: cioè,
0: okay.
2: Ci sarà tutto.
0: Cioè, tutto il resto, ma non questo scambio.
2: Questo scambio qua, questi 20-30 secondi non ci saranno. Mannaggia, guarda purtroppo la vita.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh papà. Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
17: Questo è Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
18: Rock. 16:35, questo è sempre Antipop. Loro invece i Beach Boys, che arrivano anche loro appunto con Good Vibrations.
2: Radio Rock, back in time.

0: Happens Twice, i Guardians.
1: Bobby, buonasera Radio Rock. No, io sono decisamente per lasciarli andare anche quando protestano, roba del genere, perché non sono una guardia, non ho l'autorità per mettere mai addosso a nessuno, cosa che neanche loro avrebbero, ma quanto loro fanno. E però tra i migliori, diciamo, c'era uno sulla corsia preferenziale del raccordo, scooterone, faccia in mezzo, sotto, che stava lì a guardare qualcosa sul telefono. E quindi vabbè, ciao.
0: Cosa messo sulla corsia d'emergenza e guarda una cosa dal telefono?
2: Per chi dice no, io non mi fermo, non mi va, c'è un altro ascoltatore, Diego, dice magari si fermano, quindi belligeranza al massimo, cioè lui li invita anche educatamente a
0: gente
2: fermarsi.
0: Che gira con la propria automobile o col proprio motorino
3: o
0: un moto,
3: col taser
0: in cerca, no, di rompere,
2: sperando proprio di trovare qualcuno da percuotere. Allora, messaggio a chi va con lo scooter, impara
3: scooterare.
2: Sto dicendo la stessa cosa, se l'avessi detta io, maestro, sarebbe un po' risentito, vero?
0: C'è un motivo per
3: cui mi
0: dice il maestro, no?
3: Legato l'idea.
2: Chi va con lo scooter moto impara?
3: Impara a
0: scooter motando.
2: Col telefono, per me merita l'esilio allo stesso modo di chi lo fa in macchina.
3: L'esilio in Sardegna d'inverno.
2: D'inverno. Ah, d'inverno.
0: Che
2: d'inverno. Capito, d'inverno. Questo non fa.
0: D'inverno. Non c'è niente da fare, no? C'è il mare. Certo. Io sono un autista e come tale sono sempre comunque incazzato. Questo è un po'
3: lo so, purtroppo.
0: Suo mood perenne.
3: È vero, purtroppo. Posso dire, l'autista in generale, già che non ti fai delle tratte lunghe, ti fai l'autostrada e difficilmente qualcuno ti rompe le scatole, però se guidi l'autobus così, per me tanta
0: solidarietà,
3: sì, perché gli rompono tutti le palle, cioè veramente tu immagina chi sale sull'autobus e chi sta a guidare,
2: chi scende dall'autobus,
3: no, poi tutto con delle strade che sono pure sono proprio facilissime.
0: Ormai gli autisti, avvero quelli dell'ATAC qui a Roma, sono costretti a fare delle manovre ogni tanto, cioè proprio a passare tra due macchine per
2: tra l'altro cioè, vogliamo dare precedenza all'autobus, nel senso non è che, cioè, questi stanno lavorando giustamente un servizio pubblico,
0: poi in ve lamentate se passano o se arrivano in ritardo,
2: giusto maestro?
3: Sì.

0: Beatles, i Kiss.
1: Le prime ricorrenze di stagione di Giampiero.
2: La nuova stagione di Radio Rock.
3: Allora, il 7 di settembre è un giorno che si morde la coda.
0: Ah sì, eh?
3: Sì, perché credo sia, voi direte per quale motivo.
0: Infatti.
3: Lo scopriremo, ci sono delle cose positive, però perché si dovrebbe mordere la coda?
0: Infatti.
3: Perché magari, vabbè, ma ci arriveremo.
0: Sì.
3: Senti, facciamo gli auguri, nasce oggi nel 1951 Chrissy Hynde, ovvero la voce di The Pretenders,
0: sì.
3: Nasce ad Akron nell'Ohio, però poi si trasferisce giovanissima a Londra, e qua a Londra però fa veramente una vita incredibile, perché da un lato diventa amica di William Westwood, di Vivian Westwood, il suo, quindi che la fa a sua volta lavorare nel suo negozio, quello famosissimo Sex, dove si vendevano le cose in lattice,
0: sì.
3: Mi viene quasi da dire, caro il mio Valerio Cesari, c'è presente Sid Vicious, no? Che
0: sì.
3: C'ha sempre sta collana fatta col lucchetto,
0: sì.
3: Si dice che gliel'abbia regalata Chrissy Hynde.
0: Attenzione,
3: la giovane scriveva per l'NME, una signora rivista che fino a qualche tempo fa, pensa, ero anche abbonata.

0: Back on the Chain Gang, i Pretenders, oggi che compie gli anni la loro Chris Hines. Tra l'altro questa canzone
1: Hines, quello che giocava con la Roma.
0: Esattamente,
2: anche
0: Hines,
2: la maionese, Hines, le salse, sì, no?
0: la salsa, la maionese, sì, sì, sì. Anche il ketchup, credo. No, dicevo, questa canzone Back on the Chain Gang, sì, era stata riproposta non troppo tempo fa da Morrissey pure, no? Che ha fatto una cover
1: come
0: di questa,
1: no, è vero.
0: Canzone. Non so se come bonus track di un suo album o così, tanto per.
2: Però, a memoria, anche Giuliano Palma e Blue Beaters.
0: Anche Giuliano Leone,
2: anche Giuliacci, anche Giuliacci.
1: Back in the gang, gang.
2: Sì. Chiudiamo un attimo il discorso delle automobili, no? Sì. Perché arrivano ancora messaggi. È giusto, secondo me, dare conto.
1: Io non
2: di
1: lo chiuderei, lo lascerei.
2: Lasciamo sospeso?
1: Sì. Lasciamolo in sospeso, tipo il caffè sospeso.
0: Tanto chi si ricorda.
2: Quindi. Esatto. A me una volta ha tagliato la strada. Uno ha tagliato la strada uscendo dal benzinaio senza guardare. Io lo evito per un pelo e passo davanti a lui. Questo mi attacca dietro e suonando e facendo i fari continua a darmi del coglione.
0: Pure.
2: Ad un certo punto non ci ho visto più, sono uscito dalla macchina in stile Mario Brega e gli gridavo: scendi cornuto, scendi. Questo è sbiancato e ha cambiato strada e niente, ero davanti alla questura. No, no. Ce lo scrive Daniele dalle nostre verbali.
0: Sì, sì, sì, Daniele, anche dalla galera lui ormai.
1: Purtroppo la vita ti porta a volte a comportarti così,
2: come Mario Brega,
0: sì, un po' come fare un
1: Mario
0: po' l'uomo
1: Brega
0: di strada, no?
1: Sì, sono d'accordo, però nel senso
2: datte una calmata.
1: No, no, lo sai che portate la

0: dashcam in macchina, di modo che
1: è vero, comunque guarda che è una gran soluzione, eh.
0: Guarda, se hai visto, cioè, ora sono pure vecchi i video quelli in Russia,
2: sì, no? Col macete,
0: da un certo punto che ne so, arriva un orso, sì, tu stai guidando, ti fermi, se arriva un orso,
1: l'orso che, in moto, poi
0: ed è difficile poi all'assicurazione russa spiegare
2: guarda, è stato
0: guarda che è arrivato un orso, sai, ma ha mangiato il cane,
2: belli anche quelli che ti sorpassa il furgone dell'A-Team e scendono 12 persone incappucciate, quindi non è l'A-Team e tu c'hai la dashcam e devi giustificare quello che ti è successo,
1: sta succedendo un po' difficile, sì, sì, sì. Vabbè, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk Room. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 c'è l'apertura porte, più o meno, per una serie di cose che accadranno lungo il largo per il Monk, insomma biglietti che sono in prevendita su Exit, sul sito del Monk stesso, monkroma.it. Radio Rock vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Clint al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Clint 1918, Amor Release Party, concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
12: Ascoltando Antipop.
13: La trasmissione che peggio è impossibile.
14: On Radio Rock.
15: Passa l'ultima ora di Antipop di oggi. Valerio Emanuele Giampiero con voi fino alle 18, laddove arriva con noi anche Jimi Hendrix con Foxy Lady.
14: Radio.

0: new music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Board Door, Rise Against.
1: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
1: C'era un periodo anni fa in cui mi si era rotto il clacson della macchina.
2: Ah, sì. Problema
1: quello. Arrivavo a Roma, c'era sì. Cioè mi saliva veramente tanto il veleno, sì. In particolare mi ricordo una mattina in cui stavo molto in ritardo. Avevo preso la macchina per questo e stavo cercando parcheggio per andare al lavoro e una tizia al semaforo, proprio la corsia mia, per girare a destra, mi si parcheggiò davanti. Questa non aveva capito, credo, che stesse sulla corsia del semaforo. Scese, chiuse la macchina, mi vide che smadonnavo, mi fece anche segno che ero matta. Gli avrei menato.
2: Ti credo.
3: Beh, poi senza clacson, insomma, che fai? L'hai doppiato, l'hai fatto di appoggio.
0: Cosa sarebbe bello, effettivamente, ovviare all'assenza del clacson in questo modo, eh?
4: Assonanze e di dissonanze.
0: Beh, abbiamo una nuova sigla.
3: Che cos'è sta
0: una
3: roba?
0: Nuova stagione è questa.
4: Assonanze e di dissonanze.
0: Vabbè, insomma, si è capito qual è
3: di assonanze e di dissonanze.
0: Esattamente. Allora, da una parte i Nothing But Thieves recentissimi di Baby Cool Evelyn, qualche settimana fa, quindi comunque 2026, che paiono, questa cosa l'ha notata più di qualcuno, al 3899-106-600, avere un po' attinto un pochino da Madonna di Material Girl. Sentiamo prima loro e poi lei, e poi ovviamente il parere del maestro, che è l'unica cosa che
3: carico.
0: Conta, eh?

0: Vabbè, noi abbiamo qui il maestro che adesso ci dice cosa ne pensa di questo accostamento di oggi.
1: Sicuramente la linea melodica delle strofe, insomma, ricordano
2: Material Girls,
1: di Battista, qualche volta, però che hanno stati un po' paraculino di Battista, questo bisogna dirlo, perché che hanno fatto? Hanno abbassato un po' il
2: radiofonicamente parlando.
1: No, assolutamente, ma credo discograficamente parlando, credo che hanno fatto, hanno abbassato un po' il BPM,
0: sì,
1: e l'hanno reso un po' più cupa, quindi mentre la canzone di Material Girl tipo sarà, sono accordi comunque sia maggiori, secondo me quest'altro sarà in accordi minori, perché proprio si dà quella sensazione un po' più
2: di tristezza, di melanconia,
1: mentre proprio Madonna, proprio la Setti sono gli anni 80. Ecco, quell'altro sono gli anni 80 con qualche droga pesante in più,
2: con un po' di problemi in più, tristezza in più. Quindi diciamo,
0: un po' più
2: c'è,
0: emo.
2: C'è una percentuale,
1: per dire,
2: c'è una percentuale di assonanza, ma la dissonanza è resa dalla cupezza,
1: dall'assonanza proprio. Bravo. Cioè l'assonanza in questo
2: è essa stessa
1: la dissonanza.
2: Ah,
1: incredibile.
0: Chiarissimo.

0: Don't Run on Me, Metallica. Allora sentiamo, allora, sentiamo sì. messaggi, dai.
1: Ragazzi, sì. Nomen Omen, no?
0: A riguardo l'accostamento, no? Finn Battives,
2: no,
0: Madonna.
2: Omen il presagio, forse era il film.
0: Quello intendeva. So. C'è qualcosa che non mi convince.
2: Nome Vabbè.
3: Insomma, uno è Jim Belushi e l'altro è John Belushi.
0: Ah, ecco.
2: E nel frattempo c'è anche Jean Belushi.
0: Sean Belushi. Cioè, sono canzoni che condividono lo stesso cognome, in sostanza.
2: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Vabbè, qui comunque gran puntata fino ad oggi, manca ancora una quarantina di minuti. Sai, se proprio volessimo farla tutta.
2: Abbiamo imparato che... a non mettere mai le mani avanti, nel senso, gran puntata, beh, dipende dal maestro, giusto?
0: Sì, no, è vero, perché mi sono un po' dato la zappa sui piedi.
2: Che risponde? Ha solo fatto
0: Mezzo se rispondesse si instaurerebbe quella dinamica per cui dovrebbe necessariamente togliere almeno mezzo punto.
2: E allora io adesso annuisco. Oggi sono più a questo è un anno in cui punto più su antipop che sul singolo,
0: sì.
2: Un po' più sul gruppo, sullo stare insieme,
4: sul volersi bene, del tempo insieme,
2: piuttosto che emergere rispetto a voi altri.
0: Giustamente.

0: what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Redeemer, Yard Doctor.
2: Ah, ancora le, quindi dobbiamo andare di ricorrenza.
1: Beh, dice,
2: vabbè, se da un lato abbiamo fatto una persona viva, dall'altra purtroppo dobbiamo rendere omaggio a una persona che veniva a mancare nel 1978. Proprio quest'oggi parliamo di Keith Moon, che tra l'altro allora la storia è che lui praticamente si trova a questa festa di Paul e Linda McCartney,
1: sì,
2: al Peppermint Park, hey, di Covent Garden. E praticamente, vabbè, lui tornando a casa, sappiamo tutti che non a caso oggi abbiamo fatto,
1: sì,
2: il discorso automobilistico.
1: Sì, non era propriamente sobrio.
2: Non era molto sobrio, insomma, aveva 32 anni, insomma. Parliamo, insomma, secondo me di uno dei batteristi più forti del,
1: che il primo a far esplodere una batteria, no? Lui metteva,
2: ma lui faceva queste cose, la batteria gli menava,
3: sì, suonava a un volume con una,
1: sì,
3: potenza tale che veramente riusciva a rompere, sì, qualsiasi cosa.
1: Ecco, addirittura dai dischi degli Who,
2: io personalmente vorrei che Emanuele parlasse.
3: Sì, è uno dei migliori, veramente, cioè, senza, aveva proprio stile, quando altri magari erano un po' più lineari, lui si inventava dei film.
1: Lui e John
3: Bonham,
1: senso,
3: sì,
1: molto,
3: sì,
1: diversi, però innovatori entrambi.
3: Lui, ecco, Kate Moon è proprio fuori dal comune,
1: sì,
3: cioè, mentre Kate Bonzo era proprio,
1: sì,
3: è il batterista.
1: Beh, Kate Moon ha un'attitudine quasi un po' più punk.
3: Poteva,
1: no,
3: fare quel cazzo che voleva, cioè, era
1: tutto
3: clamoroso.
2: Kate, che se tu lo dovessi tradurre in italiano, che non mi sarebbe? Kate
3: Cateo.
2: Cateo, sì, quindi Cateo Luna.
3: Cateo Luna.
2: Potrebbe fare il direttore responsabile di un noto di un noto quotidiano. Che vabbè.
3: Vabbè, senti, oh, andiamo con il recap.
1: Ah sì, eh?
4: Evviva, evviva.
2: Vabbè, avete capito?
1: Credo di aver capito.
3: Inizia la nuova stagione di Antipop, corriamo insieme. Questo è un bellissimo claim. Te lo ricordi,
1: sì,
3: il vecchio palinsesto? Il calo delle temperature, Giuliano e Giuliacci. Quella volta che Garibaldi disse obelisco, il pensiero del maestro Giambiero sul traffico. Fino alle 10 il traffico mi si canalizza e ostruisce le arterie,
2: oh, mamma mia,
3: della capitale.
4: Viva e viva.
3: Pilotaggio, la semplicità è un vanto. Torti automobilistici, reagire sì o no, colon, smartphone e belligeranza. Irene Gandhi, tra moglie e marito, tira il dito. Questa parte non sarà presente nel podcast, quindi c'è la specifica. Chi va con lo scooter impara.
1: E neanche questa, quindi.
3: No, neanche questa. Cioè, chi va con lo scooter impara a scooterare. L'esilio in Sardegna d'inverno. Solidarietà agli autisti. Il giorno che si morde la coda di assonanze e di dissonanze. Paraculi, discograficamente parlando. L'assonanza è essa stessa la dissonanza. Sean,
2: certo,
3: Belushi, Peppermint di Covent Garden e Cateo Luna.
2: 6:30, dai, oggi 6:30.
1: Dai, dai, vabbè, dai, dai, la prima della stagione.
3: Non ce lamentiamo, dai.
1: No, basta. Se dice più niente,
2: va
1: basta.
2: Bene.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Welcome everybody, welcome!
10: We are back.
11: We are back.
10: Back to
11: Antipop.
10: Antipop.
12: State ascoltando
10: Antipop.
12: La trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
10: Antipop che tra pochissimo torna a non giocare. Indovina chi te la suona. Prima gli Incubus di Dig.
13: Radio Rock. Back in time.

Drake, gli Incubus. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita già ora su Dice, ma Radio Rock vi regala comunque un ingresso come sempre inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899106 e 600. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club qui a Roma, via dei Volsci 126B. È un evento Radio Rock. Brand new music right here. Brand new.

0: Rattle the Cage, Nickelback con John 5.
1: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
2: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
3: Ebbene sì, un po' a sorpresa con la nuova stagione. Torniamo a giocare ad Indovina chi te ne suona. Un reality show che può essere bello e brutto allo stesso tempo.
0: Esatto, ed è proprio queste due cose insieme.
3: Sì, sì.
0: Pensione anticipata a 64 anni. Con il ricalcolo l'assegno perde il 10%.
3: Però, vabbè.
0: Beh, c'entra, nel senso che noi siamo un po' il ricalcolo dell'assegno che perde il 10% di tutta Radio Rock.
3: Sai, io mi fido ciecamente di quello che dici, quindi va bene così. Volo dal maestro Giambiero, ritorno dal maestro Giambiero per chiedere se c'è un premio e il livello di difficoltà.
4: Ma comunque, cioè, siamo tornati a fare
3: questo sappiamo fare,
4: forse c'era un nome diverso.
0: Sì, è vero, è che oggi, non essendoci preparati l'altro nome,
4: a me dispiace molto perché io ho dato un 6,5, mannaggia, guarda,
0: a saperlo prima.
3: Non si può tornare indietro.
4: Ma è fregato, non
0: si può. Ma attento che il maestro può,
4: guarda che potrei modificare.
0: Potrebbe.
4: Vabbè, senti, a proposito, che dobbiamo sapere?
0: C'è un premio.
4: C'è un livello di difficoltà.
3: Il difficoltà è premio.
4: Ma dobbiamo cambiare. Oh, ma oggi vogliamo arrivare a 3 da questo 6,5. No,
3: premio e livello di difficoltà, maestro.
4: Allora, prima il livello di difficoltà, sì, e poi il premio. Okay,
0: vabbè.
3: Va bene.
4: Ma voi puoi fare prima il premio.
3: No, va bene.
0: Il come vuole lei, maestro.
4: Allora, il livello di difficoltà è il Rene Gandhi su Covent Garden, perché chiaramente sappiamo che Rene Gandhi ci ha vissuto 3 anni a Covent Garden.
3: Covent Gandhi, chiaramente. E invece il premio di oggi?
4: Oh, il livello del premio di oggi, sì, mi assurge a 2 gradi centigradi in più. Da poter sviluppare ovunque vogliate in qualsiasi periodo dell'anno.
3: Potrebbe convenire in meno, visto in più.
4: Non si può fare, non si può.
3: Fisicamente
4: non si può arrivare
0: a
4: quello. Quindi ognuno si fa
3: i calcoli, giustamente. È il primo album della band dell'artista pubblicato nel 2002. Quindi primo album pubblicato nel 2002. A dispetto delle atmosfere cupe e riflessive, il titolo richiama le luci di New York.

0: Abbiamo altri indizi da dare, no? Non ricordo quali, ma ci immagino ci daranno degli indizi.
1: C'è lo strumento, quello un po' strano.
0: Ah,
1: no?
0: Quindi anche quest'anno.
1: Esatto, che io suono. Oggi si tratta della pensione anticipata a 64 anni, prima Impurezza e poi all'interno del disco di oggi. Impurezza, la pensione anticipata a 64 anni, con ricalcolo, assegno, eccetera, eccetera, suona così.
2: Dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto.
3: Questo è Alex Britt.
1: Sì, oggi suona così.
0: Come Alex Britt. Invece all'interno del disco.

0: Came Back Haunt the Nine Inch Nails. Andiamo di recap, secondo me.
1: È il primo album della band dell'artista pubblicato nel 2002. A dispetto delle atmosfere cupe riflessive, il titolo richiama le luci di New York.
2: I bei dispetti. Poi abbiamo detto noi che ulteriore indizio
0: è stata un'uscita di questa band, di questo artista,
1: fine agosto,
0: molto di recente. Vabbè, noi abbiamo prima la cassettiera e poi il reverse. Sentiamo lei che cosa ha da dirci.
3: Sì. Organizzazione internazionale che coordina la cooperazione tra le forze di polizia nella lotta al crimine internazionale.
2: Lo stavo per dire io.
0: Sì,
1: Potrebbe anche essere una partita di calcio.
2: Però io stavo per dire tipo quelli che lavorano alla stanza, ma in realtà è un altro discorso.
0: Sì, è un'altra cosa ancora. C'è il reverse, appunto, eccolo. Si capisca, è evidente.
1: Potrebbe essere al contrario.
2: Lo dice.
0: Che dice appunto?
2: Dice strione. Vabbè, poi non si può dire perché va body shaming, però veramente, raga.
1: Controlliamo le.

0: Yes, Sugar Ray. Allora, cari Emanuele, Giampiero ed Emanuele, sì, che si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non
1: sì,
0: ce l'abbiamo?
1: Dai, sì.
0: Andiamo a sentire, a leggere, se come dite voi, ad esempio.
2: Interpol, sì. Spazio, trattino, spazio, turn on the bright lights.
0: Perfetto.
3: Ah, bravo.
1: Vorrei fare anche un plauso però ad Andrea, che dice Interpol, Antics. Eh no, ho sbagliato album, peccato. Cioè,
0: vabbè, però,
1: soffre di questa cosa.
0: Bello,
1: non
0: che comunque sia stato umile nell'ammettere suo errore. Vabbè, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te, maestro Cesare.
4: Ciao.
1: A lei, maestro Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valeria, domanda. Buon un attimo, stai calmo.
0: Sì,
3: che mi monta addosso.
0: Lo so, è che
1: pure Britti ti monta addosso.
0: La gente c'ha fretta.
3: Non lo so per quale
0: differenza
3: motivo.
0: Differenza nostra.
3: Voglio parlare, ma non posso parlare. Ciao, a domani.
0: A domani, vi lasciamo con Mar Rumore con voi fino alle 21. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
4: Fino al 25 settembre è possibile richiedere i buoni libro per studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e per iscritti ai corsi di formazione professionale. I buoni consentono l'acquisto di libri di testo, dizionari, narrativa, consigliata dalle scuole, software e tablet. Requisiti e dettagli su comune.roma.it. Roma Capitale ha stanziato circa 29 milioni per l'ammodernamento delle linee metro. Una parte dei fondi sarà destinata alla sostituzione di scale mobili e ascensori della metro A, l'altra al rinnovo tecnologico dei sistemi di esercizio e sicurezza della linea C. Ritorna il 12 e 13 settembre al Festival Dissonanze New Chapter. Due giorni di musica, DJ set e suoni all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un nuovo capitolo di pura sperimentazione sonora che attraversa il panorama globale della musica elettronica. Info su comune.roma.it.

0: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Questo è Malrumore.
8: Rumore!
7: On Radio Rock.
9: Hey, proprio così torna Malrumore, o meglio, ricomincia in questo lunedì 7 settembre, sono le 18:06 ed è davvero un grande piacere risiedermi davanti a questo mixer e darvi il ben ritrovato e il ben ritrovati per queste tre ore che iniziano adesso e andranno avanti in una lunga, lunghissima stagione. Giorno per giorno, chiaramente, quindi si arriva alle 21 e poi arrivederci e grazie e si passa avanti. Con me in tutto questo, chiaramente, Sandro Canori, con me che sono Paolonia Zumo, perché magari uno basta che si assenta un attimo e ci si dimentica delle conoscenze o magari sono arrivate persone nuove qui all'ascolto di questo mondo fantastico che si chiama Radio Rock. Fino adesso siete stati in compagnia di Antipop, Valerio Cesari, Emanuele Forte, Giampiero Giuli. Quanto è bello quando nel caos tutti i pezzettini tornano al loro posto. Siete stati bene in questo primo giorno, diciamo così, di nuova stagione di Radio Rock? Sicuramente sì, quindi andate sul sito radiorock.it a recuperare le playlist, il palinsesto, insomma, cerchiamo di navigare insieme e iniziamo anche noi con la musica. Il primo salto indietro nel tempo è in compagnia dei Killers. Radio.

0: brano delle nuove uscite da 10 anni, gli Anthrax, le nostre novità, Everybody's Got a Plan, tutti hanno un piano, ed effettivamente anche noi, ma per dare il via a questo marrum serve una sigla.
1: Finalmente l'ora è giunta.
0: Ma non è un inneggiare ad altri tempi.
1: Siamo tornati in diretta sulle frequenze di 106.6.
0: State avendo questa brutta abitudine di chiamarci Sandro e Raimonda, non vi pare abbastanza che io mi chiami Paolonia?
1: Ma... con Sandra e Raimondo, no?
0: Erano gli originali.
1: No, tu sei, però io voglio essere Raimondo. E infatti
0: tu sei già Sandro.
1: Ho capito, però nella logica 2, se prendiamo i personaggi, io so più Raimondo che
0: Beh,
1: Sandra.
0: Beh, è chiaro, io sono rincoglionita e un po' svampitella.
1: Esatto.
0: Invece,
1: in più adesso io stavo comunque imitando quegli anni là, e sappiamo che Raimondo non ha mai rinnegato i suoi passati da repubblino di Salò. Ma questa è una cosa che non c'entrava proprio niente.
0: Soprattutto per darvi il ben ritrovati, che cosa meravigliosa, ricordandovi quanto fosse. Vabbè, tutto a posto, che bello. Sandro Canori, ben ritrovato.
1: Spezzeremo le reni a tutte le altre trasmissioni. Questo è un annuncio di guerra, di terra, di mare e dell'aria.
0: Soprattutto.
1: Niente ci fermerà, nessuno si opporrà tra noi e il caos, anche per quest'anno.
0: Esattamente, qui a cercare di dominare o subire più di quanto possibile. A proposito delle altre trasmissioni, ringraziamo il buon Emma Lollo, che comunque ha sostituito, ha riempito il vuoto nei vostri cuori. In
1: anche
0: qualche
1: il
0: modo...
1: direttore ha sostituito le nostre figure con scarsi, ma comunque risultanti risultati.
0: Erano comunque dei risultati, sicuramente. Quindi ringraziamo anche lui. Pensa, ci vuole un direttore per riempire più o meno.
1: A noi.
0: Sandro, a noi ci è piaciuto che lo... Ma io dico,
1: noi che ci teniamo a questa radio.
0: Santo
1: e a
0: cielo,
1: queste frequenze.
0: Santa miseriaccia. È anche un'altra delle prime cose che mi sento di dire in questa nuova fragrante.
1: Sì.
0: Sandro, non funziona un cazzo. Uno non può iniziare una stagione così. Ho aperto 7
1: dai,
0: cose.
1: Dai, carica, fai finta di niente. Raccontaci cosa hai fatto quest'estate.
0: Quest'estate siamo stati questa settimana scorsa, come vi ho detto, no? Il tour culinario delle Filippine. Sono passata per Bali, credo di essere finita in Sud America. Insomma, varie ed eventuali.
1: Ma sono successe tantissime cose in questi 5 giorni in cui non c'era.
0: In realtà tantissime. Il 90% del mio tempo è stato fare cavolo ne avrei potuto parlare in diretta. Cavolo ne avrei potuto parlare in diretta per arrivare oggi
1: e questo
0: non ricordarmi quasi nulla.
1: Questo fa capire che comunque, vedi, quando poi la radio non c'è, oltre che i topi ballano, ma ci manca anche il fatto di poter... Io però ce l'ho delle cose, c'è Coyote Acme,
0: certo,
1: c'è Kimi Antonelli, c'è i World Nomad Games
0: soprattutto,
1: ma la notizia, c'è poi la nuova puntata di Falsissimo su Belè Rodriguez.
0: Sì, c'è amico che sta facendo cose strane.
1: Sì, che però l'ho lasciato, devo dire, però chissà. E poi il matrimonio dei Me contro Te, poi non lo so, questa era la mia interessantissima parte
0: contributo.
1: Vabbè, non so tu, però
0: siamo stati anche attivi nel chiedervi di che cosa avevate bisogno in questa nuova stagione di Marrumore. Lo abbiamo fatto attraverso il 3899106600 nell'ultima puntata. Lo rifacciamo anche oggi mentre ci date il ben ritrovati. Luigi, che bello. Andrea, sempre nei nostri cuori. Auguri per la nuova stagione. Noi Ultras ci siamo sempre. Ecco, le cose che potevano alleggerirci sull'arrivo di questa nuova stagione non lo hanno fatto. Cioè, delle partite di calcio che mi hanno levato 2-3 corde vocali, come potete sentire. Poi successivamente più o meno le stesse emozioni vissute anche attraverso la Formula 1, perché quando vedi cose incredibili, mai successo questo, mai visto questo, Carlo,
1: io non parlo.
0: Tu non parlo, io non parlo mai. Per te non avrò, com'era? Vabbè. E poi soprattutto, perché Sandro, perché?
1: Perché
0: il giorno prima
1: perché
0: di tornare in diretta uno va in una pineta sotto il sole, fa tutte le cose che abbiamo fatto noi ieri.
1: Vabbè, c'era un evento del wrestling, abbiamo fatto del wrestling perché in realtà ieri sono finite le vacanze, oggi è già il secondo giorno di questa nuova e lucente stagione che ci porterà fino alla fine dell'anno, e ho appena avuto dei dubbi sull'anno, cioè in che anno siamo, ma sicuramente arriveremo 25, 26
0: purtroppo.
1: Arriveremo fino alla fine fine del 2026 a passo di carica. Come si dice? No, non si dice. Ma siamo, io sono pronto, sono carico. Guarda,
0: okay, meno oggi faccio, ma, oggi sintonizzatevi in tutti i luoghi, vale. Sì, tutti i luoghi in cui potete anche guardare Radio Rock, tipo Twitch, tipo la Radio Rock
1: TV.
0: Un altro
1: problema.
0: Perché è aziendalista oggi, Sandro,
1: è appena
0: troppo...
1: apparso il Papa a Sky G24 e ho anche pensato, ma chi è questo Papa? Cioè per me mi aspettavo di Francesco.
0: Allora, Sandro addosso una maglia di Radio Rock, Sandro non riconosce il Papa, Sandro per una volta
1: penso che sia
0: è
1: 2025.
0: Colui che sta avendo un'ischemia, credo.
1: Sì, oggi ho messo la maglietta di Radio Rock perché mi sembrava giusto il primo giorno di scuola comunque riconoscere un po' dei meriti a questa azienda che ci ospita per l'ennesima stagione con croce e delizia,
0: dandoci persino dei soldi,
1: ma
0: penso.
1: Molta più croce,
0: molta croce, tantissima croce. Ora mi viene il dubbio, ne sapete qualcosa? C'è questa cosa del Papa che oggi è a Genazzano,
1: a Genazzano,
0: perché mi hanno mandato delle immagini di uno che gli crollava addosso, era oggi,
1: in che senso?
0: Bellissimo, ora te lo
1: forse
0: faccio vedere.
1: Ai.
0: No, non era AI. Intanto, se anche voi siete confusi e avete bisogno di alcuni punti di riferimento, abbiamo bensì addirittura un riassunto della stagione precedente, tutta intera di Malrumore.
2: Fatti fondamentali appresi nella stagione precedente di Malrumore. Le macchine fanno quello che vogliono, le mucche fanno mu, ma una fanno mu. Mai tradurre o spiegare i testi dei Death Cab for Cutie. Se divide e ridete, divide e perirete. Puoi chiamarlo se vuoi in mille maniere, soprattutto in faccia a Terence Hill. La Baumobile può distruggere classi A e furgoni senza far nulla. Se parli di te in terza persona sei a un passo dalla fase Feltri. Stefano Akira non esiste e non può powerbombarti. Gesù come l'Echidna ha buon intenditor, buon intenditore. Da immense strade aperte a volte tornano uccelli. Il finale della Bella e la Bestia, dammi una scassolina. I Cavalieri dell'Apocalisse sono Donatello, Melchiorre, Pestilenza e Alitosi. Ci sono troppi, Mario! Quando Paulonia ci manderà a dare fuoco al King dell'Arrosticino sarà troppo tardi. Un po' si ride, un po' si piange, un po' si pensa a Laura Pausini, volevo dire Satana.
3: L'intelligenza artificiale è molto utile.
2: Morgan deve stare molto attento alla salute o alla vita. Quello che apprenderemo in questa stagione è avvolto nel caos e anche se l'autocombustione non è ancora avvenuta abbiamo superato l'ostacolo della pausa estiva. Siamo pronti per...
0: Vedi che servono tantissimo i riassunti, Sandro. Laura Pausini, che da Satana, come vi abbiamo raccontato nel nuovo video, o non so neanche che cosa, che diamine di prodotto fosse quello che ho visto per qualche frammento al telegiornale, mette ali da angelo.
1: Sì, però era anche, c'era anche la controparte vestita nera con la croce, quella imputata di essere satanica, quindi ha fatto sto video forse che ha aggravato la sua posizione.
0: Macello, macello, Laura Pausini confonde più, mamma mia. Comunque, 899-106-600, vi siete mancati voi? Non lo so, noi vi siamo mancati. Scegliete voi quale pronome, quale complemento, quale oggetto, quale cosa, e scrivetelo al 3899-106-600 per esprimere la mancanza nei confronti di, come sempre, quello che vi pare a voi.

0: Pippi, curami. E se da una parte c'è Diego che dice pezzone, dall'altra c'è Sandro Canori che dice ma si è impallato. Succede anche questo.
1: Però non funziona niente, mi sono preoccupato.
0: Come si passa da sindacalista a di nuovo tutto quello che ci aspettiamo da te? Molto bello, c'è chi dice.
2: Io ho dubbi che Sandro non si ricordasse che anno fosse tra il 2026 e il 1936,
1: che non è stata una grandissima annata.
2: Ho visto le notizie nell'ultimo periodo.
0: Sì, è vero, insomma, potrebbe anche essere, però anche io ero confusa con l'anno, Sandro.
1: Vabbè, anche Alternative von Deutschland, che ritorna al vertice, in Zazonia, stiamo tornando, vabbè, basta.
0: Yeah. Quante cose molto belle, tra cui io che rido, perché insomma abbiamo consultato uno degli uffici oscuri di Marrumore, sì. non è caduto un fedele sul Papa o cose del genere. Quello che stavo commentando è un avvenimento avvenuto, pensa Sandro, è già scoop, sì. A San Severo il 25 maggio del 1987.
1: Ah bene, quindi però... cosa recente, dai, oggi con gli anni ci siamo proprio. Ricordi però quando anche quel fedele provò a placcare Ratzinger, ricordi? C'è stata pure quella storia.
0: No.
1: Ogni tanto capita che qualcuno prova a placcare il Papa.
0: E vabbè, sappiamo, anzi, per esempio, con no, com'è andata, quindi evitiamo.
1: Chi? No, quello non l'hanno placcato, credo che gli abbiano proprio bam bam pim pim.
0: Non stavo parlando di quello, parlavo della signora orientale che insomma poi ha causato la fine quasi del mondo.
1: Che io ogni volta che si racconta della signora orientale schiaffeggiata dal Papa, voglio ricordare a tutti che non è la prima persona che il Papa ha maltrattato barra schiaffeggiato. Perché qualche mese barra anno prima, mo non ricordo le tempistiche, ma qualcuno d'ascolto si ricorderà meglio di me, il Papa fece una cosa molto simile con una peruviana che lo strattonava.
0: Ho
1: detto peruviana, forse generalizzando,
0: male.
1: Era dell'America Latina comunque.
0: Mamma
1: non
0: mia,
1: cioè... che paese dell'America Latina. Vabbè, ho capito, uno. Paese dell'America Latina. E la signora lo strattonò e lui mi sa che non arrivò a dargli uno schiaffo, ma gli tirò un'imbruttita epica.
0: Gli disse
1: dove si vide il vero volto del Papa. Io continuo di quello, è il vero volto. Quindi
0: The dark side of the Pope.
1: Esatto. Quindi ricordiamole tutte le cose, non solo asiatici, ma anche America Latina, ma anche mise ben 2 like a delle fregne su Instagram, ricordate anche questo, cercatelo su Google se pensate che io stia scherzando, ma oggi non stiamo parlando di questo.
0: Oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlarvi, per l'appunto, vabbè, Laura Pausini, Angelo Demone, abbiamo detto può anche finire lì, i vostri messaggi soprattutto a tema mancanza, i ritrovamenti e gioia. C'era chi diceva mi eravate mancati fino a che non mi avete ricordato il matrimonio dei me contro te. Altro argomento. Allora sappiate che io a malapena, forse da lontano, ho capito l'area. Cioè che cavolo sono.
1: Per me sono dei geni.
0: Per
1: me sono dei geni.
0: Sandro, io
1: hanno greenwashato Vanna Marchi, sono dei geni.
0: Io ero contenta anch'io di tornare in diretta fino a poco fa. Pensate un po', adesso il mondo crolla su di me, quanto era bello stare nei boschi a pensare ad altro. E la cosa più bella è che le tradizioni non smollano neanche un secondo, quindi adesso andiamo verso il break con uno dei vostri suggerimenti musicali che aveva anche una bellissima argomentazione. Io partirei con The Devil and I degli Slipknot per far capire al resto del palinsesto che con Marrumore non si scherza, È vero, con Marrumore non si scherza, ma il caos scherza con noi. Quindi subito dopo la breve pausa che ci aspetta torna a trovarci un nuovo grande amico di Marrumore. Non se ne va più, sembrano quei gattini che ti abitano fuori di casa e tu prima o poi li adotterai tutti. Mannaggia, mannaggia.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
1: Supermercati Pim, Iper Famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
5: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 €. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 €. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 €.
4: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock presents
3: Clint 1918.
2: Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
4: Get your ticket.
2: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
5: Radio Rock.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche noci a 1,69€ al chilo e uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
13: 18:40, lunedì 7 settembre, il reprise di Malrumore. Siamo tornati per una nuova stagione e tornano anche i cari vecchi amici di un tempo, magari quelli che sono diventati ossessionati nell'ultima parte di Malrumore, ma l'abbiamo detto, non ci lasciano più. Ciao Eric, è bello ritrovarti.
14: Radio Rock, back in time.

0: Change the World, Eric Clapton, dai, non gli si può voler poi tanto male. Ci riporta in diretta e mi porta a ricordarvi di un evento abbastanza importante, perché Sandro, sabato 12 settembre torna una cosa a cui tengo particolarmente, il Meta Sound Fest. Si svolgerà all'anfiteatro Mike Land di Genzano, a Genzano di Roma. È una serata di musica, spettacolo, beneficenza, tutto quanto a sostegno di Comen Italia nella lotta contro il tumore al seno. Sul palco ci saranno anche questa volta un sacco di cose molto interessanti. Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, omaggio a Gabriella Ferri, scritto da Betta Cianchini, che noi qua conosciamo e amiamo molto, e Emanuela Zero, live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro, e ancora le Swingeress, quintetto vintage swing che ripercorre il meglio del repertorio di genere dagli anni 20 a oggi, proprio come noi. Incredibile questa cosa del tornare indietro nel tempo. E soprattutto, e ti giuro, qui ho bisogno del tuo aiuto per commentare tutto questo, a condurre l'appuntamento sarà Paolo Agnazzumo con Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. Ma non è molto bene, tra l'altro uno degli organizzatori principali ci sta anche ascoltando. Buonasera anche a te, che
1: allora
0: ci
1: grazie per aver accostato un monumento della televisione italiana
0: come Paolo Agnazzumo
1: Paolo Agnazzumo, che è un monumento della radio italiana, diciamo che una vicino all'altro sono due persone che cambiando media hanno fatto a loro modo la storia.
0: Guarda che qui vabbè, poi ne parliamo. Maria Grazia Cucinotta, sì, madrina dell'evento, che emozione, non l'ho mai conosciuta, vedi, sarà la grande occasione. E poi per tutta la serata ovviamente saremo lì all'aperto al parco, ci saranno stand enogastronomici, si starà sicuramente molto bene. Meta Sound Fest sabato 12 settembre dalle 19:30 all'anfiteatro Michael End di Genzano di Roma. Allora, l'ingresso è libero su sottoscrizione, io ve lo dico già adesso. L'anno scorso, durante l'altra edizione, ho passato il tempo a urlare a quelli che stavano fuori dal perimetro del parco dicendo: pulciari maledetti, se volete godere della serata venite, dovete dare solo un euro a sostegno comunque della lotta contro il tumore, forse ce la potete fare anziché stare qui a ascoltare musica gratis. Infami, non fatemi fare la stessa figura davanti a Maria Grazia Cucinotta. Voi venite, date la vostra sottoscrizionina e tutto andrà bene. Media Partner,
1: ma ci sarà pure Alessia Mers?
0: No, quante ne vuoi, scusami, no, perché? Guarda, perché hai dovuto fare e dire questa cosa, mannaggia. Meno male che c'è chi dice Paolo Agnazzumo is greater than Cucinotta. Gabriele, non mi spingo a tanto. Però era per fare un altro rilancio, Sandro. Oggi è andata in onda la prima puntata di Rewind, che io dovrei sapere che cos'è e dove è andata in onda.
1: Tra l'altro, sbaglio o credo ricorda bene, no? Ma ragazzi, fai quello che vuoi, però Maria Grazia Cucinotta, se non ricordo male, ha recitato nei Soprano.
0: Pure.
1: Penso
0: proprio. Ne ha fatte tante da raccontare.
1: Ho capito, i Soprano.
0: Vedi, capito. Però lei ha fatto i Soprano, ma io ho fatto Rewind.
1: Che cos'è?
0: Un format scritto da Valerio Cesari e condotto da Paolo Agnazzumo. Però oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata.
1: Ah, wow.
0: E effettivamente sì, che molte persone carine mi hanno scritto: wow, televisione. Sì. Insomma, è tutto quanto sempre sull'833 del digitale terrestre, Super Six, che sapete, è lo stesso modo per guardare Radio Rock adesso, finalmente anche in tutta Italia. Quindi oggi pomeriggio, proprio alle 15:30, se non vado errata, è andata in onda la prima puntata. E quindi anche io televisione.
1: Però hai già fatto televisione.
0: Infatti,
1: no?
0: Quello quindi... che dice. Però cerco sempre di nascondere la maggior parte di cose che faccio. E quindi è stato divertente vedere le persone scrivere: ah, Paolo, finalmente!
1: Sei stata anche a Forum.
0: Sono a Forum più
1: possiamo
0: volte.
1: Dire, diciamo,
0: non credo
1: la verità,
0: che avrei.
1: Diciamo la verità,
0: no,
1: su Forum.
0: No, Sandro, vorrei diciamo che mi ricontattasse. Vorrei che mi ricontattasse.
1: La dico io la verità su Forum. Perché qui si parla tanto di Radio Verità.
0: Non mi togliere quei pochi sogni.
1: E poi il wrestling è scriptato. Invece Forum è
0: visto
1: vivo.
0: Ieri quando hanno fatto: ma come? Vero. Sanguinano. Ragazzi.
1: Pensa
0: alle volte.
1: Cose che...
0: Ci sono delle cose che succede che sono vere. E ho fatto fuori, ho fatto il pranzo è servito, ho fatto anche. E ho condotto vari programmi di animali.
1: Vabbè, pranzo è servito, però una riedizione, perché non era una trasmissione.
0: La nuova, l'hanno riportato, hanno provato a riportarlo in auge. Non è, certo. Ovviamente non con Corrado, non sono così vecchia.
1: Mi raccomando,
0: vecchia.
1: Non facciamo mai delle nuove idee, eh?
0: No,
1: mai, mi raccomando.
0: No.
1: Io questo lo dico al mercato, tutto, lo dico al cinema, alla televisione. Mi raccomando, non tiriamo fuori delle nuove idee, mi raccomando.
0: Piano piano che non si può. E poi però sai cos'è la parte più bella che rimarrà per sempre con me dentro il mio cuore? Perché mentre, vabbè, forum, no? I quiz a premi sono diversi. Pranzo e servito era uno di quelli che mi piace, perché manche diverse dove veramente devi mettere alla prova tutta una serie di abilità, non solo logiche. C'era anche una manche dove dovevi riempire una valigia per partire, degli oggetti giusti sparsi nella strada, tante cose. Ho vinto praticamente tutto tranne la manche sulle canzoni.
1: Che no.
0: Era tipo i testi di canzoni italiane, io non so neanche chi è, ma Marrone.
1: Se c'ero io invece su quella magari,
0: esatto,
1: andavo fortissimo.
0: E soprattutto, pur avendo vinto quasi tutte le manche, lì dovevi girare la ruota e comporre un pranzo.
1: È un altro,
0: c'è cioè sempre una cavolo di ruota da girare.
1: Ruota
0: e
1: gira.
0: Hai tipo primo, secondo, latticini, dolce, fai conto.
1: Okay.
0: E a me uscivano sempre i cazzo di latticini che neanche mangio. Quindi ho perso verso il signor uomo gatto di tutte le trasmissioni. Però lui era uno che ha fatto tutti i quiz a premio.
1: Canzoni, che canzoni erano più recenti?
0: Era una di Gianna Nannini.
1: Okay.
0: No, ultimi 15 anni più o meno di produzione.
1: Allora,
0: ma io, che volete da me? Io lavoro alla radio del rock. Va bene. A proposito di rock, questa è la nuova The Fontaines DC e si chiama Marianna. Brand new music right here. Brand new.

0: Marianne Fontex DC da votare sul sito radiorock.it tra le nostre novità. Ma come fanno a essere già le 18:54? Abbiamo fatto tre talk, o almeno questa è la sensazione. Vedi, le vacanze servono.
1: L'incubo della musica.
0: Le vacanze servono. Certo. L'incubo della musica. Sandro Canori già torna nel ruolo che più ci aspettiamo. Credo che gli argomenti di oggi ce li diamo in faccia, perché? Qui arrivano veramente troppi messaggi. Cerchiamo di recuperare. Intanto, al break ci siamo arrivati con gli Slipknot, no?
1: E c'era grandi,
0: vero, famosissimi.
1: Mi piacciono tantissimo.
0: Famosissimi per
1: dei rutti.
0: Esatto. Guarda, non ti sei allontanato. E c'è chi dice: ma cosa avrebbe tirato? Cosa avrebbero tirato fuori gli Slipknot se avessero avuto a che fare col traffico romano? Cioè, capito? Sono cresciuti in Iowa.
1: Sì.
0: Che cavolo di problemi.
1: Ah, dici, se li caricavamo anche di ancora
0: pensa
1: più odio e
0: risentimento. Pensa invece se fossero stati loro, ma cresciuti qua con questo traffico.
1: Guarda,
0: comunque,
1: che non lo puoi sapere, perché invece magari vivendo in un posto più tranquillo sfogano in quel modo. Se invece magari fossero vissuti in un modo che rispecchia di più le loro canzoni, magari invece avrebbero fatto un altro genere musicale più soft.
0: È vero, è sempre sullo stesso argomento,
1: perché tu sfoghi quello che manca, magari, no?
0: Potrebbe essere.
1: Chissà.
0: Sempre sullo stesso argomento, quindi il brano degli Slipknot, c'è chi ci vuole rubare il lavoro qua.
2: Ma sono io che ho dei piccoli ictus alla guida o la canzone era tagliata?
0: Ecco,
2: perché in caso mi preoccupo.
0: No, allora,
1: preoccupati lo stesso, perché hai notato una cosa che non so come sia possibile.
0: Sì, io ho ricontrollato, insomma, c'è quella sfumatura finale dove
1: che dura un secondo e mezzo e praticamente si sega un secondo e 25.
0: Praticamente, esatto, cioè manca proprio un finale e insomma adesso
1: ma una roba tipo zero virgola,
0: e quindi lasciaci a noi le ischemie, per
1: quindi
0: favore,
1: preoccupati comunque, però
0: preoccupati. E poi qui non mi ricordo se abbiamo ascoltato le
3: cose. Sandro, siete mancati tantissimo.
0: Ah sì, qua c'è da fare la manzina. Sì,
3: ma ho una domanda per Pau, ovvero per quanto tempo sei svenuta quando Penta
1: un wrestler.
0: Aspetta.
3: Hai ripostato la tua storia Instagram.
0: Mamma mia. Poi
3: come faccio a sapere in anticipo quando ci sono le serate della Break Pro Wrestling?
0: Allora,
3: ogni volta lo vedo troppo tardi.
1: Chi ci pensa? Vado io.
0: Iniziamo con la prima domanda che ha fatto a me. Ma posso rispondere alla mia personale?
1: Sì, dai, vai.
0: Grazie, è stato molto divertente, perché dopo una delle ultime, anzi l'ultima partita comunque della Roma, c'è stato un video condiviso dal canale dell'AS Roma con Wesley che fa il suo simboletto dei tre punti messi in tasca.
1: Sì.
0: Che però per farlo fa esattamente uno zero miedo, il gesto delle mani di
1: out.
0: No?
1: Si chiama così, tout.
0: Non lo so. Comunque questo è gesto delle mani, tipo un po' paga la mossa, che poi diventa una M fatta con le tre dita
1: perché
0: centrali.
1: Perché sapete, i wrestler hanno i loro gesti, no? Come John Cena faceva you can see me, Penta fa zero miedo, quindi fa prima lo zero con le
0: tipo
1: dita,
0: okay,
1: e poi la M.
0: E poi la M si rigiri. Vabbè, se ci state guardando in video è molto più facile. E quella cosa lì che ha fatto Wesley stava perfettamente anche sul brano di Penta, sulla musica di entrata, che proprio inizia con zero miedo, con la chitarra di Adam Jones, abbiamo sentito un sacco di volte, quindi sì, l'ho ricondivisa tra le mie storie taggando tutti e Penta mi ha ricondiviso, è stato molto bello, con tanto poi di polemiche di persone che dicono: oh Wesley, ma non è quello, cioè Penta non stava facendo quello, chi se ne frega, una figata comunque.
1: No, perché Penta non è che non ha capito l'ironia della tua storia, e quindi giustamente

0: giustamente la ricondivisa.
1: Ah, c'è uno che fa zero miedo. Ah, S Roma, sì, ok. E ricordiamo che insomma poi quando ci sono le trovate tra WWE e calcio italiano non finisce sempre nella migliore dei, nel migliore dei modi, perché abbiamo avuto Penta che è stato con qualcosa dell'Inter tipo a un certo punto l'anno scorso, e quest'anno Jevon Evans con la Juventus.
0: Ma non solo, si fanno sempre il giro delle squadre quando c'hanno il tour europeo.
1: Vabbè, I'm waiting for the right moment.
0: Ho fatto cinture personalizzate quest'anno.
1: Mamma
0: vabbè.
1: Mia, mamma santa. Poi tornando a ma come faccio a capire quando mi perdo sempre gli show della break?
0: Beh, manca fa così.
1: No,
0: però,
1: io vi meno, vi meno. Prego, vuoi una musica più carina?
0: No, stavi andando tu. Io
1: no, questa era
0: lascio.
1: La mia domanda.
0: Io ormai mi hai scaricato, non c'ho più. Allora, di base, quando portiamo i wrestling in radio, di solito è la settimana dell'evento. Quindi se tu sei un ascoltatore attento e sei un ascoltatore attento, quando vengono i wrestler in radio, cioè alza le antenne, perché ci siamo quasi,
1: esatto,
0: alla data dell'evento.
1: Quello potrebbe essere
0: oltre al fatto
1: modo
0: che lo ripetiamo tipo 70 volte per tutto il mese precedente, quindi forse è vabbè, si è scambiato l'ictus con l'altro ascoltatore, dai, magari.
1: Esatto, forse sì, dai, effettivamente insomma ci sono i canali social, e tra l'altro, cioè, per favore andate subito a mettere un like all'ultimo reel di mia fattura. La cosa che mi dà più soddisfazione al mondo è sincronizzare wrestler che si picchiano con delle canzoni di mia scelta, quindi dell'episodio un po' speciale di ieri, in qualche modo ispirato a Gravity Falls, trovate il riassunto sul mio profilo, sul profilo della Break Pro Wrestling. Ci sono i social, c'è il sito internet, dici non uso Instagram, va bene, ogni tanto vai su breakprowrestling.com, non mi ricordo, e trovi i dettagli anche lì. Ascoltaci, facciamo delle marchette costanti, come fate a perdervi ancora delle cose? Ma a proposito di perdite e di cose tristi e di wrestler, ne ha sicuramente parlato anche varie altre parti del palinsesto di oggi. Andy Williams, ex chitarrista degli Every Time I Die e wrestler professionista, è morto a 48 anni. Notizia insomma degli ultimi giorni, ha avuto proprio un malore sul ring, The Butcher il suo name, e siamo un po' tristi. C'era chi chiedeva di ricordarlo in qualche modo, una canzone breve perché abbiamo fatto tardi, anche una delle non più pesanti in assoluto. Questa è The New Black, Every Time I Die.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
4: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
3: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
4: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
3: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
4: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
10: Prima ora di Malrumore, il grande ritorno, nuova stagione già volata alle nostre spalle. Sono le 19:05 minuti. Questa è Radio Rock, siete in compagnia di Sandro Canori e Paolonia Zumo. Indovinate voi chi è chi. Tantissimi messaggi ancora da leggere, non vi offendete, siete troppe troppi in questo riavvio del motore. Intanto Back in the Time, si salta indietro nel tempo, non troppo, solo 2006, loro sono però i My Chemical Romance.

0: chiedevo perché l'improvvisa voglia di ascoltare Avoid the Light dei Pantera, forse perché questa novità è quella dei Down, si chiama Blood Oath e porta un po' di quel demonio che tanto amiamo e apprezziamo qui a Malrumore.
1: Voi, voi lo apprezzate, io per niente.
0: Per Sandro sono tutti ruti e fastidio fondamentalmente. Ruti e fastidio.
1: No, questo lo dici tu? No, no, no. Io ho un problema con la figura di Satana, però vabbè, ci
0: ma non
1: stare,
0: è no? Satana, è noi, è così, è l'oscurità interpretata per come è meglio.
1: Cioè. Non mi piace.
0: Sandro Canori ce l'ha con Satana.
1: Io ho paura del buio, non mi rompete le scatole.
0: E noi siamo qui per insegnarti quante cose belle si trovano laggiù.
1: No, niente.
0: Nell'oscurità, the only way out is through, nell'oscurità si trova la luce se attraversi. No, vabbè.
1: Quindi?
0: Non lo so, dicono queste cose quelli altri.
1: Però quindi? Vuol dire che è meglio, cioè quello nasconde.
0: Che è meglio stare alla
1: però
0: luce.
1: Però poi io trovo le cose nel buio come?
0: Come?
1: Con la luce.
0: Se sei fortunato. E oppure con il mio stinco trovo spesso degli...
1: No, stavo facendo citazioni a inizio della
0: storia. Basta, basta quel decennio, ventennio e trentennio, ormai quella quotidianità qua. Potremmo dire. Senti, torniamo a noi, 19:14 qua, troppi messaggi, poco tempo, un macello. Bentornati, grazie. Se vi fosse sfuggita l'ultima trozzata del profilo ufficiale della Casa Bianca, agevolo lo screenshot. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil might beware my power. Green Lantern's
1: nice.
0: Light. Citazione di Green Lantern da parte di Donald Trump con questa immagine fatta con l'IA di lui con tutta questa luce verde degli aerei, delle navi,
1: sì,
0: da guerra, luce verde tipo lanterna.
1: Sta
0: l'anello.
1: Uscendo Lanterns, la serie TV su Lanterna Verde, e soprattutto il Giappone l'ha intimato più volte di intraprendere vie legali se lui non avesse smesso di fare cose con i Pokémon, Dragon Ball e quant'altro. Quindi evidentemente essendo stato
0: di qua, essendo
1: stato
0: a casa
1: diffidato
0: mia
1: dai giapponesi, sarà tornato sui riferimenti pop americani.
0: Vedremo se gli risponderanno, insomma, vietandogli di fare altro oppure
1: ma chi?
0: No. Lanterna Verde, DC.
1: Bisogna vedere chi comanda la DC.
0: Veramente brutto, tra l'altro, questo post, ma quanto fa ridere che questo messaggio arriva mentre io ti dico l'oscurità e lui qui parla di luce e tu sei pro luce. Quindi Sandro Canori è pro Donald Trump.
1: Pro luce, abbiamo detto.
0: Pro luce con la L. Anche se il commento di Andrea è migliore, latrina verde anziché lanterna verde. Effettivamente.
1: Stanno parlando molto bene di questa serie, poi io non la guarderò mai, però rispetto a tante altre cose dicono che non va male.
0: Non va male, va male invece un messaggio che non ritrovo, ma abbiamo parlato, adesso lo cerco con calma e per piacere, abbiamo parlato di sport, Sandro,
1: sì.
0: Ma come sempre solo di wrestling, insomma un po' una triste notizia, un po' l'evento della break. A proposito, Marchettona, il 31 ottobre ad Hacienda torna il prossimo episodio della Break Pro Wrestling.
1: Yes.
0: Foolish Mortals, quindi vabbè, poi saprete altro. Abbiamo accennato a qualcosina di Antonelli, abbiamo accennato a qualcosina di calcio. Su Antonelli vorrei dire solo una cosa, casco incredibile fatto in collaborazione in omaggio a Valentino Rossi, fantastico, quindi tutta una serie casco ovviamente per il Gran Premio d'Italia, quindi ispirazione da quelli usati da Rossi al Mugello del 2002, il dottore raffigurato mentre tiene sulle spalle proprio Antonelli, ci sono tanti simboli importanti dell'italianità tra cui il simbolo del nostro cuore qui a Malrumore, il bidet.
1: Sole, il
0: bidet, sì. Sole, luna, bidet, questo era presente sul, non solo il bidet però è ovviamente la cosa, cioè vedere Kimi Antonelli che fa guarda c'è questo e poi c'è il bidet. Antonelli, uno di noi. Antonelli che ieri ha fatto una cosa incredibile che a me emozionava, i motori emozionavano così, forse sì, tempi con le grandi rimonte da posti fino a classifica, quindi da 19° a primo a 20 anni, fa comunque un po' impressione. E ho detto che ultimamente mi sono emozionata anche per le partite della squadra che seguo di calcio, vale a dire la AS Roma.
1: Sì.
0: Mi hai sentito dire altro?
1: No, niente.
0: Mi hai sentito, cosa che faccio spesso, gridare di gioia, pensare che la vita è finita, tutto a posto.
1: Capita spesso con la Roma questa cosa. No?
0: Vero? Però subito, 3899-106-600.
2: Oh ragazzi, bentornati, vi do il mio bentornato da Giuliano, bello ritrovarvi
1: ciao,
2: in questa
1: ciao,
2: nuova stagione.
1: Ciao,
2: complimenti
1: ciao.
2: Ragazzi, dopo 25 anni, porca puttana, porca la miseriaccia. Complimenti ragazzi per sto scudetto, il quarto.
1: Allora,
2: pazzesco ragazzi, davvero complimenti a voi romanisti.
1: Allora, innanzitutto,
2: visto che state festeggiando, quindi grande scudetto.
0: Guarda, io faccio fatica.
1: Allora, aspetta.
0: Vai, te la lascio.
1: Bisogna dire le cose come stanno. Allora, Giuliano, Giuliano, giusto, sì. Ha detto queste cose non si fanno, ma non solo, non è che non si fanno, perché non si fanno perché poi se ti ritorna in culo fa male il doppio. Ma tralasciando questa cosa, perché andrei sull'argomentazione che non voglio tenere, e non voglio nemmeno rivolgermi solo a te, ma un po' a tutte le cose che sto leggendo
0: in
1: questo
0: settimana
1: periodo.
0: L'ho già sentito,
1: allora,
0: un paio di volte cose.
1: Avete un po' rotto il cazzo con questa cosa dei campioni d'Italia d'agosto, perché non so a che età la vostra mente sia rimasta ferma, ma io non sento un romanista che vince lo scudetto d'agosto da almeno 15 anni, ragazzi. Basta guardare i calendari, basta guardare come siamo arrivati in classifica negli ultimi anni. È stata una tragedia, e il cambiamento del romanista è stato proprio quello, in realtà, che il romanista da borioso, spocchioso, che vinceva sempre agosto, è diventato quello che non crede più in niente, con la curva spaccata. Ci abbiamo avuto tanti problemi che poi, grazie a Mourinho e non solo, ci siamo ricompattati con il record dei sold out e quant'altro. Ma prima di tutta questa fase, io non lo so tu con che romanisti parli o in che Roma vivi, ma il romanista mi era proprio cambiato. Cioè, la Napoli ci ha totalmente rubato la posizione di eterno secondi, poi riuscendo in quello in cui noi abbiamo fallito, perché ha vinto ben due scudetti, cosa non siamo riusciti a fare. Quindi basta con st'ironia. Cioè, siete come Paolonia che ancora ride con l'ascia entrata a Scanio l'8 di gennaio, capito?
0: Oh,
1: cioè, una roba che è de mille anni fa. Basta, sta cosa scudetta agosto non è più vera da 15 anni, raga. Non sentirete, cioè, non c'è un romanista. Poi adesso c'è dell'entusiasmo, ma grazie al cazzo. Ma se non c'è entusiasmo manco mo, ma che se le vediamo a fare partite, ragazzi? Ma non ho capito, ma andate a dormire. Ma questa cosa di ecco, sui soliti romanisti. Ma quali soliti romanisti? Ma che cazzo state dicendo? Ma dove vivete? Rimanete con delle convinzioni in testa, impiantate, inchiodate, e poi la cosa rimane quella per sempre. Anche se poi succedono un'altra 70 miliardi di cose in mezzo, voi vi ricordate quella cosa dei 30 anni prima, e quella cosa è vera, e non i 30 anni dopo. Basta, raga, basta veramente. Basta questa storia dei campioni di agosto. Ma anche perché magari avessi vissuto delle estati da campione d'Italia a agosto. Abbiamo vissuto delle estati peggio delle stagioni. Ma basta, raga, basta questa storia. Poi lo capisco che un po' magari state stringendo, vi si sta stringendo l'ano, forse un po' è quello. Però è un vostro problema, non un nostro. Lasciate che noi facciamo il nostro campionato e ce lo viviamo come cazzo ci pare a noi.
0: Finito?
1: Sì, ho finito.
3: Ciao.
1: Grazie. Okay. Grazie a tutti, grazie a Giuliano per avermi dato l'opportunità, perché mi lamentavo ieri di questa
0: cosa.
1: Sì,
0: esatto, è una cosa che sta uscendo.
1: Quindi mi ha dato l'opportunità di dire questa cosa finalmente. Oh, mi raccomando, e tra l'altro ditelo pure ai vostri amici che vanno in giro a dire questa cosa, dormite da piedi. Siete 15 anni che state dentro un tumulo, evidentemente non seguite quello che succede nel mondo.
0: Esatto, meno male che tutto, allora, Sandro stima,
1: grazie.
0: Forza Roma, ci scrivono, va bene. Non è ancora il tuo, mancano 40 minuti. Però è tutto giusto, tutto bello, ma meno male che c'è Isabella che dice: "Ma perché in mezzo hai dovuto blastare Paolonia gratis? Lascia stare me e lascia stare a Scagno per Diana." Ok, Sandro,
1: scusa,
0: che cazzo, sei andato così bene?
1: Scusa.
0: E stavo proprio godendo di quella sensazione, sai, quando avete magari un cane un po' pericoloso, un po' aggressivo, e quindi vivi sempre con l'ansia, e poi un giorno finalmente vai all'aria cane e dici: "Ma vai, va, sbrana, fate sbranare, vediamo come va." Devo imparare a lasciarti andare, non prevenire.
1: Run wild,
0: Sandro Canori.
1: Sandro Canori.
0: Grande Sandro. Però, poi a proposito di questa cosa che stai dicendo, o meglio, che diceva l'ascoltatore, ma da me che vuoi soprattutto? Cioè, io qua piccole candida che ho solo detto che ho visto delle partite che mi hanno emozionato, saranno cazzi miei, non avevo neanche...
1: basta, usciamone,
0: no,
1: però!
0: Posso dire anche la mia?
1: No, perché ho detto troppo io.
0: Lo so, i cazzi tuoi. E c'è qua, se il direttore dirà: "Avete parlato 9 minuti, dirò: fai la percentuale di questi 9 minuti. Chi ha occupato
1: io,
0: quanto?
1: Te lo do io, ma al rumore, vai.
0: Ecco,
1: vai.
0: Niente, semplicemente che, per esempio, per quanto riguarda me, parli con una persona che, per carità, ben contenta di vincere un campionato, ci mancherebbe, ben contenta di vincere le partite, ma non sono tifosa neanche per questo. Io non guardo neanche le classifiche, non capisco niente degli altri, non me ne frega niente. Ma il premio, come si chiama, messaggio qui arriva da il nostro amico Fabio. Fabio dice: "Oh, comunque tutti quelli che si chiamano Giuliano tifano squadre di merda."
1: Ma non lo sappiamo che squadra tifa il Giuliano ascoltatore.
0: Beh,
1: sappiamo che squadra tifa il Giuliano speaker.
0: Però se dice una cosa del genere, sicuramente
1: non è, no, che è la stessa persona?
0: No, è la stessa. Okay. Dai, ma non era una nota audio, se c'è, Sandro, almeno la voce.
1: Ah, ebbene, non stavo ascoltando, forse, chissà.
0: Adesso ho ascoltato il messaggio, qui ho risposto per 10 minuti. Ma che succede?

0: davvero un po' urliamo, ma in mezzo che canzoni vi passiamo.
1: Che canzoni Holly e Benji,
0: proprio quello, A Perfect Circle Blue. E allora, qui si è scatenato. Santo miseria. Un'ora e 26 di programma.
1: Non ti mancava questa cosa.
0: Lo so che ti mancava. È stato strano questa settimana poter parlare e basta.
1: Che cos'è? Da dove viene?
0: Non lo so, gli alieni credo. Che cos'era quel rumore stranissimo?
1: Non lo so. Vabbè.
0: Va bene, senti, parlare così senza interruzioni umane o alieni, alieni a questo punto. Che cavoli.
1: Gas e luce,
0: il nemico da quel punto di vista. Qui si è scatenato chiaramente il putiferio. E sebbene Andrea al 3899-106-600 scrive: ma basta con sto pallone.
1: Andrea, vuoi venire a bucare?
0: Bucaci il pallone, dai, vienici a bucare il pallone. Non stiamo parlando di calcio, abbiamo risposto a un messaggio e
1: no,
0: soprattutto...
1: in realtà mi ha dato l'opportunità all'ascoltatore di lamentarmi in diretta di una cosa di cui mi lamentavo fuori onda.
0: Esatto, quindi... e quello è sempre l'uso migliore che facciamo di questa trasmissione. Poi un sacco di applausi e un sacco di messaggi che approfondiscono l'argomento. Ma che cacchio volete? A me piace guardare ogni tanto le partite, quando mi emozionano sono contenta. Questo è, vale quanto un album di figurine.
1: Sì, poi diciamo che siamo stati scaramantici per tanti anni, a scaramanzia non ci ha portato a niente, quindi adesso quando vinciamo siamo contenti.
0: Ma basta quello, cioè se vedi una cosa bella che non vedevi da anni, sì, ti fa sorridere quantomeno.
1: Sì, poi sappiamo anche che finirà a gennaio, quindi
0: finirà in lacrime, tragedia come sempre, perché quella è la nostra vita a prescindere dalla fede calcistica, quindi ma che cosa volete? Perciò siamo quasi a metà strada di questo mal rumore e non state per niente bene, perché...
2: Guarda se questo mozzo le va dal cazzo.
0: Ma
2: devo andare a fare la spesa, Anna, pia i ragazzini a judo.
0: Bene, io...
1: È una cheat, è una cheat.
0: Di cosa?
1: No, una cheat. Della sua vita, credo.
0: Vabbè, della sua testa, credo. Comunque, poi c'è chi è arrivato dicendo: oh, buonasera ragazzi, che bello sentirvi. Mi collego ora, sai, Sandro, infervoratissimo, che gli hanno fatto? Ah, ho capito, aggiungo subito. Niente,
1: no, niente,
0: it's a normal puntata di Mal Rumore in which every 5 minutes Sandro Canori screams. But no? Ben ritrovata Simona proprio sulla Minor Quotidiano. Sei arrivata molto bene, molto bene. Noi andiamo verso il break con delle anime morte.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: 70%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un babbio grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Ascoltando Malrumore on Radio
13: Rock. Nel mezzo del cammin di questo nuovo Malrumore, che come avrete capito più o meno è uguale al vecchio, sono le 19.37 in punto di lunedì 7 settembre. Quanti 7? Attenzione! Torniamo in diretta e parlavamo prima, no? Dopo l'assenza dei grandi amici che trovano il modo di tornare ad ossessionarti e a morderti le caviglie, io questo proprio non volevo ritrovarlo.
12: Radio

0: nell'offerta di quelle targate Radio Rock Afghan Wigs My Lover. Correte subito a votarla sul sito radiorock.it, mentre Paola Nazzum e Sandro Canori sono qui con voi. Sandro Canori ancora per 15 minuti.
1: Yes.
0: Perché anche in questa stagione la sua vita è più bella della mia. Ma torniamo a voi e alle cose che ci mandate al 3899 106 600. Molto belle, eh? C'è chi ridacchia per il ritorno in diretta in compagnia di Bon Jovi, proprio lui.
1: John Bon Jovi.
0: Gianni Bon Giovanni, non ce lo meritavamo, non ce lo meritavamo.
2: Ciao Radio Rock, è un periodo molto impegnato per me con il lavoro e ho ascoltato poco. Adesso tornando a casa ho detto adesso ti scrivo e ti chiedo i Sonic Youth.
0: Okay.
2: Ma poi accendo Nine Inch Nails, pezzo mostruoso dei Joy Division, Dead Soul. Ma che te venga a chiedere, dai, lo sai da te che devi mettere.
0: Esatto.
2: Sei troppo bello.
0: Ma chi?
1: Grazie.
0: Allora, Sandro, ti piace Sandro, Francesco?
1: Ma che non è che sa le dinamiche di regia, magari in questo caso ha capito.
0: No, ma parla con Radio Rock lui direttamente, era questo il bello.
1: Parla palesemente con me, che sa benissimo chi è che ha buon gusto musicale.
0: Certo, infatti sei proprio tu ad aver messo Dead Souls di Nine Inch Nails, che è proprio uno dei tuoi brani preferiti. Sei proprio tu che schiacci i bottoni di questa regia.
1: Io schiaccio tutto quello che voi non potete vedere.
0: Senti, sono una brutta persona se di fronte a questo messaggio così bello specifico il fatto che si chiamino Nine Inch Nails.
1: Sì.
0: Vabbè, però l'ho fatto. Sono qui per educarvi anche, vedi, un po' alle volte. La settimana scorsa Lollo ha passato i Turbo Negro su mia richiesta perché sono brutto dentro. Si chiamano così, Sandro, i Turbo Negro li passo spesso anche io. Poi che cosa vuol dire? Volete Lollo? Prendetevi Lollo, io me ne vado, per sempre in vacanza. Arrivederci, basta, mi sono offesa, non voglio più andare avanti.
1: Ciao.
0: Vabbè, comunque, questo inizio, però l'inizio di Runaway di Bon Jovi ha aperto tante cose
1: Runaway,
0: nella nostra testa.
1: Runaway.
0: No, no, non è quella. Bella anche quella, vuoi ascoltare quella?
1: No.
0: Come si chiama quella?
1: Runaway.
0: Non credo.
1: Runaway, Runaway, scusami.
0: Runaway, virgola, Runaway. No, dicevo, tra le intro che sembrano molto molto simili a quella lì dei Bon Jovi, ce ne sono a bizzeffe, tra cui anche... Cioè non questa, quella nella versione originale, ma a me piace tantissimo questa dei Colossus of Rhodes, che è un po' come dire Cody Rhodes, vedi, alle volte I just died in your arms tonight.

0: I just died in your arms tonight, ma proprio tonight, not tonight. Yesterday, not tomorrow, but tonight. Sandro, questa intro.
1: Tutte le prendo.
0: Allora, tomorrow.
1: No, adesso così no, mi raccomando, che so, un pagliaccio. Io faccio cose per istinto, dai.
0: Esatto, istinti un po' bassi, dobbiamo dire.
1: Sicuramente.
0: Prevalentemente mossi dall'intestino crasso, sì. Credo. Comunque, qui tu te ne vai tra 10 minuti e noi non abbiamo ancora parlato dei World Nomad Days, che ve lo diciamo.
1: Days.
0: Vabbè, i giorni
1: vabbè,
0: di gioia sono in corso ancora, sono finiti, com'è andata
1: credo
0: la cosa?
1: Credo che sì, non lo so, ma non è quello importante. L'importante è ritrovarsi in Kirghizistan.
0: Dal 31 agosto al 6 settembre.
1: Tra l'altro quindi c'è stata una grandiosa finale di Kukburu che tutti ci aspettavamo, diciamo che era la più quotata, cioè Kirghizistan, Kazakistan. Che sapevamo, insomma, erano le due favorite. Infatti sono arrivate in finale, ma non mi sono spoilerato ancora ovviamente il risultato, perché vorrò recuperare.

0: La stessa settimana di pausa di Mal Rumore.
1: Tra l'altro no? La cerimonia d'apertura c'era Erdogan e il signor Vladimir Putin, by the way.
0: Io ora non so se voi conoscete
1: così
0: questa
1: dico
0: cosa.
1: Io butto delle cose lì per incuriosire, per
0: esatto,
1: incuriosire.
0: Perché in questi giorni abbiamo fatto anche un po' di sondaggi su strada, abbiamo incontrato delle persone, abbiamo chiesto loro: ma tu conosci i World Nomad Games? Tutti hanno detto no e tutti sono rimasti anche perplessi, a volte divertiti, a volte sicuramente confusi di fronte a questa realtà che sposa lo sfarzo, la tecnologia, le telecamere, le coreografie, le celebrazioni degne della più grossa Olimpiade mai vista e una tradizione fatta
1: allora,
0: di capre senza testa.
1: Faccio questo piccolo spoiler.
0: Bastoni.
1: I miei due sport preferiti forse sono il wrestling a cavallo. Wrestling a cavallo e Ordo, credo si chiami Ordo. E quale, quello che cercano di spaccare delle vertebre di pecora con una piccola pietra.
0: Ah, ok, io no, mi piace quello dove palesemente ci sono dei femori di non so quale animale tutti sul pavimento e sì, devi romperne il più possibile con un pugno.
1: Sì.
0: Anche
1: ci
0: quello.
1: Sono anche rappresentanti italiani che hanno sfilato. Purtroppo non c'era nessun rappresentante, né rappresentante delle istituzioni, ma aspettavo Nordio invece.
0: Qualcuno ce lo poteva mandare, niente.
1: Non hanno mandato nessuno, però loro ci sono, hanno gareggiato, non credo sia andata in nessun modo bene.
0: Beh, sono finiti ieri,
1: ne parleremo domani.
0: Riusciremo a prepararci meglio, magari portandovi anche dei risultati. Chi può dirlo?
1: Per ora tutto quello che ho detto sono delle certezze assolute.
0: Sì, sì, no, magari vedere anche che cosa hanno fatto veramente gli atleti italiani.
1: È poco importante quando una delle competizioni è sollevare un cammello, capisci?
0: Esatto. Che poi fa ridere questa cosa perché il cammello non è più un cammello vero,
1: no,
0: ma la capra morta da lanciare in un pozzo senza testa sì.
1: Senti, adesso stiamo dicendo tante cose strane, chi ascolta e non sa niente sembra che ce lo stiamo inventando,
0: invece
1: però
0: è tutto vero.
1: Io non voglio adesso fare il professionista e il cultore del kukburu, però tu un cammello sintetico me lo puoi fare, no? Ma vuoi mettere, cioè, un pallone capra, deve essere una capra.
0: Non posso trovarmi d'accordo, visto quella che è la mia politica sulla vita degli animali, ma vi posso dire che c'è davvero qualcosa di... vorrei dire magico, però vabbè, tanto non capite mai nulla di quello di cui diciamo, cioè non
1: è la stavolta che siamo superati,
0: non lo so, non lo so, comunque avendo...
1: i video sono stati molto virali, quindi secondo me molti
0: piano piano forse
1: visti.
0: Ci siete arrivati, vabbè, domani per voi i World Nomad Games. In questi ultimi minuti insieme, invece, avendolo nominato, mi sento di fare

0: chi è che si inchina, Sandro? Chi è che si inchina a noi dopo questo primo ritrovo di Malrumore della nuova stagione?
1: Sì.
0: Chi si inchina?
1: Nessuno.
0: Mi sa, è vero, ahimè, purtroppo è andata così.
1: Che ci dobbiamo inchinare?
0: Perché finisce dicendo Now You Bow to Me.
1: Ah,
0: proprio così. Canzone che fomenta
1: a me
0: particolarmente.
1: Dice solo na na na Cody Rhodes.
0: Na na na Cody Rhodes. Non so se avete mai visto. Intanto Cody Rhodes, se sapete chi è, ma questo è un altro problema. Se invece avete mai visto i video delle persone fermate fuori, magari dai palazzetti o per strada, in cui cercano di fargli cantare la canzone di Cody Rhodes.
1: Confondiamo ancora di più gli ascoltatori
0: con una capra. Li firmano con una capra e gli dicono: sai cantare la canzone di Cody Rhodes sollevando un cammello. Ed effettivamente
1: hai confuso anche me.
0: La maggior parte di loro canta na na na Cody Rhodes. Minute Maid, uno diceva addirittura, come se in questa canzone ci fosse la pubblicità di un succo di frutta. Invece ci saranno cose strane anche nella puntata di domani, ma rumore che continua nonostante la regia mi abbia appena proposto la sigla di chiusura, forse promonendomi di andare a casa anche io un'ora prima. Ma lo posso farlo, Sandro?
1: Sì.
0: Lo puoi fare solo tu.
1: In che senso?
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E quindi grazie per essere.
1: Oh, abbiamo finito questa prima puntata. Domani c'è la seconda, e poi ci sarà la terza, e poi ci sarà la quarta, e poi ci sarà la quinta, e poi ci sarà la sesta, e poi arriverà Natale, e poi finalmente Capodanno, e poi i fuochi d'artificio, e poi chissà se saremo ancora qui vivi su questa terra. Intanto, ciao, a domani.
0: Ciao, passo a domani. Mentre io, come al solito, rimango qua aspettando l'autocombustione spontanea. Grazie, Sandro. Voi restate lì.

0: Podcast live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia.
2: Radio Rock.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questo è Malrumore.
8: Malrumore
7: on Radio Rock.
9: 26 minuti, l'ultima ora di questo ritrovato Malrumore in compagnia di Paolania Zumo, indietro nel tempo con gli Heart 1977. Questo è Barracuda.
7: Radio.

0: Una bella cavalcata finale in questo Barracuda, gli Heart. Ultimi 50 minuti di malrumore per noi in questo lunedì. E pensate, siamo così fortunati che possiamo anche giocare insieme.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche chiaramente nel nostro paese. In apertura troverete insomma tutti noi che andremo, Urtica e Dilemma. Ci sono biglietti in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi vuole bene e vi regala un ingresso. Come? Facile, a dirsi non sempre a farsi, inviando adesso un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 600. Lo ripeto, i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione in tempo per l'evento di domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, un evento targato Radio Rock. Wow.

Chance, anzi Encounters, loro sono The Menzingers. Tra le nostre novità, devo dire, settano un bel mood musicale a quest'ultima parte di Marumore, che intanto abbraccio con un brano che mi ha ricordato la realtà, sì, la realtà, la novità degli Afghan Whigs, perché era My Lover, ma era l'ora precedente, ma non importa perché ci sta molto bene anche adesso, quindi in qualche modo si chiudono i cerchi, come di consueto facciamo a Marumore. Mentre cado dalla sedia e quindi sbaglio le parole, godetevi Social Distortion di Dear Lover.

I social distortion aprono uno scenario che ci porta in un luogo ancora più bello, un luogo importante, qui a Marrumore. Sentite questa elettricità sotto la mia voce? Proprio così. È arrivato finalmente il Minor Quotidiano. Loro sono i Tool di Push It.

0: l'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto, grandi marche.
6: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
10: 20:36 e oppela, con incredibile sforzo, visti i nostri 197 anni, siamo riusciti ad arrivare all'ultima mezz'ora di questo primo Malrumore della nuova stagione. Siamo stati poco accolti dal caos, forse si è offeso particolarmente per la nostra assenza. Forse semplicemente qui uno se ne va per qualche giorno e mettono mani losche a fare cose losche, e quindi... Quest'ultima mezz'ora, signore e signori, inizia così.
0: Radio

0: Eh sì, erano proprio i Darkness Growing on Me, ed effettivamente l'oscurità ha preso il sopravvento su questo cielo. Tra poco con voi tornerà anche Matteo Strano, ma intanto
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Si continua a vincere e giocare anche in questo finale di Malrumore, lo avete sentito anche nel break, parliamo del live del Clint 1918 in concerto al Monk a Roma. Sabato 19 settembre, manca poco, quindi questa formazione italiana che ho scoperto amiate particolarmente, è tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Biglietti in prevendita su Exide, monkroma.it, ma Radio Rock non vi abbandona mai, quindi vi regala un ingresso. Sempre le stesse regole, si invia un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola, in questo caso Clint, ok? Nome e cognome Clint. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati e ricontattate dalla nostra redazione per sabato 19 settembre, Clint 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, anche questo, pensate, un evento targato Radio Rock. E quindi eccoli, proprio loro che ogni volta che li ascoltiamo vi accendono qualcosa, quindi vedremo che cosa ci regaleranno in questi ultimi minuti, ultimi respiri, direi ultimi spasmi di Malrumore.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

invece sono Radio Free Alice con Kick in the Shins, che ancora resiste anche grazie ai vostri voti sul sito radiorock.it e che è l'ultima novità di questo ritorno di Marrumore per questo lunedì, che come vi dicevo a proposito di ritorni porta di nuovo un Bring on the Night con Capitano Matteo Strano. Sarà bello ritrovarlo tra poco, tra 10 minuti, poco più, e questi ultimi 10 minuti saranno in controtendenza. Insomma, quante volte diciamo le nostre vite tutte complicate, questo susseguirsi di cose difficili, e poi però cosa cambiamo all'atto pratico? Quali azioni facciamo diversamente? Quali pensieri proviamo a cambiare? Quali emozioni proviamo, no, a modificare? Niente. E quindi poi che cosa ci stupiamo se il risultato è sempre lo stesso martello che ci arriva in faccia? E quindi, a proposito di martelli, se di solito in questa parte finale picchiamo, forse proprio grazie ai Klimt, non lo so, cercherò di essere una carezza particolare, sempre ovviamente non scontata, ma una carezza che intanto mando a qualche messaggio al 3899 106 e 600. Salutiamo chi non aveva mai ascoltato, mai sentito i Klimt. Andrea si è subito innamorato, ha partecipato al gioco, e quindi vedrai se sarai ricontattato dalla nostra redazione, magari andrai a vedere un bel live di un gruppo che hai conosciuto proprio grazie a Radio Rock. Ma qui si va anche dall'altra parte del mondo, perché come di consueto arrivano saluti affettuosi dal Messico, e questa cosa quanto mi emoziona ogni volta, un po' come l'ultimo album uscito ormai da un pochino, ma non da troppo, dei Ginzu. Noi abbiamo avuti anche tra le nostre novità, tra le atmosfere più delicate ma appunto con qualcosa che comunque mi emoziona, troviamo questa che si chiama Forever. Forse persino troppo intensa per il primo giorno, vi posso dire, tutte queste emozioni. Ma cosa mi salta in mente a volte? Non lo so.

Ma quanta morbidezza questi Kings con Forever. Ed è vero che mi piacerebbe stare qui per sempre. Mi piacerebbe anche passare un brano degli Hika che non abbiamo ascoltato, molto bello, ma troppo lungo per i minuti che abbiamo a disposizione. E quindi, come dire, ci godiamo, ci accontentiamo di questa qua.

0: Penultimo brano per noi, quindi stiamo per salutarci. My Little Mushroom, Not the Drug. Attenzione, loro sono gli Hika, ma vi prometto che presto ascolteremo, quando il mood sarà dato, anche The Blue Door, che è bellissima nella sua intensità, così come è stato bellissimo stare insieme oggi. Ci rimane da fare solo una cosa per mantenere alte le traduzioni, cioè capire che cosa, se c'è qualcosa che abbiamo capito da questa puntata di Mal Rumore.
1: Fatti appresi in questo primo episodio di Sandro e Raimonda. Sandro è diventato aziendalista, non riconosce il papa e non sa che anno sia. Forse sta avendo l'ischemia. Scoop, gli avvenimenti avvengono. La cucinotta ha fatti soprano, ma Raimonda ha fieramente combattuto con l'uomo gatto del pranzo e servito. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma probabilmente ci saranno femori e pugni. Siamo finalmente a casa. Bentornato, Mal Rumore è...
0: Bentornate e bentornati voi, ci ritroviamo domani sempre dalle 18 alle 21, playlist forse da pubblicare adesso, insomma me ne occupo, grazie, a domani, bacini e rock and roll!

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House, la fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
2: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
1: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
3: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ora su Radio Rock
6: la serata di Radio Rock. Bring
7: on
6: the
7: night on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come prima cosa, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Mi ero fermato la scorsa settimana per qualche giorno di vacanza, pronto a questo punto per godermi con voi una nuova stagione da passare insieme sui 106.6 di Radio Rock. Resta fisso il nostro appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 21 fino alle ore 24, da passare fra qualche chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. E a proposito di musica, stasera iniziamo con un grande classico.
8: Radio Rock, back in time.

0: Grazie, mando un grande abbraccio alla nostra Vivi, la più veloce a farsi sentire attraverso il 3899 106 e 600, e come spesso capita mi leggete nella testa. Pensavo anch'io più o meno una cosa del genere in riferimento a questo classico assoluto che apre questa nuova stagione di Bring On The Night. Oggi potremmo dire che è il nostro primo giorno di scuola, quindi sì, si ricomincia ad incontrare gli amici sui banchi, si ritrovano magari anche i professori, però di base il primo giorno di scuola, insomma, era una di quelle giornate che andava via in una maniera, spero di poter dire, anche abbastanza leggera e divertente, e allora una canzone del genere era davvero perfetta per iniziare la nostra serata. Voi intanto come state? Io ero sicuro di avervi lasciato in buone mani nel corso dell'ultima settimana, particolarmente contento però di ritrovare tutti voi e tutte le nostre sane abitudini, vale a dire queste tre ore che ne passiamo insieme per chiudere la giornata, come al solito fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica come ci piace fare su Radio Rock, e quindi volendo musica da scegliere tutti insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi accennavo il numero per Telegram e WhatsApp, lo storico ormai, 3899 106 e 600. Di sicuro possiamo vederci, sentirci, chiacchierare anche attraverso la nostra Radio Rock TV. Voi intanto fatemi sapere come state, se anche voi magari, e immagino di sì, siete tornati al lavoro, quindi anche voi avete ormai messo via il primo giorno di scuola. Noi invece partiamo adesso e ci saluteremo poi intorno alla mezzanotte, quando sono molto contento vi lascerò in compagnia degli Scolopendri. Stasera tornano in diretta anche Edoardo e Matteo. Per continuare intanto la nostra serata appena iniziata, ascoltiamo anche la prima novità.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Ritrovo voi in diretta con grande piacere. Ritrovo anche un po' di canzoni che avevo lasciato qualche giorno fa all'interno delle nostre novità in rotazione. Questa qui l'ascolto ancora oggi con grandissimo piacere. Si intitola New World Order ed è la novità targata Pineapple Thief. Voi intanto siete già una marea al 3899 106 e 600. Grazie di cuore a tutti quelli che stanno scrivendo. Anche un bentornato per lo speaker di turno. Un bentornato arriva addirittura dall'altra parte del mondo. Si è ormai creata questa connection, questo gemellaggio fra l'Italia di Radio Rock ed il Messico, da dove ci scrive il nostro amico Enrique. Insomma, fatti dire che è davvero un gran piacere poter chiacchierare anche con te, visto che insomma ci amiamo ripresentarci in una certa maniera. Vediamo di iniziare a chiacchierare anche dei concerti targati dalla nostra radio e quindi anche a regalarvi un po' di biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Insomma, la prima diretta dell'anno, vuoi che la passi senza provare a regalare un po' di ingressi? Allora eccoci qui, domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto alla Wishlist. Parliamo di un quartetto post-punk che si muove fra l'isola di Malta e l'Inghilterra, formazione uscita 3 anni fa con il primo album intitolato Yunam. Le Jen sbarcano anche nella nostra città per una data imperdibile che fra l'altro le porterà in diverse parti d'Europa. In apertura invece avremo modo di ascoltare due band che iniziamo a conoscere particolarmente bene, come gli Urtica e le Dilemma, e i biglietti li trovate in prevendita su Dice. Ma come detto prima, proviamo a regalarvi anche un ingresso omaggio. Basta inviare un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600 ed aspettare poi il messaggio di conferma che vi manderanno gli amici e colleghi della nostra redazione. Di sicuro resta valido l'appuntamento per domenica 18 di ottobre con le Jen in concerto alla Wishlist, che sapete bene si trova in via De Volsci al numero 126 nella zona di San Lorenzo della nostra città.

Fra la Roma di Radio Rock ed il Messico, devo dire che da quelle parti del mondo andiamo ormai particolarmente bene, anche in Argentina, grazie soprattutto al nostro amico Nico, contento di poter salutare anche lui attraverso WhatsApp, che mi scrive: ma voglio anch'io i biglietti per le Gen, sono Nicolas e in ottobre sarò proprio a Roma. Intanto in generale, caro il mio amico, fatti sentire quando sarai da queste parti, che se ci scappa una birra, anche a prescindere dal concerto, sarebbe di sicuro un grande piacere. Poi non è che io posso stare qui ad influenzare, figuriamoci, le scelte della nostra redazione su chi vince o meno gli ingressi omaggio, però ecco, se mi posso permettere, di sicuro un poi il tifo per te ne lo faccio, visto anche che attraverserai mezzo mondo per arrivare proprio qui a Roma. Saluto poi con gran piacere anche Andrea, contento di saperti all'ascolto stasera, ne saluto poi anche il nostro Marco. Come al solito poi qui su Radio Rock arrivano sempre proposte musicali di un certo tipo, e potrei dire che la prima proposta di questa nuova stagione, cioè, me la gioco particolarmente bene grazie all'idea del nostro Enrico, che intanto ringrazio per avermi dato il bentornato sui banchi di scuola, no? Usavamo un po' una metafora del genere, e lui ci scriveva: se ti va ti propongo una The Given Tree della band chiamata If This Tree Could Talk, anche per chiudere una giornata un po' tosta per me. Insomma, spero che le cose fin da domani possano andare meglio, caro il mio amico, e come detto di sicuro mi fai contento chiedendomi una band del genere, che potremmo dire si muove nell'ambito del post rock, magari in qualche canzone spingono anche un po' di più sul versante del metal, se mi posso permettere una assoluta banalità. Questi ragazzi qui che vengono dall'Ohio si sono scelti un nome secondo me davvero bellissimo e molto evocativo, no? If these trees could talk, lo potremmo tradurre in italiano con se questi alberi potessero parlare, ed è una di quelle immagini secondo me particolarmente belle, soprattutto da associare ad una musica del genere.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Yeah, the rock show! Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buon senso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Questo è Bring on the night. Bring on the night. La serata di Radio Rock on Radio
6: Rock. Insomma, qui siamo partiti da giusto mezz'ora, abbiamo già salutato il Messico, l'Argentina, si aggiunge anche il Cile, grazie al messaggio del nostro Christian. Insomma, fatevi ringraziare di cuore, che questa è davvero una di quelle magie che ci regala la radio. Per continuare la nostra playlist, invece andiamo un po' più banalmente negli Stati Uniti. Questi qui sono i Black Keys.

0: Kiss, che negli ultimi mesi spesso e volentieri ci hanno fatto compagnia anche con il loro nuovo disco, dove si erano divertiti a suonare in realtà un po' di vecchie canzoni dalla storia musicale degli Stati Uniti. Quindi tanto ancora un bel po' di messaggi fra Telegram e WhatsApp. Saluto con grande piacere Silvia, ne saluto anche Christian che ci dà il bentornato e ci chiede di ascoltare qualcosa dei Sonic Youth in generale, sempre più che volentieri in diretta una band del genere. Stasera però vi dicevo che ritrovo tutti voi, che insomma mi permetto di considerare amici, mi permetto di considerare allo stesso modo anche Alex Righi, che sono molto contento di potervi raccontare che sarà con noi, presente allo suo posto anche in questo lunedì sera, quindi da questa mezz'ora fino poi alle 23:30 ascolteremo anche la musica che Alex così sapientemente e gentilmente seleziona per noi ogni settimana. Intanto questa qui è la prossima novità, tornano a farsi sentire i Rise Against.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Coffee Street, it's Katie by the door.
1: Bello ritorno per ora, quello di Rise Against, ma in questo lunedì un'altra di quelle cose che mi fa molto piacere ritrovare con voi. Sono queste bellissime note che di solito aprono la rubrica in compagnia di Alex. Caro Alex.
2: Ebbene sì, siamo ritornati insieme
1: qui
2: per la prima volta a settembre.
1: È vero, è vero.
2: Lunedì scorso tu non c'eri.
1: No.
2: Non era manco settembre.
1: Esatto, ero giustificato.
2: Per noi il sì. Mese inizia oggi. Settembre a quest'ora, sono le 9.40.
1: Sì, abbastanza presto.
2: In genere uno comincia a avere bisogno, se esce la sera, di portarsi il golfino, il giacchetto.
1: Sì, di solito sì.
2: Una volta era così.
1: Una volta era
2: non
1: così.
2: Non è più così.
1: Esatto.
2: Non sappiamo bene come fare. C'è un'estate che non vuole finire. Ci hanno promesso che tra mercoledì e giovedì dovrebbe cambiare.
1: Sì, avevo sentito anch'io, forse un po' di pioggia.
2: Ma qui, tra l'altro, rischiano tutti quelli che fanno le previsioni del tempo. Sono molto a rischio, perché se poi questa promessa non viene mantenuta, gli vanno a cercare coi forconi e le torce.
1: Qua te l'avevi detto che giovedì doveva piovere, vediamo un po'.
2: Comunque, settembre è settembre, e allora noi vogliamo celebrare l'inizio del mese con una canzone classica del power pop.
1: Okay.
2: La santa trinità del power pop comprendeva i Badfinger britannici, i Raspberries americani e un'altra band americana, i Big Star di Alex Chilton. Una canzone che quando uscì non ebbe un particolare successo, poi è diventata un caposaldo del genere, cioè power pop, canzoni orecchiabili ma con chitarre decisamente rock.
1: Sì, lei è in primo piano.
2: E è una canzone ormai diventata classica, proprio rivalutata con gli anni e imperdibile, che si chiama September Girls.

0: dico bene, Alex, questa qui The Big Star usciva più o meno verso la metà degli anni 70. È una canzone, sì, ancora oggi proprio gradevolissima, una di quelle cose che ascolti con grandissimo piacere.
1: E poi le chitarre in quel modo, che sono ancora un po' jangle, oppure sono già un po' jangle, esatto, se uno pensa ai Rem,
0: sì,
1: per dire,
0: vero,
1: che vengono precorsi in parte, ma molto melodico. È una cosa di quelle che ti vengono una volta nella vita. In realtà,
0: sì,
1: Alex,
0: sì,
1: Chilton e Big Star gli sono venuti un paio di dischi, tutti di questo, no, livello.
0: Non male, assolutamente.
1: E comunque era per salutare il mese di settembre, che vogliamo continuare a salutare, mm-hmm, con una canzone che invece ha a che vedere con il settembre un po' più grigio, un po' più,
0: okay,
1: piovoso, al quale si era
0: già
1: abituati.
0: Un po'
1: ma
0: più
1: non è vero. Vabbè, la scrisse il grande compositore tedesco Kurt Weill.
0: Mm.
1: Kurt Weill, che era il musicista di fiducia di Bertolt Brecht, poi era ebreo anche lui, e Kurt Weill ebbe l'onore di essere indicato per nome da Hitler tra i nemici del Reich.
0: Wow, non lo sapevo questo.
1: A livello di gente come Thomas Mann.
0: Beh,
1: ambedue, uh-huh, ebbero l'ottima idea attorno al 1933 di darsi dalla Germania,
0: fare valigia.
1: Non era un posto dove
0: non tiravano buona aria, sì.
1: E lui ebbe grande successo anche in America a fare il compositore per Broadway. Anche se appunto le sue cose più importanti sono, mm-hmm, quelle per l'opera da tre soldi, il Mahagonni di Brecht. Una grande canzone che viene dal periodo americano di Kurt Weill si chiamava September Song. Tra parentesi, il grande autore Kurt Weill e il grande autore rock Lou Reed condividevano,
0: sì,
1: lo stesso compleanno.
0: Ma
1: il,
0: dai,
1: 2 marzo, ambe due nati il 2 marzo, se non che quando è morto Kurt Weill nel 50 Lou Reed aveva appena 8 anni.
0: Eh sì, cioè, un bimbo.
1: Però,
0: sì,
1: tempo dopo fecero in modo a incontrarsi idealmente, perché c'era un bellissimo album tributo a Kurt Weill con molti musicisti vari dentro, dove c'era proprio Lou Reed che faceva una meravigliosa versione, non so se più folk rock, più Velvet Underground o più Lou Reed, ecco,
0: esatto,
1: di September Song.
2: When I was a young man courting a girl,

0: molto molto
1: tra l'altro
0: bene.
1: Altri grandi nomi all'interno di questo tributo a Kurt Vile,
0: sì,
1: Sting, Marian
0: Lost
1: Faithfull,
0: Lost in the Stars, ed è un bel disco per chi ama le cose eclettiche, sì. Vi dico che è molto vario, okay. Perché si va dal puro jazz a canzoni mitteleuropee, a orchestrazioni strane di Van Dyke Park sotto Drangren, vabbè, quello che ti pare.
1: Insomma, okay. Un disco da recuperare.
0: Ma adesso qualcosa di completamente diverso. C'è una roba che si chiama, dico una roba non a caso, perché poi definiamo cosa, che si chiama Jesus Christ Superstar.
1: Sì, mi pare di averlo sentito.
0: E un po' tutti, me compreso, erano convinti di sapere di che cosa si trattava, perché moltissime persone hanno visto il film,
1: sì.
0: O la possono recuperare oggi,
1: certo.
0: E alcune delle canzoni sono molto famose.
1: Vero.
0: Però la storia è curiosa, perché allora c'erano questi due compositori britannici per le musiche, Andrew Lloyd Webber,
1: okay.
0: E per le parole Tim Rice, che nel 70 erano molto giovani, 22 anni Webber, 26 Rice.
1: Giovani davvero.
0: Avevano
1: sì,
0: avuto un qualche successo con un musical che si chiamava Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
1: Ok. Lì mi sa che non c'entrava nulla la Bibbia, dico,
0: no,
1: vado a naso.
0: Ma a un certo punto, come non è il decano della cattedrale di St. Paul a Londra, gli dice: ma perché non fate un musical sulla passione di Cristo?
1: Ma è incredibile.
0: E loro si mettono a comporre.
1: Bella idea.
0: Compongono sta cosa, le musiche di Webber, le parole di Rice.
1: Wow.
0: E come può capitare per chi non è ancora famosissimo, mm-hmm. Dopo non avrebbero avuto il problema.
1: Sì, decisamente.
0: Non trovano i finanziamenti per metterlo in scena con tutta la gente, il cast che avrebbero voluto, musicisti dal vivo, eccetera. Per cui dicono: vabbè, facciamo un disco.
1: Ah.
0: Pubblichiamo un album con un'opera rock.
1: Ok.
0: Con ottimi session man britannici, ottime voci. Poi, molto brevemente, il disco avrà un enorme successo, un milione di copie vendute, quindi riusciranno a mettere in scena.
1: Dice, siamo quelli del disco,
0: poi,
1: eccoci qui.
0: Dal musical trarranno un film di enorme successo, diretto a Norman Jewison, e uscirà anche la colonna sonora del film con le stesse canzoni,
1: sì.
0: Ovviamente. E in versioni differenti, alcune meglio, alcune peggio. Però insomma, all'inizio di tutto era un'opera rock. Nel 1970 loro oltretutto avranno pensato, loro seguivano il rock dell'epoca.
1: Beh,
0: pur
1: sì,
0: scrivendo musical,
1: stavano lì dentro.
0: Per esempio sapevano che l'anno prima, nel 69, un gruppo come gli Who aveva avuto enorme successo con un'opera rock,
1: sì,
0: Tommy,
1: sì.
0: E che
1: quindi
0: poi
1: anche
0: ha avuto anche lì versioni orchestrali, versioni
1: vero.
0: Cinematografiche e di tutto.
1: È anche un po' il periodo storico giusto, fra virgolette, magari di poter proporre una cosa del genere.
0: E quindi nell'album del 70, che ancora non era diventato niente di visibile, c'erano, appunto, dicevo, bravi session man, bravissimi vocalist. In particolare per la parte di Gesù, al librettista Tim Rice venne in mente che aveva ascoltato di recente un disco dei Deep Purple, Mark II, il primo Deep Purple in rock,
1: okay.
0: E l'aveva molto impressionato il tipo che cantava su Child in Time.
1: Bravo questo!
0: E allora telefonò personalmente a Ian Gillan, che era famoso ma non famosissimo.
1: Sì, diciamo, non
0: ancora,
1: la star che sarebbe
0: fatto
1: diventato.
0: Solo quel disco con i Deep Purple. E Ian Gillan fu il primo Gesù Cristo di Jesus Christ Superstar.
1: Incredibile.
0: Perché gli serviva Ian Gillan? Ascoltando questo brano potrete capire perché gli piaceva a Tim Rice il cantante di Child in Time. Questa da Jesus Christ Superstar, l'album del 70, si chiama The Temple.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Questo è Bring on the Night,
9: la serata di Radio Rock.
10: Iniziamo la seconda ora insieme ascoltando un classico dei Supergrass. Questa qui era intitolata All Right.
11: Radio Rock, back in time.

0: canzone che ammetto non ascoltavo da un po' di tempo. Fa sempre piacere ritrovare una band come quella dei Supergrass, che devo dire spesso e volentieri ci proponete anche voi con i vostri messaggi. A brevissimo riprendiamo la playlist in compagnia di Alex. Prima però vi invito ad un gran bel evento Radio Rock Promotion, perché ci vedremo sabato 12 di settembre quando tornerà il Meta Sound Fest. Ci vedremo all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma in una serata di musica, spettacolo e beneficenza a sostegno di Come in Italia, attiva nella lotta contro il tumore al seno. Ci godremo quindi una gran bella serata in generale, ma con una finalità di quelle decisamente importanti. Ad animare un appuntamento del genere ci saranno sul palcoscenico Valentina De Giovanni con Sono partita di sera, un omaggio a Gabriella Ferri, scritto, mi verrebbe da dire, dalla nostra Betta Cianchini. E poi ci sarà anche Manuela Zero, che ci porterà in un live tra musica e teatro con Brotti e Non ridere che sei come loro. Ma ancora le Swingeresse, un quintetto vintage swing che ripercorrerà il meglio del repertorio di genere partendo dagli anni 20 fino ad oggi. E a condurre la appuntamento ci sarà Paolonia Zumo, la nostra Pau, accompagnata addirittura da Maria Grazia Cucinotta, che sarà la madrina dell'evento. E poi per tutta la serata anche degli stand enogastronomici per mangiare e per bere anche qualcosa di particolarmente buono. Il Meta Sound Fest ci dà appuntamento a sabato 12 di settembre a partire dalle 19:30 all'anfiteatro Michael Ende di Genzano di Roma. L'ingresso è libero su sottoscrizione. È davvero contento di potervi raccontare che Radio Rock è media partner di un evento del genere.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio.

0: Questa qui è la novità targata dai Nickelback e da John 5. Noi invece, in compagnia di Alex, se dico bene, ripartiamo dal settembre del 1976.
1: Quindi 50 anni fa.
0: Giusti, giusti.
1: It was
0: proprio
1: 50 years ago today.
0: Oh,
1: perché ogni tanto
0: cosa.
1: Facciamo queste scorribande nel passato, dove c'è della roba che, oddio, uno dice, cazzo, 50
0: cazzo.
1: Anni sono passati.
0: Davvero.
1: 50 anni, mezzo secolo. Cioè, tu devi pensare una cosa, in un film storico, A qualcuno piace caldo,
0: okay, sì.
1: Durante il viaggio di notte in treno c'è Marilyn Monroe che dice a Tony Curtis: io sto per compiere 25 anni.
0: Ehi.
1: È un quarto di secolo, sono cose che fanno pensare.
0: E poi con la vocetta e la faccetta sua. Sì.
1: Un quarto di secolo fa pensare, e mezzo secolo allora dove
0: Mamma
1: mettiamo?
0: Mia.
1: Soprattutto con quello che è successo negli ultimi 50 anni.
0: Sì,
1: non
0: cose.
1: Tutto per il meglio, potremmo dire.
0: Direi di no.
1: Comunque, noi cominciamo da qualcosa di black music.
0: Oh, ottimo.
1: Ma quello che voglio presentare è un capolavoro non soltanto di black music, non soltanto di soul, funk e rhythm and blues, ma è un monumentale lavoro di Stevie Wonder,
0: sì,
1: che si chiamava Songs in the Key of Life, che è l'apice del suo periodo classico. Fece 4-5 dischi di seguito,
0: sì, tutti
1: di livello stellare, sì, che andavano molto. Va detto che lui a 20 anni aveva potuto rinegoziare il contratto con la Motown.
0: Vero.
1: Perché aveva cominciato a 12 anni,
0: sì,
1: a 20
0: bambino.
1: Era un veterano e quindi si poté imporre e dire: ok, io rimango qua. Ma il contratto sostanzialmente era: faccio quello che mi pare sui,
0: sì,
1: miei dischi, li produco io e ci metto dentro la roba che voglio. Ecco, con, devo dire, un successo enorme. Songs in Key of Life, tra parentesi, era monumentale per qualità, ma anche per quantità.
0: Sì.
1: Perché all'epoca c'erano i vinili, era un album doppio, con in più un EP con altri 4
0: wow.
1: pezzi. Per cui la durata totale era su 1 ora e 43
0: una
1: minuti
0: marea di
1: roba.
0: Musica.
1: Ci si poteva perdere tranquillamente. E niente, uno lo può soltanto scalfire, perché voglio mettere un brano soltanto,
0: okay,
1: ma lì inizia con Love's in Need of Love Today, che noi alla radio amiamo molto, perché dice good evening or morning my friends, this is your friendly announcer,
0: vedi,
1: si presenta come annunciatore radiofonico.
0: Insomma.
1: E poi c'è Isn't She Lovely,
0: c'è Sir Duke,
1: appena nata, Sir Duke, un sacco di roba. Comunque, qui andiamo sul sicuro con quello che, tra parentesi, fu anche il primo singolo tratto dall'album, uscito sempre nell'autunno 1976, un, non so se funk o pop, clamoroso, che si chiamava I Wish.

0: Ammetto che qui è stato anche un po' un problema togliermi le cuffie per chiedere ad Alex quale brano avremmo ascoltato dopo I Wish di Stevie Wonder, che quando parte una canzone del genere proprio non riesce a staccarti.
1: Che poi lui pochi anni prima aveva fatto, che ne so, Superstition. Certo. Uno dice, come fai a fare un pezzo del genere, cioè ritmato ma comunque, assolutamente anche fuori da ogni schema, sì, perché non era classico funk, vero, non era classico rhythm and blues, non era rock.
0: No, anche io,
1: una roba tutta sua, e invece l'aveva rifatto, a fare, no? Pezzi del genere,
0: incredibile,
1: come questa per esempio. Vabbè,
0: ma la cosa che colpisce è proprio come si incastrano gli strumenti, parte una linea che dice vabbè non può andare meglio di così e invece poi arriva lo strumento successivo e diventa meglio di così.
1: Poi in questa canzone, come in molte del disco, suonate praticamente tutti da lui gli strumenti, a parte la sezione di fiati ma anche un po' di cori, poi in realtà suona tutto lui, ma ci sono dozzine, sì, di collaboratori, esatto, magari soltanto per backing vocals o hand claps. Ma tanti, tanti, però era bello partecipare in questo.
0: Esatto,
1: modo.
0: No, pensa comunque che il risultato nella tua carriera. Io comunque stavo in un disco di Stevie Wonder a fare
1: hand claps, non male. È come i pochi fortunati che hanno avuto un piccolissimo ruolo, magari facevano un po' di brusio in Sgt. Pepper.
0: Insomma, no, comunque io ci sono stato.
1: Mentre invece, sempre in ambito di black music, del tutto contemporaneo, uscito tipo lo stesso giorno del 76,
0: wow,
1: un album degli Earth, Wind and Fire, che una volta qualcuno considerava una band disco,
0: sì,
1: ma non è vero, cioè hanno fatto dei pezzi che potevano andare in discoteca e concorrere con chiunque, sì, ma erano una band di funk, di jazz funk, di cose pop, di ballatone, un po' di tutto. Lì il successo era già cominciato qualche anno prima, in particolare con That's the Way of the World, il disco perfettamente contemporaneo di quello di Stevie Wonder, quindi fine settembre 76, si chiamava Spirit, e questa ed era aperto da questa Getaway.

0: Questa ce la siamo proprio goduta, mi sa che stavamo sorridendo tutti e due ascoltando un brano di questo
1: degli
0: tipo.
1: Incastri di voci e strumenti, sì, ma di una precisione millimetrica. Tra parenti uno dice questo è il disco in studio, no, pure dal vivo questi riuscivano a fare questa roba altrettanto
0: modo.
1: Bene, se non meglio addirittura, perché c'era più spazio, vabbè. Una roba geniale comunque, secondo me. Io ero rocchettaro, ma quel giorno che mi sono comprato un disco, mi pare che fosse I Am o un altro comunque degli Earth, Wind & Fire, tardi anni 70, ho detto vabbè,
0: okay,
1: questa è roba seria,
0: questi sanno suonare, bravi.
1: Ma quindi non c'è due senza tre, sempre in ambito di black music, ma qui invece siamo nel puro funk spaziale,
0: sì,
1: psichedelico, pazzo, delirante, esatto, di George Clinton e i suoi Parliament Funkadelic, in questo caso i Funkadelic,
0: okay,
1: sempre nell'ultima decade di settembre del 1976, 50 anni fa, esce un album che si chiama Tales of Kid Funkadelic, dove Kid è scritto con due D,
0: certo,
1: per essere sicuri, ed era il soprannome di uno dei chitarristi, di nome Michael Hampton.
0: Vedi?
1: Perché c'erano svariati chitarristi, il genio delle tastiere Bernie Worrell, eccetera eccetera, molti cantanti. E poi i musicisti di questo disco erano divisi in Funkadelic Main Invasion Force,
0: okay,
1: ovvero la forza principale di invasione,
0: sì,
1: dove c'erano un po' tutti i musicisti, e poi c'erano gli Spastic Funkadelic Alumni,
0: che
1: discepoli spastici del Funkadelic, tra cui il genio della chitarra Eddie Hazel e il genio del basso spaziale Bootsy Collins.
0: Sì.
1: Bootsy Collins, coautore di questo brano di super funk, che niente, questo è il funk più
0: proprio loro, proprio loro lo
1: era
0: facevano.
1: Del futuro all'epoca e del futuro pure adesso.
0: Sì, vero.
1: E si chiama Undisco Kid.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time. Radio Rock presents
2: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
3: Radio Rock.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bring on the night.
8: La serata di Radio Rock.
9: Bring on the night on Radio Rock.
10: Arrivate alla metà esatta della nostra serata, mi verrebbe da dire che ascoltiamo un classico, che più classico non si può.

0: dice un classico nella storia del rock and roll, questa canzone degli Steppenwolf può essere di sicuro una delle prime che ti viene in mente. Salutiamo intanto Fabio attraverso WhatsApp, salutiamo anche Max che invece sceglie Telegram, e poi anche con Alex leggevamo con interesse il messaggio che ci mandava Andrea, che aveva apprezzato la scelta sui Funkadelic. Quella scelta lì gli ricordava anche un po' le sonorità di D'Angelo, che come giustamente ricorda Andrea è un artista recentemente scomparso. Altro bel nome, ma insomma partendo dai Funkadelic davvero si potrebbe fare un elenco più o meno quasi infinito, che insomma arriva quasi ai giorni nostri. Insomma, una produzione davvero incredibile quella di quella band. E noi intanto proseguiamo con la prossima novità, poi continuiamo la playlist in compagnia di Alex.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: dei Nothing But Thieves. Noi riprendiamo la playlist in compagnia di Alex. Mi verrebbe da dire che, cambiando completamente stile musicale, comunque rimaniamo nello spazio, visto un po' la filosofia delle due band.
1: Assolutamente sì, perché ci siamo lasciati con i Funkadelic. Sì. E invece ricominciamo con gli Hawkwind, che
0: qui
1: musicalmente sono differenti, hanno in comune un paio di cose: una cosmogonia del tutto personale e diversa da quella dei comuni mortali.
0: Esatto.
1: E il fatto, tra parentesi, che il leader di ambedue le band, e nel caso di Parliament e Funkadelic, George Clinton,
0: sì,
1: nel caso degli Hawkwind, Dave Brock, ambedue hanno 85 anni compiuti e sono ancora in attività.
0: Beh, che incredibile.
1: George Clinton fa poche cose, okay, ultimamente, mentre invece Dave Brock, fino all'anno scorso, che io sappia, ha continuato a fare dischi con il nome di Hawkwind.
0: Vero, fedele alla linea.
1: È rimasto l'unico componente vivente, l'unico stabile nel corso degli anni. Nel 76 erano ancora proprio nella prima decade,
0: sì,
1: di attività.
0: In pieno.
1: Nel primo decennio, poi, in italiano si dovrebbe dire. In italiano decade sarebbe 10 giorni.
0: Okay.
1: La prima, terza, seconda e terza decade di un
0: mese.
1: Comunque, per essere così pignoli.
0: Giusto.
1: Comunque,
0: giusto.
1: Gli Hawkwind nel 1976 erano tipo al sesto album, che si chiamava Astounding Sounds, Amazing Music. Questo brano è molto rappresentativo di Hawkwind e peraltro ci ha messo mano un loro amico e fiancheggiatore di nome David Gilmour.
0: Ah, vedi.
1: Perché alla fine loro hanno continuato con lo space rock quando i Pink Floyd avevano smesso,
0: sì,
1: mentre invece David Gilmour ogni tanto gli piaceva frequentare gente del genere. Questa si chiama Curb Crawler.

0: Ascolto per noi dal settembre del 1976, stavolta in compagnia degli Oakwind, grandiosa devo dire anche questa qui, molto molto bella.
1: Bel gruppo gli Oakwind, sì. Per chi ama certe cose, space rock, ancora qualcosa di psichedelico, sì. Ma anche bello potente, senza respiro.
0: Bel tiro, bel ritmo. Vabbè.
1: Sono una mia passione di gioventù, diciamo, da quando vedevo questi dischi strani negli anni 70 che si chiamavano Quark, Strangeness and Charm. Sì. Io dicevo, che vorrà dire? Non sapevo che parlavano di fisica subatomica.
0: Ah, vedi?
1: Oltretutto.
0: Addirittura.
1: Ed era tutta roba di 50 anni fa esatti, fra agosto e settembre del 1976, quando uscì, proprio 50 anni fa, un disco che si chiamava Private Eyes. Non quello di Daryl Hall e John Oates, più famoso, uscito più tardi, che era il secondo disco da solista di Tommy Bolin.
0: Ah.
1: Il povero Tommy Bolin è stato un notevolissimo chitarrista, sì, che è morto troppo giovane, così giovane da non poter manco entrare nel club dai 27, perché è morto a 25
0: sì,
1: anni,
0: sì,
1: per overdose di tutto quanto, troppa roba contemporaneamente. Aveva dimostrato di essere un chitarrista notevolissimo, soprattutto hard rock, prima con gli Zephyr, poi James Gang e poi Deep Purple, con i quali fece un solo disco, Come Taste the Band, che non è fra i più amati perché era un po' diverso dai soliti Deep Purple. In realtà, va detta una cosa, il miglior disco che abbia mai fatto Tommy Bolin è Spectrum di Billy Cobham, che è un disco fusion, ma è, per chi non lo conosce, è fusion pazzesca, super potente, con gli steroidi, perché Billy Cobham era una bestia umana alla batteria, cioè poteva essere raffinato come un batterista jazz qual era, ma se avesse voluto competere con John Bonham o Keith Moon pure, poteva menare pure loro. Vabbè, comunque era disco geniale, Spectrum di Billy Cobham, dove Tommy Bolin dimostrava di poter suonare in contesti del tutto diversi. Poi fece appunto un paio di album da solista, tra hard rock ma anche un po' di jazz rock e anche dei pezzi un pochino funky. Non sono dei capolavori gli unici due dischi da solista di Tommy Bolin, però mi piaceva ricordarlo. Questo disco oltretutto è stato l'ultimo che ha registrato in studio, perché è morto un paio di mesi dopo. Si chiamava Private Eyes e questa è Shake the Devil.

0: Niente, vi confesso che anche in questo caso tanto preso dalla musica che sceglie Alex, che quasi mi stavo scordando la prossima canzone che affideremo ad un altro gran chitarrista, ma intanto non so se ti va di spendere ancora due secondi su Tommy Bolin. Abbiamo
1: Bolin
0: ascoltato un'altra
1: grandissima
0: canzone.
1: Poteva diventare un chitarrista importante, ma effettivamente. Mia. Questo pezzo, appunto, nei suoi dischi da solista, ripeto, non sono capolavori, okay, però questo... Uno che amava hard rock, ma anche jazz funk, sì, evidentemente, sì, perché era un pezzo un po' hard e un po' funk, e poi ogni tanto partiva con la chitarra come gli piaceva fare e sapeva fare estremamente bene.
0: Poi miscelato davvero molto bene, comunque c'è una certa aggressività soprattutto nella prima parte della canzone, la composizione davvero notevole. Per esempio c'è infatti Simone che dice: ma sul serio era lui alla chitarra di quel disco di Spectrum di Billy Cobham?
1: Certo.
0: proprio
1: e quello
0: lui
1: è fatto, perché è riuscito a fare quella che è curioso, perché non so come gli sia capitato di finire lì.
0: Vero.
1: Perché, voglio dire, Billy Cobham conosceva John McLaughlin.
0: Sì, esatto, poteva chiamare chiunque.
1: Non voleva John McLaughlin per ovvi motivi, perché avevano appena sciolto la Mahavishnu Orchestra. Però,
0: cambiamo giro, cambiamo amicizie. Mamma
1: invece
0: mia.
1: Un chitarrista inglese questa volta, che è campato un po' di più, moltissimo, in effetti è arrivato tranquillamente adesso a 81 anni, è Eric Clapton.
0: Sì.
1: Eric Clapton nel 1976, a fine agosto, se ne uscì con il suo soltanto quarto album da solista.
0: Ah, sì,
1: però prima c'erano stati gli Yardbirds, John Mayall, i Cream, i Blind Fate, Derek and the Dominos, Attività The Session Man. L'avevano ripreso con la gru perché era ridotto male, avevano rimesso in piedi nel 73. E quindi
0: aveva già una carriera lunghissima, sì, incredibile.
1: Era già una carriera lunga. Al quarto album, che si chiamava No Reason to Cry, non era neanche uno dei suoi più importanti, però c'è un pezzo blues, curiosamente, a parte ci suonavano quasi tutti quelli di The Band, vale a dire Rick Danko, Richard Manuel, Robbie Robertson, più un vecchio amico come Ron Wood, Georgie Fame, tastierista inglese, e altri ancora. E c'era un classico del blues che invece lui avrebbe tenuto nel repertorio dal vivo per molto molto tempo, e oltretutto dal titolo di questa canzone prese il nome della band sua, Stevie Ray Vaughan, niente meno.
0: Sì.
1: Il pezzo era di Otis Rush e si chiamava Double Trouble.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è
3: Bring on the night.
4: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock. On Radio
5: Rock. Dicevamo che oggi, per quanto ci riguarda, è il primo giorno di scuola. Questo signore qui invece già suona la campanella. Arriva Alice Cooper. Radio Rock, back in time.

0: sempre contento di ascoltare un brano del genere. Vi confesso stasera che c'è Alex ancora di più, una canzone Schools Out di Alice Cooper che ci aveva fatto compagnia anche nei nostri passati nel lunedì. Voi intanto, come al solito, gentilissimi attraverso il 3899 106 e 600, saluto Isa, saluto e ringrazio davvero di cuore anche il nostro Adri per quello che ci scrive. Prima di proseguire con la musica, mi prendo poi proprio due secondi per ricordarvi una cosa che molto probabilmente molti di voi già ne sanno molto bene, perché Radio Rock è presente anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale visibile in tutta Italia. Arrivate proprio sull'833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e potete selezionare a quel punto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì c'è modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questa qui è una modalità in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. E allora possiamo proprio dirlo che Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: anche qualcosa dall'ultimo lavoro degli Anthrax all'interno delle nostre novità in rotazione. A questo punto però abbiamo a disposizione non tantissimi minuti da passare insieme ad Alex. Da dove ripartiamo allora?
1: Ripartiamo ancora dall'agosto del 1976, 50 anni fa, quando uscì il quinto album del duo pop rock americano di Daryl Hall e John Oates.
0: Ok.
1: Più pop rock, che poi il loro pezzo forte era il Blue Eyed Soul, Soul dagli occhi azzurri. Loro venivano da Philadelphia e avevano proprio introiettato il Philly Soul, il soul
0: sì,
1: di Philadelphia.
0: Giusto.
1: E tra l'altro anche come bianchi comunque avevano una credibilità nel genere difficilmente pareggiata da altri. E peraltro anche amici da sempre di Todd Rundgren, che ogni tanto li tirava invece per la giacchetta per fare delle cose molto più strane.
0: Facciamo qualcos'altro.
1: Comunque, nel 1976 estate esce Bigger Than Both of Us, che è un disco molto bello per chi ama il genere. Io lo amo personalmente. Io adoro Daryl Hall e John Oates, che ebbero il grandissimo successo all'inizio degli anni 80.
0: Ok, sì.
1: Lì però c'è una delle loro più grandi canzoni, che fu tra l'altro numero uno in classifica, è comunque abbastanza valida da meritare una cover di Nina Simone. Per
0: che
1: dire,
0: insomma,
1: Nina Simone non cantava qualunque cazzata di successo le mettessero
0: decisamente
1: davanti,
0: no.
1: Per cui vuol dire che la canzone qualcosa doveva valere. E la canzone di Hall & Oates, appunto, notevole successo per loro, un ottimo punto da dove cominciare a conoscerli, si chiamava Rich Girl. You're a rich

0: Contento che hai indicato anche questa canzone, quest'album di Daryl Hall e John Oates per iniziare a conoscerli. È un nome che di sicuro avevo incontrato ma che non ho mai approfondito, e magari partirò proprio da qui.
1: E chi girava invece negli anni 80 nella radio non è sfuggito a Daryl Hall e John Oates.
0: Ci credo.
1: E a me, io sono continuo a essere un notevole estimatore. Poi Daryl Hall ha una grandissima voce.
0: Beh, sì,
1: per il Blue Eyed Soul, per il soul bianco pochissimi sì. ci sono meglio, anzi allo stesso livello, magari alcuni sì.
0: Okay.
1: Meglio non me ne vengono in mente.
0: Diventa difficile.
1: Comunque se ne parla un'altra volta. E allora siamo alla fine dell'estate del 1976. Una grande band degli anni 70 britannica, i Roxy Music,
0: wow,
1: si erano presi un po' una pausa.
0: Sì.
1: Insomma, nel 75 era uscito l'album Siren, ma prima che arrivasse il successore Manifesto sarebbero passati 4 anni.
0: Sì,
1: in realtà poi per tappare i buchi nell'estate 76 era uscito un album dal vivo, ma registrato in precedenza.
0: Okay.
1: Ma in quel periodo si sono dedicati a perseguire ognuno i propri progetti solisti. E Brian Ferry aveva già fatto un paio di dischi da solista, dimostrando che aveva delle passioni musicali che, ascoltando i Roxy Music, non ti saresti aspettato.
0: È vero.
1: Il primo brano del suo primo album solo era una canzone di Bob Dylan.
0: Sì,
1: poi
0: qua
1: abbiamo scoperto in seguito che era un super appassionato
0: fissato
1: di Bob Dylan.
0: Sì.
1: Mentre sull'album del 1976, Let's Stick Together, allora ci sono dei brani che sono dei remake personali di canzoni che aveva già fatto con i Roxy Music.
0: Vedi?
1: E la cosa è curiosa,
0: beh,
1: è molto strana.
0: Molto curiosa.
1: Ce n'è una dei Beatles, ce n'è una degli Everly Brothers, ma il brano di punta che dà il titolo al disco era un pezzo blues rock che avevano fatto per dire un mondo che sembra un po' diverso dai Roxy Music, i Canned Heat.
0: Vero,
1: era stato un
0: sì.
1: grande pezzo dei Canned Heat con il titolo Let's Work Together, ma era la stessa canzone di un oscuro cantante americano di nome Wilbert Harrison, e nella versione di Brian Ferry si chiamava, come il suo album, Let's Stick Together.

0: Un altro di quei brani che ancora oggi a 50 anni di distanza sono proprio in una maniera perfetta, grandissima versione di Brian Ferry.
1: Poi c'è un bel tiro,
0: mamma mia,
1: ma quello sì. In realtà appunto viene dall'originale. E Wilbert Harrison incise sia Let's Work Together che Let's Stick Together, cioè la stessa canzone,
0: sì.
1: Tanto era sua, con le parole leggermente cambiate, ma è irrilevante perché poi appunto i Cannon Heat fecero un'ottima Let's Work Together, Brian Ferry un'ottima Let's Stick Together, per cui che gli vuoi dire?
0: Bravo.
1: Del resto
0: lui.
1: Brian Ferry, per dimostrare le sue vedute ampie, in un disco successivo fece un pezzo di J.J. Cale, cioè J.J. Cale, cioè Oklahoma,
0: sì,
1: barba
0: esatto,
1: lunga,
0: no, è asfatta, un po' così,
1: sembra agli antipodi gli abiti di Brian Ferry e quindi J.J. Cale,
0: sì, esatto.
1: E invece gli piace pure quello, che mi sembra una bellissima cosa.
0: Bravo, bravo lui,
1: comunque
0: grandioso.
1: Dicevo che nell'estate del 76 Roxy Music non stavano lavorando insieme e quindi Brian Ferry continua la sua carriera solista, altri fanno delle altre cose, in particolare Phil Manzanera.
0: Certo.
1: Phil Manzanera è una delle mie fisse da sempre, uno dei chitarristi più sottovalutati della storia del rock,
0: bravissimo.
1: Uno che sa fare David Gilmour meglio di David Gilmour. E David Gilmour lo sa, il bello è che lo ha voluto sui suoi dischi in più di un'occasione. Comunque all'epoca stava seguendo i suoi progetti spesso e volentieri con Brian Eno, con Godly and Cream, avrebbe fatto quel disco dal vivo sensazionale degli 801 o 801.
0: Sì.
1: 801 Live è un disco dal vivo sensazionale,
0: gran lavoro.
1: Ne parliamo un'altra volta. E gli capitò di incontrare a Londra un gruppo neozelandese che si chiamava Split Ends. Ends sarebbe Split Ends in buon inglese, Ends con la Z, non
0: come,
1: in buon inglese,
0: esatto,
1: ma
0: come lo pronunciano da quelle
1: parti. Split Ends erano del tutto sconosciuti al di fuori della Nuova Zelanda, infatti il loro primo album Mental Notes era uscito solo in Nuova Zelanda, forse in Australia,
0: sì,
1: in Tasmania,
0: stavamo lì, prendevi la nave.
1: Mentre invece Manzanera fu il produttore del loro Second Thoughts, che cominciò a fargli notare, diciamo, fra art rock, progressive rock,
0: okay,
1: un po' strani, un po' stravaganti dal punto di vista strumentale, ma secondo me meritano un ascolto questo disco e i loro subito successivi tardi anni 70. Comunque l'album dell'agosto 76, Second Thoughts, si apriva con questa Late Last Night.

0: ascoltavo con grande attenzione questi musicisti della Nuova Zelanda che si chiamano Split Hands. Non li conoscevo, bel brano, particolare, di sicuro ti cattura l'attenzione.
1: Io domani mi metto a riascoltare gli Split Hands, mi è venuta voglia. Tra parentesi, in questo brano ricordano molto i 10cc dei primi album, okay. Quelli un po' più stravaganti, sperimentali, con Godly and Cream, che infatti a Phil Manzanera piacevano Godly and Cream,
0: giustamente
1: insieme, ha fatto delle cose. Ma prima di chiudere, una cosa importante che stava succedendo alla fine, negli ultimi mesi del 1976,
0: cavolo, giusto,
1: perché c'è una storia del rock che in maniera un po' banale e piatta viene detto che negli anni 70 il rock era diventato troppo pomposo, autoriferito,
0: un po' troppo elegante,
1: e allora arrivò la rivoluzione del punk nel 77. In realtà in America avevano già fatto le prime cose i Ramones, e se è per questo Patti Smith,
0: vero,
1: che all'epoca consideravamo punk, poi era una roba più complicata,
0: anche quella,
1: però
0: un po'
1: i Ramones avevano già cominciato, altri gruppi americani, ma nell'autunno del 76 uscì Anarchy in the UK dei Sex Pistols,
0: vero,
1: ma un mese prima i Damned li avevano fregati, li avevano preceduti nell'ottobre del 1976, prodotti da Nick Lowe, che all'epoca sapeva tutto quello che stava succedendo nella musica inglese. Il gruppo di Rat Scabies e Captain Sensible se ne uscì con il primo 45 giri del punk britannico, che avrebbe avuto un'importanza deflagrante.
0: Decisamente
1: per
0: importante.
1: Il primo Clash dovremmo aspettare il marzo dell'anno dopo, del 77.
0: Insomma, un bel po' di mesi.
1: Per avere White Riot dovremmo aspettare il marzo 77. E invece noi ci salutiamo adesso con l'ottobre 1976, i Damned e New Rose.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green. Questo è
5: Bring on the night,
0: la serata di Radio Rock.
6: Come vi dicevo all'inizio della nostra trasmissione, particolarmente contento di essere tornato in diretta su Radio Rock con tutti voi e ovviamente anche in compagnia di Alex Righi. Anche stasera ci ha regalato due ore di grande, grandissima musica. Per quanto ci riguarda, abbiamo a disposizione ancora qualche minuto per arrivare insieme fino alla mezzanotte. Questo qui direi che è un ottimo punto di partenza.
0: Radio.

0: mi ha sempre dato l'idea di essere una di quelle canzoni che non vuole finire, no? Verso la fine del brano Elvis ripete un ritornello dopo l'altro e mi sembra questo un ottimo modo per iniziare quest'ultima mezz'ora a nostra disposizione, così come sottolineate anche voi attraverso il 3899-106-600 di WhatsApp. Mi giro invece di là, nell'altra metà del cielo dei contatti di Radio Rock e quindi su Telegram, per salutare il nostro Tony che ci racconta di una giornata lavorativa pesante e particolarmente lunga. Insomma, mi auguro per te, caro il mio amico Tony, che non hai finito in questo momento, visto che sono le 11:30 ne passate, e ci chiede poi di ascoltare qualcosa dei Tool. Dice: se si incastrano i Tool sono sempre apprezzatissimi. E guarda, con le cose che pensavo di ascoltare con voi in questi ultimi minuti, devo dire che i Tool si potranno incastrare davvero particolarmente bene. Poi mi raccomando, iniziate ad avvicinare a voi il vostro smartphone, così se vi va ancora di chiacchierare, ma soprattutto perché sto per regalarvi un altro po' di biglietti per un grande concerto che aprirà la stagione di Radio Rock. Ci aggiorniamo giusto fra qualche minuto.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: in the future.
1: E mentre Marilyn Manson suonava per noi l'ultima novità di questa serata, di questo lunedì 7 settembre, ormai passati insieme sui 106.6 di Radio Rock, qualcuno di voi mi racconta anche che ha provato ad offrire un drink al nostro Simone Maurovic. Di sicuro una bella brindisi a Simone lo devo fare io, visto l'ottimo lavoro che in generale svolge qui a Radio Rock, ma per quanto riguarda il sottoscritto anche nel corso dell'ultima settimana. Brindisi con il nostro Maurovic, rimandiamo ormai al nostro solito appuntamento nel corso dei venerdì sera. Un altro bel appuntamento invece ve lo sto per ricordare, e come sempre provo anche a regalarvi un po' di biglietti, visto che riparte la stagione di Radio Rock e ci sembrava il caso di farla ripartire anche con un paio di bei concerti. Quindi mi raccomando, mano ai vostri smartphone,
2: gioca e vinci con Radio Rock.
1: Perché, come dice il bravo Gingolino, sabato 19 di settembre Radio Rock presenta i Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Questa qui, insomma, non ha bisogno davvero di presentazioni, è una ottima band italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock. I Klimt vengono da Roma e quindi tornano a suonare nella loro città per presentare il nuovo album intitolato Amor, disco uscito nel corso dell'ultimo giugno, a distanza di 10 anni da una delle pubblicazioni più importanti nella carriera della band. I biglietti li trovate in prevendita su Exceed e monkroma.it, ma come detto provo a regalarvi un po' di biglietti. Dovete inviare in questo momento un messaggio attraverso WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Questo qui per quanto riguarda il concerto dei Klimt, che è ovviamente l'evento più importante di quella giornata. Ma avrete notato che è ripartito anche il campionato di calcio di Serie A. Proprio lo stesso giorno, sabato 19 di settembre, si gioca una partita che qui a Roma, insomma, direi che sentiamo parecchio, come Roma-Inter, che sarà l'anticipo della quinta giornata di Serie A. E quindi a partire dalle 18, per chi vuole, c'è modo di vedere la partita tutti insieme, sempre al Monk. Così ci vediamo il match, ci prendiamo una birra e ci mangiamo anche qualcosa insieme, e poi tutti sotto al palcoscenico dei Klimt 1918, che stiamo per ascoltare con un brano all'interno di quest'ultima pubblicazione di un disco davvero molto molto bello.

Figuriamoci, non è che Glimt 1918 li stiamo scoprendo grazie a questo ultimo disco, grazie anche al prossimo concerto, ma mi fa molto piacere notare che ogni volta che vanno in onda, anche per invitarvi alla data di sabato 19 di settembre, arrivano sempre un po' di messaggi a dimostrazione che insomma questo tipo di musica davvero riesce a cogliere le nostre attenzioni, la nostra curiosità. Detto questo, davvero di cuore grazie.

nel corso del concerto dei Klimt. Mi raccomando, non mollate i 106 e 6 di Radio Rock, che a questo punto si prosegue a grandi, grandissimi livelli, a proposito di ottimi ritorni. E per salutarci, l'ultima bella segnalazione di questa serata, c'era il nostro Tony che, avendo lavorato tutto il giorno, si voleva concedere giustamente anche un premio musicale, e ci chiedeva di ascoltare qualcosa dei Tool.

0: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock. Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the Night.
1: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
3: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
2: On Radio Rock.
4: La vergogna, caro Cellone, che torna ad offuscare, sì, anche le notti di che Radio vergogna. Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: lì, li hanno ripiazzati.
1: Certo, sì, fino alla notte. Che fino all'ultimo si sapeva e non si sapeva, no? Se li so bevuti, non se li so bevuti. Per tutte quelle storie lì, insomma, delle scommesse sui cani, sai, tutta quella lunga. Quella lunga storia,
2: polemica,
1: ma
2: polemica,
1: torna però la scolopendra by night, Odo Dettone, che vi farà compagnia dalla mezzanotte alle una, dal lunedì al giovedì, fino a quando il sole esploderà, sostanzialmente, fino a
2: cioè,
1: quando
2: poco,
1: il sole
2: credo.
1: Manca pochissimo.
2: I nazisti in Sassonia, esatto. Siamo tranquilli.
1: Quindi costerà pochissimo questa scolopendra by night, no preoccupazione.
2: Allora, però si torna con le grandi inchieste notturne della scolopendra. Dove state andando? Cosa state facendo?

0: Rock, Scolopendra by Night, mezzanotte e 10 minuti, caro Cellone.
1: Santo cielo, quindi è tornata la Scolopendra by Night. Oh, saremo qui con voi, come vi dicevamo, dalla mezzanotte all'una, lunedì, giovedì, insomma, torneranno tutte le cose che conoscete benissimo. Insomma, la Scolopendra, il Dodino,
0: sì.
1: Matteo, l'India.
0: Assolutamente,
1: vai. Leoni marini, di carne. Assolutamente, i leoni del mare e tanto, tutto quello, i recinti, insomma, veramente tutto quello che avete imparato ad amare, particolarmente importante, Dodone,
0: sì.
1: Nella notte, ancora più importante nella notte fra lunedì e martedì, non mi chiedere perché, ma nella notte fra lunedì e martedì è ancora più importante rivelare alla Scolopendra dove state andando e che cosa state facendo.
0: E già arrivano i primi messaggi, qua non funziona una mazza.
1: Ma cioè, è normalissimo, se non
0: ma
1: fosse così...
0: Meglio così,
1: certo.
0: Sarebbe una cosa brutta, noiosa. Adesso vediamo, nel frattempo ci scrivono sull'oscuro Telegram.
1: Proprio così, Dodino, ci scrive
0: parte
1: Lorenzo dice: sto per colpire il condizionatore, punto. Vuole la mia anima.
0: Possibile in questa stagione.
1: È possibile. Abbiamo capito che con il cambiare delle temperature sul nostro pianeta, questi signori veramente si sono messi in testa di governare le nostre vite, il bene e il male, il dolore e la gioia delle nostre esistenze. Caro il mio Dodino.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendraccia.

0: What I like most about you is your girlfriend. Loro sono i signori special. Dodino, ho appena cliccato su agree and close, su un sito che probabilmente
1: un sito che probabilmente
0: ruberà i soldi dell'università ai miei bambini.
1: C'è un sito dove, diciamo, non metterei il mio romanzo, ecco,
0: no,
1: scritto
0: no.
1: In 10.000 anni di lavoro, di notte insonni.
0: No, non è quello.
1: Non lo regalerei a questi signori oscuri,
0: a questi signori che chiedono di accettare e chiudere per sempre. 3899 106 e 600, l'oscurità della mezzanotte e 17 con i 606 e 6 di Radio Rock, mentre c'è l'obbligo di rivelarci qualcosa, Dodino.
1: Dove state andando? Cosa state facendo nell'oscura notte di questo ormai 8 di settembre, caro Ciro? Ariecheli, scrive Simone, ma è da Bergamo.
0: Ma è un saluto pieno di amore. È un saluto pieno di amore.
1: Credo.
0: Neanche le nostre nonne ci davano tutto l'amore. Come si chiama questo signore? Simone?
1: Simone.
0: Meraviglioso, Simone. È gigantesco, sto per dargli tutti i miei soldi. È appena saltata per due volte la luce a casa, quindi sono pronto a combattere di nuovo col quadro elettrico, dice Emanuele. Attento al demonio.

0: Signori, Silver Apples, Love Fingers su Radio Rock, mezzanotte 22 minuti, ancora qui la scolopendra con queste Love Fingers.
1: Esatto, esatto.
0: Che stiano lontane dalla scolopendra,
1: Una paura.
0: Love Fingers dei signori Silver Apples.
1: Veramente infinita, la scolopendra non ama i fingers, non è mai stato così, eppure chiede loro di svolgere alcuni compiti. Compito, per esempio, del momento, la notte fra lunedì 7 martedì 8 di settembre è quella di rivelare alla suddetta scolopendra dove state andando e che cosa state facendo. C'è lo obbligo.
0: Sentiamo la vostra viva voce,
1: sì,
0: caro Cillone,
1: sì.
0: Se ce la facciamo, non credo.
1: Vabbè, sai, guarda, se ce la facciamo mi delude. Cioè, se ce la facciamo,
2: dai, stronzi.
1: No, ecco,
2: dice così, le Cappone, scusatemi, dice
0: come,
2: così.
0: Scusa?
2: Intanto sti stronzi si giocano lo scudetto.
0: Ma chi?
2: Poi fate come vi pare.
0: Roma e
2: Lazio.
0: Juve. Allora, Roma e Lazio. Pure Lazio. Sta andando bene.
1: Sì, sta andando bene.
0: Ah, sì.
1: Considera, la Lazio ha vinto anche questa sera.
0: Vedi,
1: erano 14 anni che la Lazio, lo voglio dire anche in favore in qualche modo di Marco Conti, che abbraccio sempre,
0: sì,
1: non vinceva le prime tre partite, appunto, da 14 anni. Le prime tre partite di campionato da 14 anni. Con Gattuso!
0: Terribile questa cosa. Cioè, sta funzionando Gattuso, Matteo.
1: Per il momento sì, funzionando gli acquisti.
0: La nazionale a Gattuso.
1: Non lo so, adesso scopriamo tante cose.
0: Poi ancora.
3: Bentornati, scolaretti.
1: Oh, Francesca.
3: Avete fatto le vacanze,
1: abbiate
3: voi.
1: Sì.
3: No,
1: sì, sì.
3: Zero
1: vacanze, Francesca, perché?
3: Devo dire che
0: attenzione.
3: Cioè, siete tornati voi
1: e
3: hanno chiuso l'uscita dell'autostrada a San Cesare.
0: Ecco,
3: e
1: AFD ha vinto il Sassone.
3: Ma non è che c'entrate voi per caso?
1: Può essere.
3: Cioè, la testa è rimasta aperta.
1: Possibile.
3: Oggi avete iniziato.
1: Si può andare a farlo con le mani.
3: L'uscita. Fatalità?
1: No. Secondo me no, secondo me portano
3: spiegare. Comunque vi aggiorno sulla situazione gatti.
0: Questo ci interessa.
3: Se ne è aggregato un altro e quindi adesso sono 13.
0: 13 ragazzi,
3: sto tornando
0: 13
3: a casa,
0: gatti.
3: Spero che stiamo tutti bene.
0: Facci sapere.
3: Però purtroppo il cagnolone ci ha lasciato.
1: No, ti prego, non mi dico così.
3: Vabbè.
1: No, non mi dire così, Francesca. Cioè, tu lo sai che questo è un tema e più volte la scolopendra ne ha dato prova assolutamente impossibile da affrontare da questi microfoni. Ci mancano le basi, non riusciamo a portarla avanti. Quindi, insomma, l'abbraccio infinito è un abbraccio ancora più infinito che mai, cara Francesca.
0: Intanto Pelé ci sta, dice uno ci sta.
1: Saluto a Pelé, nuovo ascoltatore.

0: Signori, heavy, heavy. Questa era Phil Dottino su Radio Rock. Non una volta heavy, ma due.
1: Veramente, due volte.
0: Due volte, abbiamo pagato
1: Hanno
0: fino.
1: Ho dovuto, insomma, ripetere questa cosa.
0: Ho dovuto ripetere questa cosa qui. Dottino, lo fanno con il loro atteggiamento. Mezzanotte 28 minuti. E mentre, insomma, abbiamo un altro saluto a Francesca, che ci mostrava appunto la foto del suo gatto Pelé. Devo dire, piuttosto incazzato questa sera, eh? Piuttosto incazzato.
1: Cavolo,
0: Francesca ha fatto tardi e Pelé è incazzato nero. Era per il recappone, cioè la parola stronzi era per il recappone.
1: È un'entità ormai, una persona giuridica in qualche modo.
0: Proprio così, una persona giuridica, infatti si prende, insomma, tutte le responsabilità per quello che fa. A proposito di cose che continuerete a trovare quest'anno, ci sarà naturalmente il recappone, tutti gli attacchi al meridione, tutti i metodi per tirare fuori, per stanare i piccoli di orso, per cacciare, insomma, ci sarà anche Fabrizio Guerrieri.

0: che è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando La Scolopendra by Night. On Radio Rock.
2: Spazzata via la prima mezz'ora di Scolopendra di questa nuova stagione, signori. Dove state andando e che cosa state facendo? Iperclassicone, torniamo.
3: Radio Rock, back in time.

0: Falling to Pieces, signori, Faith No More su Radio Rock, mezzanotte 40 minuti, ancora qui la Scolopendra. Ieri vi parlavamo di queste elezioni in Sassonia, insomma in corso mentre eravamo in onda, e fino alle 18, poi dalle 18 in poi sono iniziati ad arrivare gli exit poll.
1: Sì.
0: Parlavamo di una situazione un po' preoccupante perché c'era il rischio, Matteo, che l'estrema destra e dei signori nazisti, insomma, loro non si definiscono antinazisti.
1: Esatto, io dico sempre, se dici nazisti non si offendono, di solito non si offendono.
0: E sarebbero potuti arrivare, secondo i sondaggi, ed eravamo preoccupati al 40%,
1: proprio
0: forse. Com'è andata?
1: 44%.
0: Ah, 44%. Molto
1: bene. 44% dei voti, quindi insomma risultato che appunto è andato anche oltre le più rosee aspettative di questi simpaticissimi signori di Alternative for Deutschland. E diciamo che, per quanto la Sassonia, vincere in Sassonia naturalmente non significhi aver vinto in Germania, peraltro sto leggendo che non hanno la maggioranza assoluta, poi bisognerebbe andare a capire bene come.
0: Hanno comunque il 44% dei voti, magari si dovranno alleare con qualcuno, però insomma,
1: avranno un tantino, insomma,
0: di potere
1: contrattuale. E siamo un po' alle solite sotto tanti punti di vista. Prendono soprattutto il voto degli operai, e quindi ancora una volta ci ritroviamo qui a dire che mentre la sinistra quando parla di patrimoniale quando pensa qualcuno di togliere un po' di denaro a chi ha miliardi su miliardi per cercare di fare un po' di redistribuzione, alcuni anche dello stesso mondo culturale della sinistra si tira su per dire ma no, così la sinistra perde le elezioni, assolutamente. E intanto però mi sembra di capire che la destra, non so quante destra, più destra, mi sembra che invece continui serenamente a banchettare sulla guerra fra penultimi ed ultimi, diciamo così, insomma, è sempre la solita
0: allora,
1: storia.
0: Allora c'era il signore Oscar Farinetti, questa sera alla 7, trasmissione in onda, proprietario di Italy, che tra le altre cose ha parlato di bellezza, altruismo, eccetera, eccetera. Poi si è detto contrario, Matteo, alla patrimoniale.
1: Ma non ci posso credere.
0: Incredibile.
1: Ma lui così che non ha...
0: è milionario.
1: Non ci posso credere.
0: È contrario, cioè favorevole alla bellezza, altruismo, eccetera, ma patrimoniale. Col cazzo.
1: Ma lui ha coraggio, allora. Lui ha coraggio. Tra le tante qualità, ha anche il coraggio.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra.

0: novità da votare sul sito radiorock.it, che era il mio cillone.
1: Come ho detto varie volte, canzone dedicata al centro scommesse di Fabrizio Guerrieri, situato nella fossa delle Marianne, mandato sul lastrico centinaia di pesci blob e di rane pescatrici.
0: Si entra muniti solo di arma da fuoco, chiaramente. Solo,
1: beh, per forza, ragazzi.
0: Però non si entra, ragazzi.
1: Beh, altrimenti non ha.
0: Severissimo l'ingresso.
1: Veramente il minimo senso, poco più di 10 minuti, cioè 11, Dodone, ti rendi conto? Cioè, incredibile la precisione che a volte abbiamo qui. Non ce la facciamo, è il nostro vizio non sbagliare. Per raccontarci dove state andando e che cosa state facendo.
0: Arrivano dei contenuti orrendi.
1: Orribili, ragazzi,
0: orribili,
1: preparate.
0: Orribili.
1: Preparate.
0: Su Telegram, ovviamente.
1: E chiudete, tappate le orecchie ai bambini. Allora, devo ancora rimanere sveglio per lavorare, dice Valerio. Ma se non trovo i calzini antiscivolo, non se ne fa nulla.
0: No, certo, la sicurezza prima di tutto.
1: Assolutamente sì, questo è giustissimo. Poi
0: operate in sicurezza.
1: Impossibile. Io, per esempio, che non compro dei calzini dal 90.
0: Sì.
1: Mi ricordo però da bambino avevo questi calzini antiscivolo che adoravo.
0: Bellissimi.
1: Adoravo i miei calzini antiscivolo.
0: Con le zampine sotto.
1: Sono gli unici calzini ad essere scomparsi. Cioè, qualcuno mi ha azzottato i calzini antiscivolo, che erano quelli con i piedini. I piedini.
0: Ma poi perché rimano solo per bambini? Cioè, perché non ho capito, io a 32 anni non posso scivolare?
1: Ma anche perché
0: posso serenamente scivolare verso la fine, Matteo.
1: Ma certo, ma anche perché, scusami, uno quando comincia ad avere un'età, è molto più pericoloso che cada, no?
0: Infatti,
1: molto più pericoloso.
0: È una bella battaglia che dovremmo portare avanti.
1: Rotture di, come si chiama, di femori. Anche. Cioè, questa potrebbe essere effettivamente una delle battaglie della nuova stagione della Scolopendra, eh? Tenetevi forte. E dunque, sto cercando di trovare da qualche parte il modo per uccidere la pigrizia, per alzarmi dal divano e andare disperatamente a cercare un luogo dove acquistare le sigarette, dice Alessio, persona orribile.

0: Feel the Wine, signore Eric Burdon, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopea.
1: Cos'è, un ordine, non ho capito.
0: Sì, infatti, cioè, c'è questo atteggiamento, lo dico, che veramente ci sta spaventando.
1: Ma con calma si fa tutto, per carità.
0: Cioè, una cosa, veramente, non possono aspettare. Abbiamo pure lasciato il tavolino con i salatini. Con,
1: no, vabbè, il girello.
0: Il girello, pieno dei girelli.
1: Mamma mia.
0: Cosa veramente incredibile, eppure il tono è questo.
1: Ci sono ancora i girelli.
0: Non lo so, Matteo. Non lo so. Ma cos'è, un dolce?
1: No, il girello. Ah, cioè, non so se è un girello.
0: Come no, certo.
1: Di mutanda che però
0: il mutandone ti porta via.
1: Ti porta in giro perché ha le rotelle. Non so se l'ho descritto.
0: Ma io spero di sì. Ma io spero che esista, io lo usavo. Io sono sicuro che lo usavo. Mi trascinavano da una parte e dall'altra. Ti ricordi?
1: Sì.
0: Ho fatto delle figure. Guarda, se fosse già esistito Instagram, no, all'epoca, guarda, avrei fatto sprascelli. A proposito di girelli, e oggi ho sentito Matteo Salvini gioire per la vittoria di AfD in Sassonia. Gioire, insomma, poi anche in questo, vabbè, questo governo si divide, ma non importa, perché tanto se andiamo qui a vedere le divisioni, poi ci sono dappertutto. E Salvini gioisce, Tajani invece si preoccupa. E probabilmente Salvini non sa che, naturalmente, output ovvio del programma di AfD è quello di inviare meno soldi dalla Germania all'Italia, per esempio, no?
1: Questa solita. Sarà molto contento di questo.
0: Solita battaglia fra.
1: Non fanno spesso i conti con questo concetto. No. Il sovranismo con questa cosa non ha assolutamente risolto il problema.
0: Esatto. No, vabbè, rimane, non c'è soluzione.
1: Però lui ha visto questa vittoria di AfD, ha detto: questa cosa mi piace.
0: Mi piace, era cosa contentissimo. Bella, guarda, era commosso, una scena bellissima.

0: Rock, una e un minuto ora per la scolopendra di andare via, direi.
1: Proprio così, Dodone.
0: Sparire.
1: Qualcuno prima diceva Fabrizio Guerrieri, naturalmente è in Sassonia a festeggiare con i suoi amichetti calvi. Questo io lo vedo scritto. Evidentemente lo sapete, evidentemente ne avete le prove. Ecco qui le foto. Dodone, e nonostante questo, però, questo bravissimo professionista, questo meraviglioso professionista, riesce a
2: comporre. Ma no, sto scherzando.
1: Come
3: scherza?
1: No? Ma come?
3: Tu vuoi essere Capone? End of episode, finisce trasmissione. Leoni Marini. Love Fingers e un recappone. Tu che sei recappone offerto da il recappone per la legittima difesa. Se lo dite un'altra volta, apro una gioielleria, poi vengo lì e vi sparo.
1: Non ci posso credere.
3: Cosa state andando? Cosa state facendo? Sto per colpire il condizionatore, vuole la mia
1: per
3: anima.
1: Per colpire il conduttore.
3: Punto. Ariecheli. Ma come si dice Ariecheli bergamasco?
1: Fabrizio.
3: È appena saltata per due volte la luce a casa, quindi sono pronto a combattere di nuovo col quadro elettrico. Però, sapete, cioè, io sento questa cosa di notte è diversa, no? Mi sento più... Dai, stronzi! No, per il recappone. Scusate, intanto sti stronzi se giocano lo scudetto. La terza giornata. Lazio, dici. Il problema è che sono già usciti dalla Coppa Italia. Matteo Cellario non l'ha detto perché sennò i biscotti a forma di stellina quest'anno li vedi col binocolo.
1: Devo stare molto attento, Fabrizio.
3: Bentornati. Avete fatto le vacanze, io niente, zero. Siete tornati voi. Hanno chiuso la strada. Fatalità? Situazione gatti. Arrivato un altro. Ora sono 13, però purtroppo il cagnolone ci ha lasciato.
1: Non ce lo dire.
3: E io, quando l'ha detto a Ema Lollo, c'ero e l'ho abbracciata forte forte, Francesca.
1: Bravo Fabrizio.
3: Gatto Pelé, incazzato nero.
1: Si accredita tutto.
3: Cappone la parola stronzi. Il centro scommesse di Fabrizio Guerrieri nella fossa delle Marianne, che ha ucciso diversi pesci blob. Si entra solo con le pistole.
1: Sì.
3: Devo ancora rimanere sveglio per lavorare, ma se non trovo i calzini antiscivolo non se ne fa nulla. Qualcuno ha azzottato i calzini antiscivolo a Matteo Cellario, quelli coi piedini. Edoardo Conti infatti si chiede perché li fanno solo per bambini. Cioè io ho 32 anni, non posso scivolare? Sto cercando di vincere la pigrizia per alzarmi dal divano e andare a cercare un luogo in cui andare a comprare le sigarette. Tu che sarai rappresentato una forse domani la prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che io ancora godo. Quando penso alla fuga che feci fare a mio fratello da quegli scoppiati della folgore di Forlì.
1: Non è possibile.
3: Ancora lo stanno a cercare.
1: È vero.
3: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici del Radio Rock. Il momento in cui bisogna andare quello che vorresti. Non finisse mai.
1: Senti.
3: Perché mi devo riabituare un attimo.
1: No, capito.
0: Figurati. Dai, questa parte ci ricorderemo di questa cosa.
1: Comunque bestemmia, fa tutto il peggio, però è bello, senti, che te devo dire.
0: Allora la scolopendra ritorna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: E non fate gli stronzi. Ma

0: boschi e figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con la Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con i racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.